Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 2 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Watermelon Sugar.
1: Sono le 3 e 46 minuti.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 8:02.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il cielo non promette nulla di buono. È il 28 maggio 1974. Ma l'estate a Brescia ancora non arriva. Le strade che portano in centro sono tinte dei colori di striscioni e bandiere. Entrano in Piazza della Loggia 10.000 anime. Sono sindacalisti, operai, studenti, disoccupati, giovani e vecchi, volti di gente comune. Si trovano tutti lì convocati dal Comitato Permanente Antifascista e da CGIL CISL, con gli indumenti inzuppati di quella pioggia fine che dà fastidio e non fa vedere lontano. Una sottile coltre di umidità, nuvi basse che quasi sembrano nebbia. I manifestanti attendono un cenno, un gesto, mezze frasi, il segno di una civile protesta contro una violenza che dura ormai da settimane. Lo hanno promesso alla città di Brescia e che quegli attentati, quelle bombe devono proprio finire. Parla Franco Castezzati della CISL. Sono le 10:12. La pioggia inizia a battere fitta su mille ombrelli aperti, sugli impermeabili, sui giubbotti. Le sue saranno parole ingoiate di traverso e il sonoro che trasmettiamo è il discorso originale del comizio. Un enorme boato scuote Piazza della Loggia, viene da sotto i portici dove sono stipate centinaia di persone, quelle che non hanno ombrelli ma non intendono andare a casa.
4: Amici e compagni lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. E le preoccupazioni sono tanto più acute ove si tenga conto che la macchina difensiva delle istituzioni democratiche della Repubblica si è messa in moto solo dopo che alcune fortuite circostanze hanno rivelato l'esistenza di un'organizzazione eversiva ampiamente finanziata e dotata di mezzi micidiali, sufficienti comunque a creare terrore e sbandamento. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, già legati alla Repubblica di Salò, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma, con il disciolto gruppo di Ordine Nuovo, risorto poi sotto la sigla di Ordine Nero, con le squadracce d'azione Mussolini e con il Movimento di Azione Rivoluzionaria, con le organizzazioni La Rosa dei Venti e Riscossa e con lo stesso Movimento Sociale Italiano. Vengono pure alla luce bombe, armi, fritolo, esplosivi di ogni genere. Così si attenta alla vita umana, che è un diritto naturale. Si innescono ordigni esplosivi contro le sedi di partiti, di sindacati, di cooperative, col proposito di intimidire. Il propellente per queste imprese banditesche è ancora una volta l'ideologia fascista. Oggi ancora si insiste su questa strada approfittando dell'inesperienza ed è così che i mandanti, i finanziatori dell'eversione possono seminare distruzione e morte senza scoprirsi, possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera come è avvenuto per l'attentato di Piazza Fontana o del treno Torino-Roma. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il movimento sociale italiano vive e vegeta. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
5: State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
6: State calmi!
5: State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! State all'interno della piazza! Lavoratori, state all'interno della piazza! Il servizio d'ordine! State calmi! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Venite sotto il palco! Lavoratori, venite sotto il palco! Il servizio d'ordine, venite sotto il palco! State calmi! Vi preghiamo di venire sotto il palco! Lasciate posto la croce bianca! Venite sotto il palco! Portatevi alla sinistra della piazza! Portatevi alla sinistra della piazza! State calmi! Lavoratori! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco! Lavoratori! Lasciate il passo! Lavoratori! Rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Passando alla sinistra della piazza vicino al palco! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Invitiamo la folla ad andare in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria!
3: Piazza della Loggia, 28 maggio 1974, 8 morti, 102 feriti, alcuni gravi, 5 insegnanti, 2 operai, un pensionato, Giulietta Banzi Bazzoli, Livia Bottate, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi, Vittorio Zambata. Neanche un sorriso, un sospetto, una parola, nemmeno una frazione di tempo, quanto basta per accorgersi che in un cestino dei rifiuti sotto i portici della piazza c'è chi ha messo poco prima un ordigno di alto potenziale. Alla fine moriranno tutti sul colpo, nel giorno in cui dalla polvere nera e giallastra c'è chi vede perfino volare in alto una bicicletta. Va su verso il cielo, sembra uno strano mostro di metallo. Si alza oltre lo sguardo delle persone, poi si schianta sull'asfalto. Franco Castezzati è la memoria di questa strage in tempo di pace, mi disse un giorno. Pioveva parecchio e questo aveva impedito che ci fosse una grande partecipazione. Per non lasciare le persone in una situazione di disagio, avevamo deciso di cominciare puntualmente alle 10. Io iniziai a parlare dal palco in uno stato d'animo che rifletteva quello della città, che subiva da mesi attentati anche limitati alle cose. quel giorno fu la prima volta che l'attentato colpì tragicamente la gente. Ricordo di aver visto prima di tutto una specie di nube e subito dopo l'esplosione. Contemporaneamente ho visto volare gli striscioni, le bandiere e ho capito subito che era accaduto qualcosa di molto grave. Dal palco ho visto la piazza ribollire di

0: Una volta ero prigioniero e ci obbligarono ad assistere ad una fucilazione. Pensavo fosse stata l'esperienza peggiore della mia vita, ma sbagliavo. Questo attentato è stata la cosa peggiore. Può darsi che oggi io sia più fragile di quando ero giovane, non lo so. So che certamente è la cosa che mi ha segnato per sempre. Da quel palco di Brescia la vita di Franco Castrezzati non è più rimasta la stessa. Ha seguito, fino al giorno della sua morte, tutti i passaggi delle inchieste, con la speranza che si facesse piena luce sugli esecutori e sui mandanti della strage.
1: Era già un paio d'anni che c'erano continui attentati, eccetera, fortunatamente senza vittime. Quindi anche qui a Brescia abbiamo avuto molti attentati alle sedi dei partiti, del sindacato, eccetera, eccetera. E a un certo momento, dopo che erano stati catturati alcuni di loro, insomma, abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in Piazza della Loggia contro questa rinascita del fascismo. E siccome io facevo parte del comitato provinciale antifascista, hanno deciso che dovevo essere io a parlare perché che subivano più attacchi e più interventi, prese di posizione, eccetera, erano i sindacati. E dicono: va bene, parli tu. Alla mattina io ero qui che avevo fatto un po' di appunti sulle varie, diciamo, iniziative dei fascisti,
2: Buongiorno.
1: delle grandi prese di posizioni e così. E poi sono uscito con mio figlio e siamo andati alla mattina alle 6 circa in Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io dovevo incominciare a parlare alle 10. Alle 10 pioveva molto, stavano affluendo ancora le colonne di lavoratori che uscivano dalle fabbriche per assistere alla manifestazione, c'era uno sciopero provinciale, c'era. La piazza era piena, ma però arrivavano nuove file di lavoratori. Io ho incominciato proprio perché pioveva a fare qualche cosa di non consueto, cioè a parlare alle 10. A un certo momento stavo dicendo proprio a Milano e mi riferivo a qualche cosa che era capitato a Milano. Nel dire a Milano ho sentito un grande. Anzi, prima ho visto un po' di fumo bianco e poi uno scoppio terribile. Tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
3: Milano al Compagni e amici, state fermi! Calma!
1: Arrivano lì i primi a dirci: guardate che qui purtroppo ci sono dei morti, ci sono gambe di qua, mani di là, c'è una cosa terribile. Io sono andato su, ho litigato col vicequestore. Perché il vicequestore era sempre contro di noi durante i picchetti.

0: agli scioperi, era un fascista, era. E niente, dopo è capitato lì, siccome stavano facendo il consiglio generale della CISL nazionale qui ad Agenzano, hanno sospeso il consiglio nazionale lì, al quale non ho partecipato perché dovevo parlare. E poi è capitato gli storti. Siccome avevo fra i feriti un mio fratello che era ferito, me la portavano che era pieno di sangue e così, è stato caricato su una macchina e portato in ospedale. Aveva rotto la vena, l'arteria, insomma, niente, abbiamo incominciato subito. Sapevamo la difficoltà che c'era, perché uno diceva guardate che è meglio spostarsi tutti ai lati della strada, della piazza, altri dicevano no, è meglio restare qui in centro della piazza, perché non si sapeva se era finito tutto o se quello era l'inizio di qualche cosa di peggio. Oppure li abbiamo mandati in piazza, finalmente li abbiamo mandati in piazza della Vittoria, e io sono andato lì a parlare per dire adesso andate nelle fabbriche che inizia uno sciopero oltranza e cercate di stare molto attenti. Dopo purtroppo abbiamo dovuto cominciare a pensare ai funerali delle vittime.
1: La bomba di Piazza della Loggia a Brescia scoppia nel mezzo della crisi economica e di forti tensioni politiche. Nel 1974 è in atto una profonda recessione conseguente alla crisi petrolifera dell'anno precedente. Sono i giorni del duro scontro politico sul divorzio. Da un lato c'è la Chiesa, le componenti di destra della Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale. Contro di loro sono schierati tutte le forze, incluso il PCI, il PSI, i settori laici della politica italiana, la sinistra democristiana. Quella di Piazza della Loggia è una strage che colpisce obiettivi precisi, nemici politici. A Brescia saranno sindacalisti, studenti, operai che protestano contro la violenza e gli attentati fascisti. Giulietta Panzi Bazzoli, 34 anni. Livia Bottardi Milani, 32 anni. Euplo Natali, 69 anni. Luigi Pinto, 25 anni. Bartolomeo Talenti, 56 anni. Alberto Trebeschi, 37 anni. Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni. Vittorio Zambada, 60 anni. Sono tutti antifascisti, non obiettivi comuni, come è accaduto il 2 agosto dell'80 nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. Sono militanti sindacali, non agricoltori impegnati nei loro affari nella banca di Piazza Fontana a Milano, non passeggeri dei treni Italicus e del Rapido 904. Per scoprire autori e mandanti della strage di Brescia vi sono lunghi, lunghissimi anni di inchieste, indagini e istruttorie. Un ordigno contro un nemico è sempre un movente nascosto e uno alla luce del sole. Gli investigatori che entrano nell'abitazione di Carlo Fumagalli del gruppo MAR già intravedono il movente quando sequestrano gli atti di una vera e propria dichiarazione di guerra. È scritto: Milano, 7 maggio 74. SAM, Avanguardia Nazionale Potere Nero, dichiarano ufficialmente guerra allo Stato e al bolscevismo. Le ostilità inizieranno a partire dalle ore 24 di oggi, mediante attentati alle principali reti ferroviarie aeree, attacchi di comando alle sedi di partiti di sinistra colpevoli, dell'attuale stato di cose in cui si trova oggi il decaduto Stato italiano. Carlo Fumagalli, originario di Como, milanese di adozione, partecipa alla Resistenza con il nome Jordan. Ha precedenti penali per bancarotta e una lunga serie di truffe. Intende combattere il sistema dall'esterno e fonda il MAR, Movimento di Azione Rivoluzionaria, una sigla che opera nella galassia della destra eversiva. Organizza attentati contro i tralicci dell'alta tensione, in Valtellina. Le inchieste sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia partono da lontano. La prima fase di istruttoria inizia il 14 giugno 1974 e termina il 17 maggio 1977. Il sostituto procuratore di Brescia, Francesco Trovato, chiede il rinvio a giudizio di 30 persone, tra cui Ermanno Buzzi, imputato della strage di Piazza della Loggia. La richiesta viene accolta dal giudice istruttore Domenico Vino, che dispone il processo contro gli imputati davanti alla Corte di Assise di Brescia. Siamo al 2 luglio del 79. Ermanno Buzzi viene condannato all'ergastolo. 10 anni e 6 mesi sono inflitti ad Angiolino Papa. Buzzi e Papa vengono ritenuti gli esecutori materiali della strage. Sono assolti tutti gli altri imputati del reato di strage. Ferdinando Ferrari, condannato a 5 anni per la detenzione dell'ordigno esplosivo che provoca la morte di Silvio Ferrari. Marco De Amici viene condannato con Pierluigi Pagliai per il trasporto dell'esplosivo di proprietà di Silvio Ferrari da Parma a Brescia. Ma siamo alla vigilia del processo di appello. Ermanno Buzzi viene trasferito improvvisamente nel carcere di massima sicurezza di Novara, dove sono reclusi i più importanti leader dell'eversione nera. Il primo giorno Buzzi si rifiuta di uscire per l'ora d'aria, il giorno successivo esce dalla sua cella e nel cortile del carcere viene ucciso da Mario Tutti e Pierluigi Concutelli, strangolato con lacci di scarpe. La prima parte del lungo iter giudiziario sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia prosegue con questa scansione di date tra assoluzioni e lievi condanne. 2 marzo 1982, la Corte d'Assise d'Appello di Brescia conferma le assoluzioni della sentenza di primo grado e assolve Angiolino Papa per non aver commesso il fatto. Per Marco De Amici la pena viene ridotta a 3 anni e 4 mesi. 30 novembre 1983. La Corte di Assise e di Cassazione annulla la sentenza della Corte d'Appello per difetto di motivazioni e rinvia gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia. 19 aprile 1985. La Corte di Assise d'Appello di Venezia pronuncia una nuova sentenza di assoluzione per insufficienza di prove per tutti gli imputati, mentre conferma la condanna per Marco De Amici. . 25 settembre 1987, la Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, rigetta i ricorsi contro la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Venezia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiamo ancora l'inchiesta e i tanti, troppi processi sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia, 28 maggio 1974.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 8:27.
4: Radio Podcast. Il meteo.
5: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Per la strage di Brescia i processi si dilungano nel tempo senza arrivare ad una certezza. 23 marzo 1984 inizia la terza istruttoria che termina il 23 marzo 1986. Il giudice è Giampaolo Zorzi. L'inchiesta è ora divisa in due tronconi, Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanov. Vengono rinviati a giudizio mentre vengono stralciate per la prosecuzione delle indagini le posizioni di Marco Ballanna, Giancarlo Rognoni, Luciano Bernardelli, Fabrizio Zani, Marilisa Macchi. Corte d'assise di Brescia, 23 maggio 1987. Assoluzioni per insufficienza di prove per Ferri, Latini, Stepanov. Corte di assise d'appello di Brescia, 10 marzo 1989. Gli imputati vengono assolti per non aver commesso il fatto. 13 novembre 1989. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza di appello che risulta a questo punto definitivamente confermata. Il termine previsto dalla riforma del processo penale quindi si esaurisce. Il giudice Giampaolo Zorzi conclude l'istruttoria nei confronti di Marco Ballanna, Fabrizio Zani, Giancarlo Rognoni, Bruno Luciano Bernardelli e Marilisa Macchi, tutti imputati di concorso in strage e detenzione di armi. Il giudice accoglie la richiesta di proscioglimento degli imputati per non aver commesso il fatto. Accoglie la richiesta del pubblico ministero di stralcio degli atti relativi alla mancata rogatoria in Argentina di Gianni Guido e alla testimonianza di Maurizio Tramonte, uomo dei servizi di sicurezza. 10 ottobre 1993, le dichiarazioni rilasciate da Donatella Di Rosa aprono un nuovo filone d'inchiesta. L'istruttoria passa nelle mani dei sostituti procuratori Roberto Di Martino e Francesco Piantoni. Da quei profondi fallimenti si istruiscono le inchieste, si mettono a verbale le testimonianze di chi agisce all'interno delle organizzazioni eversive degli apparati dello Stato, si formano nuove ipotesi. Le inchieste sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia e quella di Piazza Fontana a Milano sono collegate tra loro, non solo per la presenza di alcuni indiziati, Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Marcello Soffiati, Giovanni Meglioli, Pino Rauti, Gherin Serac. Il principale accusatore è Carlo Di Giglio, militante di Ordine Nuovo, e fiduciario dei servizi segreti americani, esperto di armi ed esplosivi. È il 31 gennaio 1996, davanti ai giudici, parla proprio Carlo Di Giglio, l'armiere del gruppo neofascista Ordine Nuovo e dagli anni 60 anche referente dei servizi segreti americani di stanza nelle basi di Verona e Vicenza. Dice ai giudici: seppi nell'agosto 1974 che nel mese di aprile vi era stata un'importante riunione in una trattoria di Rovigo, città che era un po' il feudo di Carlo Maria Maggi. A questa riunione, oltre a Maggi, erano presenti i camerati più duri di Rovigo, Mestre e Venezia. Fu presa la decisione di colpire le sinistre, in quel momento erano forti, e secondo un sistema simile al ballottaggio furono estratti i nomi di quelli che dovevano agire e il loro capo. Secondo quanto mi disse Soffiati, furono ancora scelti Zorzi e i Mestrini. Lo associai immediatamente al racconto di Marcello Soffiati alla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Siamo il 19 aprile 1996 e il collaboratore di giustizia Carlo Di Giglio racconta nuovi particolari e dice: a questo punto intendo riferire una circostanza che mi sembra di una certa importanza. Circa 10 giorni prima della strage di Brescia eravamo a tavola presso la trattoria di Colognola. Io, Bruno e Marcello Soffiati, Sergio Minetto, Carlo Maria Maggi. Così Maggi disse che di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un grande attentato terroristico. L'altra figura chiave della nuova inchiesta sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia è Martino Siciliano, ordinovista. Diventa uno dei più importanti collaboratori di giustizia della destra eversiva. In molti verbali racconta i piani, gli esecutori, i mandanti della strage di Piazza Fontana a Milano e di Piazza della Loggia a Brescia, 4 anni di strategia della tensione. Accusa in particolare Delfo Zorzi. Dopo le confessioni, Siciliano torna a Milano per deporre il processo di Piazza Fontana. È il 20 settembre 2000, ma quel giorno si dilegua. Scrive però una lettera al suo legale per spiegare che il suo è un atto di protesta per i pochi quattrini che lo Stato gli offre per la sua collaborazione. Nell'aprile 2002 Siciliano invia ai magistrati un memoriale per scagionare Delfo Zorzi, ex ordinovista che vive in Giappone con il nome di Roy Hagan, accusato di aver fornito l'esplosivo per la strage di Brescia. Siciliano ritratta tutte le sue dichiarazioni relative alla strage, ma si dice disponibile a farsi interrogare per rogatoria in Francia oppure in Colombia. Siamo nel giugno 2003 e arriva il colpo di scena. I carabinieri del ROS lo arrestano a Milano su ordine di custodia cautelare della magistratura bresciana. I magistrati hanno da mesi intercettato le sue conversazioni. Il pentito racconta ad un certo punto di Giuseppe Fisanotti di aver ricevuto, fin dal 1997, compensi da Delfo Zorzi. Ricorda che al processo per la strage di Piazza Fontana non si è presentato perché Zorzi gli aveva promesso $500.000. I giudici lo scacciano per decorrenza dell'ordine di custodia cautelare. Siciliano invece fugge in Francia e vive da latitante. Durante gli interrogatori a Siciliano, l'accusa rappresentata dal procuratore aggiunto Roberto Di Martino e dal sostituto Francesco Piantoni comprende l'effettivo coinvolgimento dell'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo e i ruoli di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, ex ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, Gian Gastone Romani, Marcello Soffiati, Giovanni Meglioli, Pino Rauti e Ermanno Buzzi. Nel novembre 2003 giunge il via libera da parte della Cassazione all'arresto di Delfo Zorzi. In precedenza, per ben 2 volte, la Cassazione aveva annullato con rinvio la misura cautelare richiesta dal GIP di Brescia, disponendo che fossero riascoltati alcuni testi, tra i quali il coimputato Maurizio Tramonte, uomo dei servizi. Nel marzo 2004, però, la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve i 3 principali imputati nella strage di Piazza Fontana. Zorzi, Maggi e Rognoni in primo grado erano stati condannati all'ergastolo, sentenza poi confermata dalla Cassazione. Il processo per la strage di Piazza Fontana si basa in gran parte sulle dichiarazioni di Carlo Di Giglio e Martino Siciliano. Dall'inchiesta sulle strage di Piazza della Loggia a Brescia emerge anche la documentazione relativa ad una sorta di servizio segreto parallelo, detto noto servizio. Il giudice di Milano, Guido Salvini, per la strage di Piazza della Loggia al Tribunale del Riesame di Brescia chiede l'arresto di Delfo Zorzi, ex responsabile di Ordine Nuovo nel Veneto e ora imprenditore in Giappone. I giudici di Brescia ritengono Zorzi uno degli organizzatori dell'attentato dopo che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai PM Di Martino e Piantoni contro un primo pronunciamento ostile all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il Tribunale di Brescia ha invece respinto la richiesta di arresto per Maggi a causa della sua grave condizione di salute, mandando invece in carcere l'uomo dei servizi, Maurizio Tramonte. Tra gli indagati spiccano altri nomi eccellenti: il generale dei carabinieri Francesco Delfino, all'epoca dei fatti capitano a Brescia; Pino Rauti, per anni a capo del movimento Ordine Nuovo ed esponente del Movimento Sociale Italiano; il professor veneziano Arturo Francescani Sartori; I Félix Marie Guillot, noto anche come Guérin Serac, capitano dell'esercito francese in Indocina Algeria, poi disertore militante dell'OAS, responsabile di Aginterpress, un centro di spionaggio della CIA in Europa. La prima udienza si tiene il 25 novembre 2008. Il 21 ottobre 2010, dopo circa 5 giorni e mezzo di ricostruzione delle accuse, i pubblici ministeri titolari dell'inchiesta formulano l'accusa di concorso in strage per tutti gli imputati, ad eccezione di Pino Rauti, per il quale la stessa accusa chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, pur sottolineando la sua responsabilità morale e politica per la strage. Il 16 novembre 2010 la Corte d'Assise emette la sentenza di primo grado della terza istruttoria, assolvendo tutti gli imputati con la formula dubitativa di cui l'articolo 530,2 del Codice di Procedura Penale, corrispondente alla vecchia formula dell'insufficienza di prove. Oltre alle assoluzioni di Maggi, Delfino e Rauti, i giudici dispongono il non luogo a procedere per Maurizio Tramonte per intervenuta prescrizione in ordine al reato di calunnia e revocano la misura cautelare nei confronti dell'ex militante di Ordine Nuovo, Delfo Zorzi. Il 14 aprile 2012 la Corte d'Assise d'Appello conferma l'assoluzione per tutti gli imputati, condannando le parti civili addirittura al rimborso delle spese processuali, tuttavia indicando la responsabilità di tre ordinovisti ormai defunti, Carlo Di Giglio, Ermanno Buzzi, Marcello Soppiati. Il 21 febbraio 2014 la Corte di Cassazione annulla le assoluzioni di Maggi e Tramonte e conferma quelle di Zorzi e Delfino. Viene così istruito un nuovo processo d'appello contro Tramonte e Maggi. Il 22 luglio 2015 Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi vengono condannati in appello all'ergastolo e il 20 giugno 2017, due anni dopo, la Cassazione conferma in via definitiva la condanna all'ergastolo inflitta a Maggi e Tramonte. Dopo la condanna, Tramonte cerca rifugio in Portogallo, ma poi viene estradato in Italia. Il 13 maggio 2022 si verifica un altro nuovo colpo di scena. La difesa di Maurizio Tramonte presenta una istanza di revisione del processo. Non sarebbe l'ex collaboratore del SID, l'uomo ritratto in una fotografia scattata in piazza della Loggia al momento della strage. La Corte d'Appello, presidente Giulio De Antoni, dapprima accetta di istruire un nuovo processo per Fonte Tritone, poi il 5 ottobre 2022 rigetta la revisione condannando Tramonte al pagamento delle spese processuali. E lo stesso giorno la Procura di Brescia chiede il rinvio a giudizio per concorso in strage per quelli che ritiene gli esecutori materiali dell'attentato, cioè Marco Toffaloni e Roberto Zorzi. Entrambi veronesi, ai tempi dell'eccidio gravitavano nell'orbita di Ordine Nuovo, oggi Toffaloni vive in Svizzera e Zorzi negli Stati Uniti. Cosa resta della memoria sulla strage di Brescia? C'è quella dei familiari delle vittime come Mario Milani, che in piazza della Loggia ha lasciato sua moglie Livia.
6: E se non altri, tu assisti a una delle cose più che è il concetto di democrazia, e quindi il concetto insieme. E cioè ti devi portare all'idea che colui che è imputato non è un colpevole, e devi costruirti l'idea della sua responsabilità attraverso il confronto. Nel processo c'è lo specchio, o potrebbe esserci lo specchio in cui una società, non dico ideale, ma una società democratica aperta dovrebbe trovare le sue nella capacità di ascoltare e quindi attraverso l'ascolto analizzare le proprie convinzioni. Ascoltare la parte della difesa, quindi l'altro punto di vista, può portarti a rivedere il tutto. Quando una persona è stata condannata, dopo incomincia quel periodo che dovrebbe rientrare nell'ordine dell'articolo 26 e che pone quindi il tema della condanna come un periodo in cui il soggetto condannato gli viene assicurato uno spazio in cui può portarsi a rivedere se stesso e quindi anche ad assumere le proprie responsabilità, a riconoscerle. Ecco, io credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali, perché implica intanto che quell'idea fondamentale che le persone possono cambiare e che noi dobbiamo avere, sapere esprimere ad esse la fiducia di questa possibilità di cambiamento. Anche la vittima, nell'ambito di un processo, non deve partire col presupposto che l'imputato è già condannato. Il processo in sé queste risposte non me le può dare invece nel senso che appunto quello è lo spazio in cui il soggetto in sé deve pensare, ma io posso anche incominciare a chiedere ma chi è il suo volto, che cos'è la sua storia, che cosa, e quindi attraverso questo cercare di rispondere alla domanda perché l'hai fatto. Questa violenza esprime anche delle domande alle quali la società deve, non posso rispondere, non restare nella dimensione vittimaria, ma pormi le stesse domande che un qualsiasi altro cittadino democratico avrebbe dovuto. Ed è per questa ragione che nascerà la Casa della Memoria. E la nemicità a volte è strettamente connessa ad una identità tua profondamente vissuta come totalità. E non ci rendiamo conto che la violenza è in primo luogo rottura delle reti. E quindi andare in rapporto con loro, con chi ha commesso quella violenza, per me è stato importante, ripeto, proprio perché per rendermi conto che la possibilità che una persona ripensi criticamente alle proprie scelte, se ne accorga, le misuri, è diventato un processo fondamentale, che anche in loro c'era una sofferenza reale. Quindi erano due sofferenze, prodotte da un gesto, ma dentro le quali era ancora possibile non escludere la fiducia nei confronti dell'uomo in quanto ti pone nella necessità di guardare sempre, in qualsiasi momento, di non abbassare. Questo non significa che tu perda o debba rinunciare a loro, ma semplicemente che la mia identità mantengo nel confronto dell'altro, posso supporlo nell'omelia dei giorni funerali, dire anche, non dimenticare. Questo elemento determina uno, perché diranno tutto questo non è il mondo. E invece io credo che a distanza di quella frase io me la sono sempre, come dire, ha continuato a risuonarmi dentro. Perché Caino è anche colui che commette quell'atto, ma è anche colui che corre ad una riparazione, costruendo la città e accogliendo la città e quindi ricostruendo. E questo è stato per me sempre un eco, pur nella mia non credenza, che mi ha sempre segnato in.
1: E c'è la memoria dei giornalisti come Giancarlo Feliziani, che alla strage di Piazza della Loggia di Brescia ha dedicato un bel libro, Lo Schiocco.
7: Le stragi nere in Italia sono abbastanza dimenticate, oltre che senza, quasi tutte senza colpevoli. E la strage di Piazza della Loggia forse lo è ancora. Le persone che lì sono morte erano persone consapevoli, nel senso che erano andate lì ad una manifestazione politica, una manifestazione antifascista, con il clima che c'era peraltro in quegli anni. 10 giorni prima, nei pressi del centro proprio della città di Brescia, era esplosa una bomba che un ragazzo stava trasportando su un motorino, quindi il clima era particolarmente teso e quelle persone sono andate lì, come dire, qualcuno ha detto insomma in fondo se lo sono cercato, ecco, e quindi non c'è molto, molto da leggere attorno alla strage di Brescia. Io comunque ho voluto fare un'operazione che non è quella, la strada giudiziaria, avrei potuto mettere in fila tutto quello che si è scritto, si è detto nei processi, nelle quattro istruttorie, gli otto procedimenti giudiziari, le montagne di carte che non hanno portato a nulla, come sappiamo. Però io ho cercato di prendere un'altra strada, che è quella delle vittime. In fondo poi la strage è un attimo, un secondo, cioè tutto un prima e tutto un dopo.
1: Si riparte di nuovo con grande coraggio, cercando un indizio, una prova che possa portare giustizia piena e certa ad una delle più gravi stragi che ha insanguinato il nostro paese, perché nulla vada mai dimenticato.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 9:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Benvenuti a Delitto e Castigo, bentornati sarebbe giusto dire, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me è il mio compagno di avventura, il professor Iuri Aparo, e nostro ospite quest'oggi c'è Alessandro Crisafulli, benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora, Alessandro Crisafulli chi è? Ha 62 anni, condannato all'ergastolo per 2 omicidi, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati, 28 anni di pena, gli ultimi 3 in libertà vigilata. Riconosciuto come un uomo che ha avuto un ruolo apicale nello spaccio di droga a Milano, nel quartiere di Quarto Giaro, a fianco del fratello Biagio, ancora in carcere, detto Dentino, con cui ha rotto qualunque relazione. I Crisafulli sono stati considerati il tramite tra 'ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia. Alessandro compie il suo primo omicidio il 16 dicembre 1989, quando uccide Roberto Messina, che spacciava con il nostro permesso ma comprando la droga da altri. Nel 2009 conosce il gruppo della trasgressione, dove con fatica entra a far parte del gruppo. Comincia un percorso di profondo cambiamento durante un colloquio con un PM, Marcello Musso, che lo accusa di una serie di reati legati alla droga. Il 23 agosto 2014 il pubblico ministero cita Sant'Agostino, sostenendo che la conoscenza nasce da un'intuizione. Crisafulli, che già da 5 anni aveva cominciato a studiare diritto e filosofia ed era noto in cella per essere sempre con le cuffie a studiare e leggere libri di filosofia, oltre che di diritto, risponde al PM che esiste anche una forma di precomprensione, come insegna il filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer. Una delle guardie penitenziarie del carcere di massima sicurezza di Opera, un giorno, vedendolo intento negli studi, si rivolge a lui in questo modo: Crisafulli, ma tu che cazzo ci fai qui? Si vede che era il mio karma, ha risposto Alessandro. Alessandro, intanto benvenuto. Vuoi cominciare a raccontarci intanto com'è iniziata la tua vita di criminale, perché una tua prima parte è stata proprio questo. Tu scrivi tra l'altro in alcune lettere che mi hai fatto, anzi sono dei veri e propri scritti che tu hai fatto negli anni scorsi e di cui mi hai reso partecipe, hai scritto delle cose molto significative. Ne leggo, ne cito una, da una storia che ha questo titolo, Le storie, un passaporto verso il futuro. Tu scrivi: una mattina di circa 30 anni fa mi sono alzato dal letto come fosse stato un giorno normale, che poi di normale nella mia vita non c'era nulla, e con una naturalezza sconcertante mi sono recato all'appuntamento con la morte di un uomo che avevo deciso di uccidere. Ancor prima di ucciderlo materialmente, l'avevo già ucciso con la mente, come con una gomma cancelli la traccia lasciata da una matita. Con la stessa apparente semplicità mi sono arrogato il diritto di cancellare l'esistenza di un uomo e indirettamente ho modificato il corso degli eventi di tutte le persone che gravitavano attorno alla sua vita. E come se non bastasse, dopo averlo ucciso ho provato soddisfazione, avevo dimostrato a me stesso, ma forse più agli altri, che ero un uomo. All'epoca, scrivi, ero così presuntuoso e narcisista che mi ero convinto di sapere tutto ciò che mi serviva per vivere nel miglior modo possibile quella cazzo di vita che invece mi voleva relegare nell'angolo, in quella parte di mondo dove ogni giorno devi lottare solo per sopravvivere. Ma io mi sentivo diverso da quelli che sottostavano passivamente a questa ingiustizia. Io avevo le palle per prendermi con la forza quello che mi era stato negato. Sono stato uno stupido e quanto sangue ho versato in nome di una guerra che in effetti ho combattuto contro me stesso. E così, dopo quel primo omicidio, anch'io sono morto. Ci racconti le emozioni che ti hanno portato a scrivere una cosa di questo genere? Che cosa ha significato per te quel giorno?
0: E intendi il giorno dell'omicidio o il giorno in cui ho scritto?
2: Il giorno in cui hai commesso l'omicidio.
0: Allora, il giorno in cui ho commesso l'omicidio era ancora avulso dalle mie emozioni. Apparentemente pensavo di non provare nulla. Solo nel corso degli anni, frequentando il gruppo, in particolare dialogando con Yuri Aparo, mi sono reso conto che le emozioni tutte le provano, solo che vengono abortite, addomesticate, perché probabilmente anche il peggior criminale ha bisogno di negare quell'assurda realtà che sta vivendo e tutte quelle azioni che sta compiendo. Quindi, quando ho commesso l'omicidio, non provavo niente, pensavo. Nel corso degli anni, incominciando a dialogare con me stesso e tessendo relazioni positive e costruttive, ho incominciato a recuperare tutto ciò che era stato sepolto sempre più in profondità. E da quella nebbia che mi aveva colpito, in cui ero sprofondato in quel tipo di vita che facevo, pian piano tutte le emozioni, ma non solo le emozioni, anche i particolari degli eventi sono venuti a galla. Addirittura ho incominciato a ricordare anche le fattezze delle persone a cui ho tolto la vita, i familiari e di conseguenza anche le emozioni che sono venute a galla, e quindi l'emozione principale è il dolore, la sofferenza per quello che ho fatto.
2: Professore, partiamo proprio da qui, tra l'altro ricordando che questi scritti di Alessandro sono leggibili su un sito che è vocidalponte.it. Professore, mi racconta che cosa, come è arrivato, perché quello che colpisce è che l'accezione che si ha del carcere oggi è un'accezione negativa, mentre invece lo scritto che ha elaborato Alessandro nel momento in cui si è trovato in carcere mostra che esiste un carcere che, se utilizzato in modo congruo, permette, attraverso i percorsi che lei ha creato, i percorsi della devianza e poi le trame di libertà, permette a questi ragazzi che hanno commesso reati gravissimi di arrivare in fondo alla propria coscienza. Quindi esiste un carcere che funziona. Lei sa meglio di me che c'è una parte dell'opinione pubblica e anche del mondo carcerario che dice che addirittura il carcere andrebbe chiuso. Al contrario, un carcere che sia funzionale alla capacità di recupero della coscienza del detenuto diventa uno strumento straordinariamente importante.
3: Insomma, l'incontro tra l'uomo e la sua coscienza è un incontro al quale concorrono diversi elementi. Incontrare la coscienza di Alessandro Crisafulli non è stato difficile. È stato la coscienza di Alessandro Crisafulli, diciamo, che era lì, che aveva già di suo voglia di svegliarsi, anzi era già sveglia quando ci siamo incontrati, e a quel punto per me il lavoro con lui o l'impegno con lui è stato abbastanza agevole. Quando si parla della problematicità del carcere, se ne parla in relazione al fatto che non tutti hanno la coscienza prossima a svegliarsi come ce l'aveva Alessandro Crisafulli. Cioè, esistono delle persone, e sono la maggior parte delle persone detenute, che entrano in carcere con una coscienza che è in stato comatoso, con il risultato che per portarla al dormiveglia e poi alla veglia occorrono degli stimoli più massicci. Dunque, concludendo, quello che il carcere in questo momento ha grande difficoltà a fare è portare la coscienza di chi è in coma alla condizione di svegliarsi. per uno come Alessandro Crisafulli, che era già di suo in crisi, il carcere tutto sommato ha avuto un compito relativamente facile, con il risultato che quando lui e io ci siamo incontrati, tutto sommato non abbiamo dovuto fare quasi nient'altro che far sì che quello che la sua coscienza aveva già voglia di vivere, abbiamo trovato le condizioni perché ciò potesse accadere, e da quel punto in avanti è stato soltanto un allenamento a ricostruire e costruire.
2: Alessandro, in questo scritto, Le storie è un passaporto verso il futuro, tu dici ancora: ho abbandonato quel luogo desolante nel quale sono cresciuto e in cui ho coltivato la mia rabbia, e ho iniziato a rapportarmi, o meglio, a scontrarmi con gli altri. Questa maschera si è frantumata all'istante, obbligandomi a sostituirla con quella dell'arroganza, che come un fiume che esonda si è trasformata successivamente in un delirio di onnipotenza, provocandomi uno scollamento con la realtà. Questa rabbia da dove è nata?
0: Ma principalmente credo dal senso di solitudine e di abbandono che si era impadronito di me bambino. Io sono un figlio non voluto, perlomeno da mio padre. Mia madre voleva una figlia femmina, erano siciliani i miei genitori, e mia madre è arrivata a Milano nel 56, così 7-8 anni prima che nascessi io, arrivando da un paesino. Mio padre l'ha relegata in casa e ha fatto solamente la mamma. I miei due fratelli precedenti erano già deviati, e quindi soffriva principalmente di solitudine, di abbandono, e pensava, in base anche alla sua esperienza di donna siciliana che ha cresciuto un sacco di fratelli, quello era l'ambiente siciliano. Mia mamma era nata nel 1928. Pensava che la figlia femmina potesse alleviare la sua solitudine e frustrazione che si era impadronita di lei. Non riusciva a emergere, anche perché mio padre non le permetteva neanche di lavorare. Mia madre era una sarta sopraffina, aveva imparato l'arte sin da piccolissima, e difatti poi in parte l'ha esercitata quando mio padre ci abbandonava per farsi i cazzi suoi, se ne andava via 4-5 mesi e ci lasciava lì da soli, soprattutto a mia madre e a me, perché i miei due fratelli erano già grandi. E quindi successivamente negli anni mi ha raccontato che fino ai 4-5 anni era un bambino vispo, allegro, pieno di vita, nonostante io abbia già rischiato di morire a pochi mesi. È una storia lunga, non so se è il caso di raccontarla, insomma.
2: Beh, tu scrivi ancora che l'infanzia che hai vissuto, tu dici quasi esclusivamente con tua madre, dici ancora: poiché eravamo in simbiosi, ho assorbito tutto il suo male di vivere. Quello che rammento maggiormente di lei sono i suoi grandi occhi azzurri, che purtroppo rappresentavano un cielo privo di sole.
0: Certo, perché mia madre era triste, viveva una vita povera, e soprattutto con un marito non presente e dei figli che mi erano persi, e senza la possibilità e gli strumenti per arginare quella situazione che stava andando verso il degrado più assoluto.

0: e ho rischiato di morire. E dopo 2 mesi sono stato ricoverato all'ospedale di Niguarda, dove c'era lei, perché avevo preso la gastroenterite, credo. Difatti ho avuto un rapporto pessimo col cibo fino a 25 anni. Ero magrissimo, tipo 55-60 kg, non mangiavo nulla, probabilmente quella cosa mi aveva toccato. E quindi dopo quei 4-5 anni mi sono chiuso in me stesso, perché non ho più recepito dall'esterno, o meglio, io andavo avanti per forza di inerzia. Finendo quell'inerzia e non trovando niente all'esterno, che cosa non trovando? Amore, considerazione, considerazione, protezione, dialogo, stimoli, non c'era niente.
1: Quindi sentivi riconosciuto in qualche modo?
0: Assolutamente no. Quindi mi sono chiuso in me stesso.
1: Quando hai cominciato quindi a compiere i tuoi primi reati?
0: No, il mio primo reato l'ho compiuto a 7 anni, ma quello era un urlo, un grido di dolore. Praticamente non avevamo la televisione in casa, e di fronte al nostro appartamento, io abitavo appunto a Quarto Giaro, e in ogni piano c'erano 3 appartamenti. Di fronte a noi abitava una signora, la signora Scaglioni, che era anzianissima per me all'epoca. Oggi penso che potesse avere 65-70 anni. A me sembrava, insomma, 70 anni, 60 anni fa, non è la percezione di adesso, che io adesso ho 61 anni, mi sento ancora uno sbarbato. Ai miei tempi uno di 61 anni era da mettere nella tomba. Quindi questa signora mi aveva preso in simpatia, mi faceva vedere la televisione a casa sua, quindi mi trattava proprio come un nipotino, mi adorava. E cosa succede? Che dopo alcune sere che io vado da lei per vedere la televisione, lei mi faceva sedere sul divano, diceva che cosa vuoi, mi comprava la gazzosa e mi metteva dentro la stringa. La stringa era una liquirizia con 2 buchi all'estremità attraverso la quale succhiavi la gazzosa, ed era bellissimo. Finché dopo 2 o 3 giorni le dico: nonna, non ti preoccupare, stai seduta sul divano. La sua era una casa, era umile anche lei, probabilmente viveva di pensione, era una casa di 45 metri, non è che fosse una reggia, però era tutta ben pulita, attrezzata bene. Dico: stai pure seduta che vado io a prendere, anzi dimmi tu cosa vuoi. E non so perché io arrivo, appena ho questa libertà, mi metto a rovistare nei cassetti e trovo un portafoglio. Aprendo questo portafoglio, c'erano una infinità di banconote da 1000 lire, e io istintivamente ne prendo una e comincio a rubarle i soldi, 1000 lire al giorno. Negli anni della riflessione, e questa cosa è stata un dolore grandissimo, perché lei poi, quando mi hanno scoperto, per lei è stato un tradimento infinito, uno dei più grandi tradimenti che abbia commesso, perché poi non mi ha più guardato, poi alla fine della sua esistenza. È stato un colpo duro per lei. Ho pianto tanto ricordando la signora Scaglioni nel corso della mia lunga detenzione. Poi, riflettendo ancora più a fondo, mi chiedevo: ma perché non ho rubato tutti i soldi? Perché mi avrebbero scoperto subito? Ma perché io allora avevo questa capacità di analisi anche nel male già a 7 anni? Cioè, avevo già fatto una riflessione. Non è che ho rubato 1000 lire perché ero buono, ho rubato 1000 lire perché volevo continuare a rubare. Oppure perché volevo continuare a lanciare questo urlo finché qualcuno mi sentisse. Succede che dopo una 15 giorni la signora, probabilmente andando a contare i suoi soldini ogni giorno, magari i primi giorni ha detto: ma mi sarò sbagliato, perché le banconote erano parecchie, quindi magari ho contato male. Però alla fine si è resa conto che non poteva aver contato male tutti i giorni, quindi l'ha detta a mia madre, e mia madre, apriti cielo, mi ha massacrato di botte. Mi ha costretto a recuperare la refurtiva che avevo imboscato in un posto all'oratorio, e tutto è finito lì. Non l'ha neanche detto a mio padre, ma io penso che io volevo quello, io volevo attirare l'attenzione. Questa è una riflessione che ho fatto io, assieme anche ad altre persone che mi hanno incontrato durante la carcerazione. Penso che volessi attirare l'attenzione per dire: cazzo, ma vi ricordate che io sono vivo? Ho bisogno di voi.
1: Professor Aparo, quello che racconta Alessandro è qualcosa che noi incontriamo spesso, no? Quando parliamo proprio con gli ex detenuti, cioè il fatto che ciò che li ha indotti a cominciare dei reati è innanzitutto una profonda rabbia.
2: Allora, l'episodio
1: è anche di riconoscimento, perché i due temi si legano.
2: Ho da dire diverse cose, forse nemmeno semplici. Questo episodio della signora è toccante, e lo sento anche adesso che

0: Sandro lo sta recuperando dopo averne parlato anche altre volte in passato con me. Alessandro ha appena detto una richiesta d'aiuto, un farsi sentire affinché la signora o chi per lei si accorgesse di lui. Io ho bisogno di dire una cosa più complessa, più anche più dolorosa. Quando un padre o una madre ti abbandonano, può capitare che l'amore te lo dia qualcun altro, può capitare, ma per il bambino il qualcun altro è un po' una persona che si sostituisce alla persona dalla quale si vorrebbe l'amore. Quindi questa donna, se da parte sua aveva il merito di volergli bene, dal punto di vista del bambino di 7 anni aveva in un certo senso, tra virgolette, la colpa di sostituirsi alla figura originale dalla quale lui aveva bisogno di essere accettato e non di essere rifiutato. Quindi adesso mi collego all'altra domanda, cioè la rabbia. Alessandro, quando ha risposto alla tua prima domanda, ha detto solitudine, un senso di solitudine. Ma in effetti una cosa è la solitudine nella quale ci si trova per caso perché non c'è nessuno, e un'altra cosa completamente diversa è la solitudine nella quale ci si trova costretti perché qualcuno ti ha abbandonato, o meglio, ti ha abbandonato la persona che era la persona prevista a farti da guida, cioè tuo padre oppure tua madre. Quindi in questo caso la rabbia è legata al fatto che c'è una figura con la quale si rimane costantemente in contatto, anche se la persona in questione, cioè il padre, è andato via, ma si rimane costantemente in contatto come? Aggredendolo a distanza, uccidendolo a distanza, ma siccome è distante, invece di aggredire lui, si aggredisce qualcun altro che è alla portata. Dunque la mia lettura pesante, difficile, ma che si spera possa comunque essere utile, è una lettura per cui quando Alessandro ruba alla signora, sta rubando non tanto perché vuole il suo amore, che già ce l'ha, non tanto perché vuole segnalare di avere bisogno, ma forse perché vuol dire: io non voglio il tuo amore, voglio quello di mio padre, ma siccome mio padre mi ha abbandonato, cosa che mi porta a pensare che sono cattivo, allora mi comporto da cattivo e da cattivo rubo i soldi alla signora che mi ama. Dopodiché questo ricordo è presente nel suo archivio, nelle sue emozioni, è presente ancora più di un reato tipo una rapina in gioielleria, perché in effetti questo è un episodio con il quale lui ha detto a se stesso: ebbene, visto che sono stato abbandonato, una ragione ci deve essere, la ragione è che sono cattivo e da tale mi comporto.
1: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo, adesso facciamo un attimo di pausa e poi rientriamo in studio.
2: Sono le 10 e 24 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali, ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, grazie a Peter Bescapè, il nostro regista della trasmissione. E vi rammento che quanto stiamo raccontando quest'oggi lo potete leggere anche sul sito vocidalponte.it e trasgressione.net, che sono i due siti in cui il gruppo della trasgressione ha portato molto del lavoro che è stato fatto in questi anni con i detenuti. Ma io voglio tornare un attimo da Alessandro, perché Alessandro, io vorrei che tu ci descrivessi che cos'è stata per te questo senso di onnipotenza, no? Che tu descrivi nei tuoi scritti, e se all'onnipotenza in che misura ha contribuito l'uso di sostanze stupefacenti.
4: Il senso di onnipotenza equivaleva a sentirmi riconosciuto, a sentirmi finalmente una sorta di completezza, arrivare a che quello che poi quel delirio lì arriva quando l'asticella arriva al massimo, cioè quando togli la vita nell'ambiente criminale. Quando arrivi a quel punto, allora è come se non camminassi più, sfilassi, e quindi ti senti veramente arrivato. E nessuno può. È come se tu non potessi più sbagliare. È come se che nessuno potesse più dire: no, non ti accetto perché non vali, non ti accetto perché non sei abbastanza bello, non sei abbastanza alto, non sei abbastanza intelligente, non hai abbastanza strumenti. No. Quel punto lì è il punto in cui sei arrivato all'apice di quel cammino. Ovviamente è un'illusione. È un'illusione che ti devi creare per stare in piedi, perché altrimenti non potresti camminare in quell'ambiente, non solo in quell'ambiente. Io credo che, appunto, come dicevo prima, anche il peggior criminale ha bisogno di crearsi delle illusioni, perché altrimenti non potrebbe arrivare a compiere quei gesti così disumani. E abortire le emozioni è indispensabile per continuare quel tipo di vita che è solo apparente, non ha niente a che fare con la costruzione, con la bellezza. È un ambiente, è un tipo di vita, uno stile di vita che ti è come se uno corresse sempre, che ti porta ansia, non sei mai al sicuro, e però ti convinci di esserlo, assolutamente. Comunque, la fase del delirio è il momento in cui ti senti di aver costruito qualcosa.
1: Tu lo definisci, in un altro tuo scritto, una lotta con il Leviatano. Tra l'altro dici: ritengo che finché non si instaura un rapporto sempre più intimo e profondo con la propria coscienza, quella sorgente luminosa che in assenza di grossi traumi ci infonde la saggezza per discernere il bene dal male, sia impossibile liberarsi dall'impronta originaria del tradimento. I traumi dell'infanzia causano cicatrici indelebili che contribuiscono alla creazione di una personalità malata, incapace di affrontare le sfide della vita tenendo conto dei limiti necessari alla convivenza civile. Ma tu questa consapevolezza come l'hai maturata?
4: Nel tempo, gradualmente, ancora oggi non la do mai per scontata. È un percorso che ha sicuramente un inizio, ci vuole una scintilla, la scintilla nasce dentro di noi. Questa scintilla poi dopo va nutrita, va alimentata. Occorre trovare delle relazioni positive, perché altrimenti da solo non puoi arrivare. Da solo fai, ritengo, il primo passo. E ci lavori. Io prima di conoscere il gruppo della trasgressione ci ho lavorato per 15 anni, perché l'ho conosciuto nel 2009 e sono stato arrestato nel 1994. Quindi sono stati 15 anni di lavoro come da bambino, ma con delle differenze, in solitudine, o meglio in solitaria in questo caso, no? Avevo bisogno di dialogare con me stesso, di trovare quelle situazioni, di recuperare quelle situazioni e farci conti, io nella mia cella. È stato un lavoro formativo. Poi finché appunto dopo circa 15 anni mi sono reso conto che non sarei più potuto andare oltre, avevo bisogno necessariamente di relazioni positive, costruttive, che mi dessero degli ulteriori strumenti per continuare questo cammino. E difatti
1: tu scrivi, tra l'altro, il gruppo della trasgressione per me è stata un gruppo di appartenenza, perché rappresenta un'oasi di tranquillità in un deserto di incertezza, e in questo gruppo mi sento libero di aprirmi completamente, e grazie al continuo stimolo dei miei compagni, in particolare del dottor Aparo, ho rintracciato vicende del mio passato che giacevano nei recessi più bui dell'inconscio, e ho maturato la consapevolezza che la perfezione non fa parte dell'uomo, anzi è proprio grazie all'imperfezione che abbiamo la possibilità di crescere ed evolverci.
4: Questo è l'insegnamento più grande, secondo me, che ha a che fare, si associa un po' anche alle fragilità, quelle che ci fanno sentire limitato, ma che in realtà sono le nostre caratteristiche principali, e quindi accettandole assieme all'imperfezione puoi, come dire, renderle funzionali a qualcosa, perché nessuno di noi è perfetto. Quando hai in mente questo non ti senti più sbagliato, sei insieme agli altri. Invece per quanto riguarda il passaggio successivo che è venuto fuori con il gruppo della trasgressione, quello che dicevo prima, sono le relazioni quelle che ti permettono di rendere solido il tuo pensiero, i tuoi concetti, oppure attraverso il confronto a modificarlo. Cioè sono proprio questi incontri che fanno sì che tu possa progredire. Come diceva Popper, se non ricordo male, non è tanto importante che tu dimostri di avere ragione, quanto piuttosto l'altro deve dimostrare che la sua tesi stia in piedi. Quindi il punto non è avere ragione, il punto è trovare una condizione che ti renda stabile nella tua imperfezione. Sembra quasi un ossimoro, ma la vita è un po' un ossimoro. Ci sono questi alti e bassi, ma se tu acquisisci forza, consapevolezza e strumenti, hai la capacità di sostenerti anche nei momenti bui della vita, nelle avversità che appunto fanno parte del nostro cammino. E forse sono proprio quei momenti che lo rendono così, così speciale, e così è quel mistero e quella ricerca continua che ti porta a sperimentare cose che ti arricchiscono e ti danno una struttura maggiore per affrontare appunto certe situazioni. Perché alcune persone, quando succede loro qualcosa di grave, non riescono ad andare avanti ed implodono, non hanno quella base lì. Invece se tu acquisisci quella base, hai la capacità di sostenere quell'urto e nel tempo magari trasformarlo in un vantaggio. Quello che al momento ti sembra una cosa negativa, in futuro potrebbe essere che ti dia dei vantaggi. Quindi bisogna avere quella struttura che ti permetta appunto di andare oltre.
1: Professore, quando Alessandro dice dall'imperfezione ho capito che potevo trarre il meglio da me, ci riconduce al tema della riconoscibilità di sé, soprattutto quando commetteva reati, quando era bambino e non era riconosciuto, e ci apre le porte alla comprensione di quello che è stato il ruolo che ha vissuto lui all'interno del gruppo della trasgressione. Su questo le chiedo una riflessione, cioè su cosa bisogna fare con i detenuti per procedere davvero ad un processo di cambiamento, di recupero reale, perché Alessandro ci ha detto tutto nasce dalla relazione.
0: Allora, innanzitutto voglio divertirmi a litigare con Alessandro, E poi arrivo a questa sua domanda. Alessandro a un certo punto ha detto che il senso di onnipotenza era il corrispondeva al riconoscimento di cui aveva bisogno. Mi sento in dovere di puntualizzare che il senso di onnipotenza è diciamo il modo per poter fare a meno del riconoscimento, e in un certo senso il senso di onnipotenza corrisponde a un omicidio, l'omicidio del padre, cioè l'omicidio della persona il cui riconoscimento è indispensabile. Dunque il senso dell'onnipotenza non è il riconoscimento, ma è la negazione di aver bisogno del riconoscimento. Detto questo, di quale riconoscimento abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno, quando siamo bambini, innanzitutto del riconoscimento dei nostri genitori, da cui poi diventa importante il riconoscimento dell'insegnante, degli amici, eccetera. Però, in buona sostanza, l'essere umano ha nel riconoscimento che gli viene dagli altri una parte considerevolissima del suo benessere. Detto ciò, arriviamo alla domanda. Alessandro sottolinea l'importanza della relazione e la domanda dice: ma che cosa accade al gruppo della trasgressione per portare la persona da una condizione all'altra? Accade che la persona viene per l'appunto riconosciuta, cioè quindi Alessandro, Roberto Cannavò, Adriano Sannino e le persone che sono già venute qua, fondamentalmente al gruppo della trasgressione ottengono, senza che nemmeno loro lo chiedano, il riconoscimento delle loro qualità, della loro stimabilità, dei loro desideri, il riconoscimento delle loro aspirazioni, quelle aspirazioni che avevano messo in soffitta chiudendo a chiave la porta, perché in buona sostanza, sentendosi rifiutati, sostanzialmente non sentivano di avere diritto ad aspirare di diventare uomini. Dunque il senso di onnipotenza è un modo per mettere il muro davanti alla porta del solaio dove sono nascoste le aspirazioni alle quali si è dovuto rinunciare.
1: Alessandro, prendo ancora ad esempio, cito ancora le tue parole, tu dici: non c'è bisogno di una laurea in psicologia per comprendere che tutto ciò che ci ha fatto soffrire e che non siamo stati capaci di elaborare non è magicamente scomparso solo perché abbiamo fatto finta di nulla. Quei dolorosi pezzi di vita violati sono finiti nell'inconscio, quel mondo sotterraneo e pericoloso che sembra abbia vita propria. E dopo molti anni di introspezione ho imparato ad ascoltare il mio dolore. Che cosa hai imparato ascoltando il tuo dolore?
4: Ho imparato a vivere, ho imparato a rispettare l'altro, ho imparato ad accettare il mio dolore, i miei errori, ma soprattutto ho imparato ad accettare gli errori di mio padre. Ho ripercorso la sua esistenza di uomo nato nel 1922 e che nel 1941 si è trovato già in guerra, è stato subito preso prigioniero degli inglesi e ha fatto 4 anni di prigionia in Africa, dal 41 al 45. Quei 4 anni l'hanno completamente devastato. È stato rimpatriato che pesava 38 kg. Quindi, in quelle condizioni, come poteva essere un buon padre? Quindi ho bonificato tutto il suo operato, perché anche lui ha la sua storia, di cui è stato vittima. E non è stato in grado di mettere in atto quelle le condizioni migliori affinché i propri figli, perché 3 su 3, quindi il massimo dell'errore, quindi non è stato in grado di mettere in pratica quello che un buon padre dovrebbe fare: affidamento, considerazione, stimoli, protezione. Lui non era in grado, lui ha fatto dei figli e l'ha lasciati lì. Però, appunto, rievocando il mio dolore, ho compreso anche il suo di dolore, l'ho accettato, perdonato, e questo mi ha permesso di sentirmi più leggero.
1: Tu sei riuscito a diventare, a essere più vicino a te stesso e a diventare un'altra persona nel momento in cui hai accettato, oltre che i tuoi errori, gli errori che sono stati commessi mentre tu eri...
4: Assolutamente sì. L'accettazione del dolore dell'altro o degli errori, che anche, cioè, se io faccio degli errori per il dolore, perché anche gli altri anche per gli altri non vale questo principio? Sarebbe assurdo, no? Quindi accettare anche gli errori dell'altro perché provengono dal loro dolore, come dire, è risollevarsi e dare anche un senso a quella mancata considerazione, nel senso, non sono più stato non considerato perché ero sbagliato, ma perché non era in grado di farlo, era un suo limite, non perché io lo fossi. Quindi oggi mi sento considerato dalle persone che mi vogliono bene e anche da altri. Con qualcuno non vado d'accordo, ma sono in grado di accettarlo. Non va più a minare la mia stabilità, perché il lavoro, la struttura ormai è solida. Quindi il rapporto con mio padre è stato bonificato. Difatti gli ho scritto anche una lettera, dove lo chiamo per nome, perché non l'ho mai chiamato papà. Una chicca. Cioè, con mio padre non ho mai avuto rapporti finché sono arrivato più o meno a 18 anni e avevo già commesso una serie di reati gravissimi, anche se non era ancora arrivato all'omicidio. E da lì mio padre ha cominciato a considerarmi. Questo era mio padre. Mio padre era un uomo che si definiva di sinistra, ma non politicamente. Si definiva storto, perché siciliano, la mano sinistra, la mano storta. Quindi lui era orgoglioso di essere storto, che nel suo essere storto vuol dire essere anche anticonvenzionale, contro qualunque tipo di regola. Anche se poi è assurdo, perché anche il criminale ha un sacco di regole da rispettare, in teoria, poi se ne fotte non lo rispetta. Però il criminale si pensa di essere libero e di essere anarchico per l'eccellenza, in realtà è vincolato da una serie di circostanze infinite. Oggi mi rendo conto che vivere nella regola mi fa sentire protetto. Prima pensavo di essere libero perché potevo spaziare ovunque, invece poi in realtà non era tanto così. Però diciamo che tendenzialmente era così: mi alzavo quando volevo, facevo il cazzo che volevo, partivo, facevo qualunque cosa, ero lì, non avevo tanti limiti come li avevano gli altri. Ma in realtà era come se mi trovassi ogni giorno nel mezzo dell'Oceano Pacifico, libero sì, ma di andare dove? Non c'era nessun approdo. Oggi che sto dentro la regola, anche quella che non rispetto, mi sento protetto, perché la regola circoscrive un perimetro e io dentro questo perimetro mi sento a casa. In questo periodo io mi rigenero per poi affrontare la vita, perché se non c'è un luogo dove tu ti rigeneri, che può essere un luogo fisico, ma soprattutto anche un luogo mentale o anche delle relazioni positive, non puoi, ti devi ricaricare da qualche parte. Quindi questo, dentro questa concezione, dentro questo concetto, io mi ricarico e mi sento vivo. E quindi finisco dicendo, oggi la regola non la subisco più, perché l'accetto, fa parte di me. E quindi, come dire, la regola è solo una condizione che ti permette di misurare un'azione, e dentro questa azione ci dobbiamo stare dentro tutti, altrimenti non potremmo progredire.
1: Professore, a proposito di progresso, un albero storto, no, come ha detto adesso Alessandro, come lo si raddrizza? Chi come lei fa questo lavoro di incontrare persone come Alessandro, che hanno un'infinita inquietudine dentro, no? E probabilmente una condizione di dolore così grande che non si può neppure perimetrare, come diceva lui poc'anzi, sebbene le regole poi servano proprio a questo. Come li raddrizza? E che cosa deve fare quindi l'istituzione a suo giudizio per poterlo raddrizzare? Poi a te, Alessandro, voglio chiedere che cosa dovrebbe essere fatta. Cosa dovrebbe fare oggi il carcere che magari non fa? Prof.
0: La risorsa importante è che al gruppo della trasgressione si parla di bonifica. In pratica Alessandro ha parlato di suo padre e di come lo viveva quando era piccolo, o meglio, di come lo viveva, ne ho parlato io più che lui. Lui ha detto che è stato abbandonato. Io ho detto che in conseguenza di questo abbandono c'era nei confronti del padre una continua ricerca, però caratterizzata da sentimenti ambivalenti, problematici, e per cui poi ho parlato della signora. Poi Alessandro ha parlato una seconda volta di suo padre dicendo: ho bonificato la sua immagine. Bene, questo tema e questa pratica al gruppo della trasgressione è ricorrente.
1: Prof, mi perdoni, ha detto: ho perdonato mio padre.
0: Lui ha detto,
1: a me ha molto colpito una cosa.
0: Lei l'ha molto colpito perché lui ha parlato di perdonato. A me invece interessa il concetto della bonifica, e il concetto della bonifica passa attraverso quello che ha detto Alessandro stesso, e cioè: ho ricostruito che a farmi del male non è stata la volontà di mio padre, ma è stata la storia all'interno della quale mio padre non ha saputo trovare le risorse, le caratteristiche per svolgere bene il suo compito. In pratica Alessandro ha cominciato a sentirsi più leggero, è quello che ha detto lui, quando è riuscito a comprendere che suo padre non lo ha ferito perché lo odiava e perché aveva scelto di odiarlo e ferirlo, ma lo ha ferito perché a sua volta vittima di una storia nella quale era stato fragile e incapace di sviluppare i sentimenti che servono a un padre per rivolgersi al figlio. Cioè, lui, avendo capito questo, è come dire, si è liberato della esigenza di odiare suo padre, della esigenza di uccidere suo padre e pertanto della esigenza di vivere da criminale. Non è poco.
1: L'ultima domanda che voglio fare, Alessandro, è il carcere, no? Tu l'hai vissuto. Io, quando sono entrato al carcere di Opera, ho visto un carcere che mi era parso molto proattivo, il teatro, la liuteria, ma insomma, che cosa serve secondo te oggi, o cosa manca oggi al carcere per trasformarla in una istituzione, se secondo te manca qualcosa che possa aiutare i detenuti a recuperare se stessi davvero?
4: Allora, intanto la volontà. Ancora pochissimi operatori hanno la volontà e credono che un uomo possa essere recuperato. Quindi se tu fai un lavoro dove non ci credi, è come un professore che insegna, però lo fa così, tanto per fare. Quindi principalmente gli operatori devono essere formati e anche crederci che l'uomo effettivamente può essere recuperato. Primo. Secondo, le condizioni. Il sovraffollamento non permette agli operatori di fare, anche quelli che vorrebbero fare, di fare il proprio lavoro. Non lo permette. Quindi la prima cosa che lo Stato dovrebbe fare, le istituzioni, è ridurre le persone dentro le carceri. Io non sono dell'idea che il carcere possa essere abolito. È impossibile, perché l'uomo ha la tendenza a sbagliare, a commettere errori gravi, quindi va fermato. Una persona come me andava per forza fermata, non puoi lasciarla in circolazione, perché la sicurezza è fondamentale. Ma puoi non arrestare i tossicodipendenti, tutte le persone che hanno una pena lieve, sulle quali andrebbe fatto un lavoro diverso, comunità e cose di questo tipo. Quindi le carceri sarebbero più vuote. Essendo più libero, le persone dentro, che giustamente ci devono stare, avrebbero più modo di crescere, perché gli operatori avrebbero la possibilità di dialogare con queste persone. Certamente ci vuole la volontà del detenuto, non è che il detenuto può pensare che, stando seduto in branda, poi l'operatore, che può essere lo psicologo, l'educatore, ma la stessa gente, ti venga a prendere in cella. Tu devi avere un input, ma le condizioni umane rendono questo più possibile. Quindi questo deve fare le istituzioni: formare persone che credono in quello che fanno e ridurre gli spazi, di modo che chi è lì dentro, cioè tu non puoi avere un colloquio con un educatore ogni 6 mesi, che cosa vuoi trarre da questo colloquio? non puoi trarre niente, devi avere dei gruppi. Le carceri comunque sono cambiate, perlomeno le carceri del nord, quelle del sud sappiamo che è tutta un'altra realtà. Io sono stato all'opera per 20 anni, sono arrivato all'opera nel 2000 ed era una condizione di degrado assoluto. L'unica cosa positiva è che nel 2000 c'erano le celle tutte singole, c'era meno sovraffollamento. Quindi la stanza da solo, per chi deve fare tanti anni, è fondamentale per riflettere, pensare, studiare, per avere meno conflitti, perché dentro la cella si creano tanti conflitti col tuo compagno. Pensate già a vivere con la propria donna, moglie, amico in una casa, quante problematiche ci sono. A maggior ragione con un estraneo dentro una cella, è incredibile. Quindi quegli spazi lì sono fondamentali per poi riflettere quello che all'esterno trovi. Quindi nel 2000 situazione di degrado assoluto, finché nel 2007 arriva il dottor Siciliano e modifica questa condizione medievale, con il rispetto per quel periodo che sappiamo ci ha dato dei geni, però era tutto buio lì dentro, non c'avevamo neanche l'acqua calda. Tu pensa uno come può, come dire, formarsi se deve andarsi a fare una doccia la mattina ghiacciata, già sei in guerra, quindi stiamo una cazzata, ma non lo è. Quindi sono queste piccole cose che ti fanno capire che le persone lì dentro sono preposte per in qualche modo mettere in atto il dettato costituzionale.
1: E quindi essere considerate persone. Abbiamo, esatto. Abbiamo ultimato il nostro tempo. Io ringrazio Peter Bescapè alla regia, ringrazio naturalmente Alessandro che ci ha dato una testimonianza importante, ringrazio il professore Iuri Aparo, auguro naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori qui di Giornale Radio, Radio Libera di Informare, un felice Natale. Spero che questa esperienza raccontata da Alessandro abbia contribuito, abbia in qualche modo seminato un po' di coscienza in tutti voi. Grazie ancora e buon Natale.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Mercoledì 28 maggio 1980. È una fredda mattina di maggio. Il gazzettino padano della RAI anticipa una leggera perturbazione su Milano. Una tipica pioggerellina milanese accompagnata da una consistente diminuzione della temperatura. L'edizione nazionale del giornale radio scandisce i titoli delle notizie della giornata. INAR, nuclei armati rivoluzionari, uccidono a Roma l'agente di polizia Franco Evangelista. Davanti al liceo classico Giulio Cesare. Il pentito di prima linea, Roberto Sandalo, coinvolge con le sue confessioni l'esponente della sinistra della Democrazia Cristiana, Carlo Donat Cattin, padre di Marco, terrorista latitante. Il presidente del Consiglio Francesco Cossiga e il ministro dell'Interno, Virginio Rognoni. Scioperi spontanei alla Fiat Mirafiori di Torino e in tutte le aziende dell'indotto dopo l'annuncio della cassa integrazione per 78.000 lavoratori. Sono le 8 e siamo in Via Solari. Davanti all'abitazione di Walter Tobagi è appostato Manfredi De Stefano. Nome di battaglia Ippo, non è armato. Nell'operazione a lui vengono assegnati compiti precisi. Osservare ogni movimento della zona, verificare se il cronista del Corriere della Sera anticipa i suoi spostamenti mattutini, attendere gli altri 5 componenti del comando. Le auto per le vie di fuga sono già parcheggiate nei punti concordati dal piano operativo. Ore 9.45, porta Genova, Milano. La brigata 28 marzo si ricompone nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria. Marco Barbone, Enrico, è il capo militare. Nel giaccone porta una calibro 9 corto con silenziatore montato e una 38 Special Smith & Wesson. Mario Marano, Fabio, è armato con una 7.65. Francesco Giordano, Paolo o Cina, carica la sua 357 Magnum. Daniele Laus, Gianni, infila nelle tasche una 38 Special. Paolo Morandini, Alberto è in bicicletta, disarmato. Il gruppo si avvia verso la casa del giornalista. Sono le 10 e siamo in Via Solari. Il traffico è caotico a quell'ora. I mezzi pubblici di superficie sostano e poi ripartono secondo un programma stabilito. Chi acquista i quotidiani all'edicola, chi si trova nei negozi del quartiere. Dei giardini del Parco Solari i cani annusano il prato bagnato e gli alberi in fiore. La pioggia batte fitta sugli ombrelli aperti. Tutto sembra normale, ma qui la normalità è solo apparente. De Stefano si incontra con gli altri del gruppo, abbandona la zona e si reca, probabilmente, ad Arona. Barbone e Marano raggiungono l'edicola vicino all'abitazione di Tobagi. Morandini è in bicicletta nei pressi della fermata del tram, proprio davanti al portone. Giordano, con funzioni da palo, si trova pochi metri indietro rispetto alla posizione di Barbone e Marano sulla Via Solari. Sono le 11 e 10 minuti. Walter Tobagi deve raggiungere il garage Il Parco di via Valparaiso 7 Barà e ritirare la sua vettura. Può girare a sinistra, imboccare via Montevideo, costeggiare il Parco Solare, svoltare ancora a sinistra e in 300 metri salire sulla sua Ritmo grigia, in mezz'ora raggiungere la sede del Corriere della Sera in via Solferino. Ma attenzione, quel giorno Walter Tobagi compie un altro percorso a piedi, l'ultimo della sua breve vita. Gli assassini, come dei veri contabili della morte, lo stanno già osservando. Walter Tobagi esce dalla sua abitazione volta a destra, a pochi metri in bocca a via Salaino. Il racconto di Mario Marano.
4: Quando sono tornato indietro da Barbone, gli ho spiegato la cosa, gli ho detto che ce ne dovevamo andare, che non se ne faceva niente, che era assurdo stare così tanto tempo ad aspettare sotto casa. E nel frangente di tempo in cui io gli cominciavo a dare queste mie spiegazioni, la stessa cosa avrebbe dovuto fare Giordano con Laus, ecco che dal portone di casa, cosa che io non vedo perché ero spostato nella via Solari, esce Tobagi, si incammina lungo la via Solari, diretto poi per l'attraversamento di via Salaino, per poi raggiungere il suo garage. Noi eravamo vicini all'edicola, ma per un motivo più che altro strategico, nel senso che eravamo coperti, defilati, c'era un viavai di gente all'edicola, mentre invece ho saputo che poi l'edicola era un punto fermo su cui doveva passare Tobagi, e non era previsto nel piano il contatto con Tobagi all'edicola. Quindi è un punto su cui mi ha fatto molto riflettere, perché Barbone, oltre alla sua determinazione precedente nell'analisi, nel portare tutte le indicazioni logistiche che occorrevano, nell'articolare il discorso sull'informazione che si vedeva nasceva non da una spinta emotiva data dal momento, da quello che potevano scrivere determinati giornali e alcuni giornalisti, ma era frutto invece di un lavoro precedente, accurato, specifico. Anche da un punto di vista pratico mi sono reso conto che la determinazione di Barbone era forte. Infatti perdiamo tempo, è vero che perdiamo tempo quando Tobagi entra in via Salaino. È Barbone che comanda il nucleo, è Barbone che quando si accorge che perdiamo tempo, che Tobagi non attraversa via Solari e si dirige verso l'edicola, ma entra in via Salaino, dice andiamo e affrettiamo il passo. Lo affrettiamo per attraversare, affrettiamo il passo con una leggera corsetta che attraversa via Solari. Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi in una manciata di secondi continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice spara, spara, ed esplodo tre colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento, va per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. È in quel momento che Barbone dice non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo.
3: Ma Marco Barbone nel processo fornirà poi un'altra versione dei fatti.
5: Innanzitutto devo dire che sono piuttosto teso, perché la massa di bugie
6: comprensibile, credo,
5: conferite da quell'individuo è tale che ovviamente mi è anche piuttosto sconvolto. E tra l'altro, contrariamente a quanto avevo richiesto durante l'interrogatorio, la deposizione, sarò costretto da questa massa di bugie rovesciate da quell'individuo a entrare nel merito dell'omicidio del giornalista Walter Tobagi, perché utilizzando i miei verbali, quindi la citazione dell'andiamo, l'invenzione pura, pura invenzione dell'incitamento di Amarano di sparare, vogliono stravolgere il senso di quello che è successo, più che il senso, stravolgere la dinamica di così come è andato. Ed effettivamente in una prima fase si pensava che sarebbe stato sufficiente che una persona sparasse, e quella persona dovevo essere io. Questo l'ho dichiarato per primo, non ho, lo ribadisco.
6: Difficoltà a riammetterlo, d'accordo.
5: In seguito alle insistenze di Marano, le pistole con cui si doveva sparare da una sono diventate due, e non perché ci sia stato un trascinamento di uno o dell'altro, ma perché il Marano insistendo su questo punto, riteneva più sicuro, più efficace il fatto che si sparasse con due armi.
3: Sono le 11:15, Walter Tobagi si accascia sul marciapiede di via Andrea Salaino all'altezza del numero 12. La pioggia battente, le due gambe su una pozzanghera d'acqua, l'ombrello scivola sul fianco, la penna stilografica Parker cade dal taschino. Una macchia rossa di sangue si allarga sulla giacca marrone. Forse già incosciente mentre si piega in avanti, quando i killer della Brigata 28 Marzo fermano la sua vita con l'ultimo colpo mortale, quello partito dalla 7:65 di Mario Marano. Così stabilisce la perizia del Tribunale di Milano. L'auto con a bordo Daniele Laus, Marco Barbone, Mario Marano e Francesco Giordano si scontra con una Fiat 127 arancione e poi prosegue la sua corsa lungo una via di fuga stabilita da tempo, via Montevideo, via Dezza, via Cimarosa, via Monferrato, angolo via De Castro. A 2 chilometri dal luogo dell'agguato i terroristi abbandonano la vettura e si dileguano nella città. Alle 11:30 in via Salaino accorrono i primi testimoni, le ambulanze, le macchine della polizia. Si accalcano decine di persone. C'è la moglie, Stella, con in braccio la piccola Benedetta. Arriva Don Ettore Beretta, parroco della vicina Basilica Santa Maria del Rosario. Qualcuno copre il corpo, ormai senza vita, di Walter Tobagi, con una tovaglia del ristorante color rosa. Il padre di Walter, Ulderico, si inginocchia e dice: figlio mio, che ti hanno fatto? Perché? Alle 11:46 l'agenzia ANSA diffonde attraverso le telescriventi la prima notizia sull'omicidio del giornalista del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Il presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, Walter Tobagi, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco. L'identikit fornito dagli investigatori descrive le sembianze di uno dei killer, un ragazzo di 22 anni, barba scura, sottile sotto il mento, fronte spaziosa, baffi, naso dai tratti marcati, corporatura snella, alto 1,70 m. Così i colleghi della RAI annunciano la morte di Walter Tobagi.
7: Terrorismo, mattinata di barbarie e dolore. A Milano è stato assassinato Walter Tobagi del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.
8: Walter Tobagi, inviato speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume, si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo, da posizioni di estremo coraggio. Con onestà aveva cercato in tutti i suoi scritti, nei suoi discorsi, di scrutare le remote radici della violenza.
3: 18 marzo 1947, San Brizio, poche case a 7 km da Spoleto, in Umbria. Una data e una minuscola frazione immersa nella verde campagna. Parte da qui la storia di Walter Tobagi. La madre Luisa è casalinga, il padre Ulderico è ferroviere, sempre in viaggio da una parte all'altra del paese. Nel 1955 emigra a Bresso, alle porte di Milano, con lui si porta dietro l'intera famiglia. Walter ha solo 8 anni e la città è grande per un bambino che proviene dalla provincia italiana. Ma talento e caparbietà vincono spesso ogni timidezza ed imbarazzo. Il giornalismo corre nel suo sangue fin da giovane. A soli 15 anni collabora con il periodico sportivo gratuito Milan Inter. Tutte le domeniche lo si può osservare con il taccuino sui banchi metallici della vecchia sala stampa dello stadio di San Siro.

0: 1962, Walter Tobagi frequenta il liceo Parini. Diventa così redattore della Zanzara, il giornale della scuola. Vittorio Zucconi, 2 anni più grande di lui, lo coinvolge nell'impresa. Viene a sapere che c'è un certo Walter Tobagi in prima liceo, uno che sa scrivere bene e che forse è disposto a collaborare con la rivista. Così Zucconi incontra Tobagi durante l'intervallo tra una lezione e l'altra e gli parla con tranquillità, come un fratello maggiore. Ma Tobagi non ne vuole sapere. Nella vita cerca cose più serie. E allora Zucconi torna ancora alla carica. Nel marzo 1962 Walter Tobagi pubblica il suo primo pezzo sul settimanale studentesco. È un'intervista a Giovanni Trapattoni, allora mediano del Milan e della Nazionale. Per Walter Tobagi lo sport è una passione vera, ma non un dogma. Quando nel gennaio 1963 incontra Elenio Herrera, allenatore dell'Inter, campione d'Europa e del mondo, le sue domande vanno a colpire l'immagine pubblica del mago. Nel 1965 intervista Gianni Rivera, giovane interno di punta del Milan, già stella della Nazionale. Lo incrocia a Milanello, sede abituale dei ritiri rossoneri. In terza liceo, anno scolastico 1965-1966, Walter Tobagi viene eletto negli organi di gestione della scuola e assume la responsabilità degli affari culturali. Del giornale La Zanzara diviene quindi capo redattore centrale e in quella veste impara i segreti dell'impaginazione di un giornale, il difficile compito di coordinare una redazione, passare i pezzi scritti da altri assumendosi in pieno la responsabilità. Ma lui ama osservare e poi descrivere i fatti anche quando sono scomodi da raccontare. Il 14 febbraio 1966 viene pubblicato il numero del giornale degli studenti del Parini, La Zanzara, con l'inchiesta sulla posizione della donna nella società italiana, che provoca scandalo perché riporta anche riflessioni e giudizi sull'educazione sessuale e rapporti prematrimoniali. L'articolo viene attaccato da un volantino di GS, Gioventù Studentesca, e gli autori dell'inchiesta, Marco De Poli, direttore del giornale, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi, vengono denunciati da un gruppo di genitori e rinviati a giudizio dalla Procura della Repubblica con l'accusa di oscenità a mezzo stampa e pubblicazione clandestina. Con loro viene anche processato il preside Daniele Mattagli. Per il tema, per il modo in cui la Procura della Repubblica si muove, il caso provoca enorme scalpore con interrogazioni in Parlamento e articoli sui quotidiani di tutto il mondo. Il processo viene seguito da 400 giornalisti di tutte le principali testate, a partire dal Le Monde a New York Times. Gli imputati vengono difesi da un collegio composto da alcuni tra i più importanti penalisti d'Italia: Gian Domenico Pisapia, Carlo Smoraglia, Alberto Dall'Ora, Giacomo Dell'Itala. Dopo 3 giorni di dibattimento si conclude con l'assoluzione piena degli imputati. Il 68 è alle porte e il caso della Zanzara segna simbolicamente l'inizio di una nuova epoca della società italiana. Dopo la fase del liceo, Tobagi entra giovanissimo nella redazione dell'Avanti. Ugo Intini è allora capo cronista del quotidiano socialista.
1: Sì, a quei tempi non c'erano le scuole di giornalismo, non c'erano gli esami di Stato per i giornalisti. Si faceva apprendistato come nelle antiche botteghe artigiane. E io ricordo che il vice direttore dell'Avanti, io allora ero capo cronista, venne da me e disse: ti presento questo ragazzo che è un amico di mio figlio, che tutti e due sono al liceo Parini, e vorrebbe quest'estate stare un po' da noi e imparare qualcosa. E allora Tobagi aveva 18 anni e passava dalla seconda alla terza liceo. Durante le vacanze estive era venuto a fare apprendistato appunto nella bottega artigiana, e quando finì la terza liceo e quindi finì le scuole medie superiori tornò e disse: eccomi qua di nuovo, e rimase. E poi non riuscimmo ad assumerlo e andò all'Avvenire.
0: Dalla redazione dell'Avanti poi passa al quotidiano cattolico L'Avvenire.

0: Il primo servizio è dedicato al movimento studentesco di Milano. Quattro puntate di storia, analisi, opinioni sui gruppi più importanti della sinistra extraparlamentare. Il materiale serve da base per il suo primo libro del 1970, pubblicato da Sugar, casa editrice vicina ai socialisti. Storia del movimento studentesco dei marxisti-leninisti in Italia. Il suo block note si apre alle lotte sindacali nelle fabbriche del Nord. Quelli di Walter Tobagi sono lunghi reportage sui siderurgici che intendono migliorare le condizioni di lavoro nelle loro aziende, ambiente, salute, malattie professionali. Poi affronta con passione le battaglie degli operai della Fiat Mirafiori che chiedono parità di diritti con gli impiegati. Viene assunto al Corriere di Informazione e al Corriere della Sera. Nelle inchieste per il quotidiano di Via Solferino, Tobagi affronta temi politici, economici e sindacali. Il 16 dicembre del 75 disegna la nuova mappa di Confindustria e anticipa il nome del futuro leader degli imprenditori, Guido Carli. Nei giorni drammatici del sequestro Moro, segue con ogni fase della mancata trattativa del colpi di scena, valorizza ogni spiraglio che possa contribuire a salvare la vita del presidente della Democrazia Cristiana. Si impegna nel sindacato e viene eletto presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti. Scrive Walter Tobagi nei cosiddetti anni di piombo. La sconfitta politica del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose. È la famosa risaia da prosciugare, tenendo conto che i confini della risaia sono meglio definiti oggi che non tre mesi fa. E tenendo conto di un altro fattore decisivo, l'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata, sono emerse falle e debolezze, e forse non è azzardato pensare che tante confessioni nascono non dalla paura, quanto dai dissensi interni sull'organizzazione e sulla linea del partito armato. Gli agguati e i ferimenti proseguono senza sosta. Sul Corriere della Sera Walter Tobagi racconta la storia di Emilio Alessandrini, 39 anni, sostituto procuratore della Repubblica, assassinato il 29 gennaio 1979 da Prima Linea. Ciò che preoccupa Walter Tobagi sono i segnali violenti che giungono dalle fabbriche, quelli da lui intercettati poco dopo l'omicidio del dirigente Fiat Carlo Guglielmo a Torino. Scrive Tobagi: l'immagine del terrorista isolato dal resto della società ingiallisce nel ricordo di vecchi discorsi. L'esperienza dimostra di uomini e ragazzi con la pistola ricevono informazioni dirette attraverso una rete autonoma. Il nome di Cesare Varetto, responsabile sindacale della Fiat, gambizzato l'altra sera con il bambino in braccio, non era mai comparso nelle cronache di giornale. Idem per quasi tutti gli altri 20 dirigenti Fiat colpiti nell'ultimo triennio. Logica vuole, scrive Tobagi, che se ne tragga una conclusione. I segnali escono dalla fabbrica. Il ragionamento ripetuto dalla Fiat è chiarissimo. C'è continuità logica e politica tra la conflittualità esasperata in fabbrica e la violenza che sfocia nel terrorismo. Siamo al 28 marzo 1980, in Via Fracchia a Genova, i nuclei speciali dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa entrano di notte in un appartamento e colpiscono a morte i brigatisti Anna Maria Ludman, Piero Panciarelli, Lorenzo Betassa, Riccardo Dura. Walter Tobagi viene inviato nel capoluogo ligure insieme al collega Antonio Ferrari e il giorno dopo descrive così il blitz dello Stato. E così il mito dell'imprendibile colonna genovese e nucleo di acciaio delle BR ha subito un colpo durissimo. E l'ha subito in quella strada di Oregina, dove un comando aveva teso l'agguato a Guido Rossa, il sindacalista dell'Italsider che osò denunciare Francesco Berardi, postino di fabbrica delle BR. Non tutto si può ridurre a simbologia, scrive Tobagi. ma non si può nemmeno sfuggire alle coincidenze ancora una volta impressionanti. Se qualcuno credeva che il terrorismo pocelasse dietro porte insospettabili, adesso dovrà cambiare idea e dovrà riflettere anche su quello schedario di 3.000 nomi trovato nell'appartamento di Genova, riprova del gran numero di persone e di obiettivi che il partito armato tiene sotto controllo. Resta da vedere adesso se l'irruzione alle 4 di notte, l'ora degli agguati e dei tradimenti, ha colpito il centro nevralgico o soltanto una base d'appoggio del terrorismo. Per questi e altri articoli, Walter Tobagi entra nel mirino dei terroristi. Gli investigatori trovano un appunto in una borsa lasciata a Milano in via Lombardia. Benedetta Tobagi legge ciò che suo padre scrive dopo quel fatto.
1: Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno, e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non avere trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa.
0: Anche Franco Abruzzo, amico di Walter Tobagi, ora presidente dell'Ordine dei giornalisti di Milano, si trova nel mirino dei terroristi.
2: Quando fu ucciso Alessandrini, il 29 gennaio del 79, la sera verso le ore 20, io fui chiamato dal procuratore capo della Repubblica di allora, che era il dottor Mauro Gresti. Mi chiude in una stanza e mi dice testualmente: ci abbiamo deciso con il prefetto oggi di avvertire tutti coloro che sono in pericolo di vita. E io dico: ma io cosa c'entro? Lei c'entra, lei, Tobagi e Valiani siete i tre giornalisti trovati in una 24 ore trovata dai carabinieri 10 giorni fa in piazza Durante. C'è un elenco di persone da ammazzare, sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45, c'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei Walter Tobagi me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8. Io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco, Gresti mi fece vedere l'elenco, Tobagi era indicato come presidente dell'ordine e non del sindacato, sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto, dove abitavo, e via. Io ho chiamato Walter quella sera, lo ricordo a lungo, abbiamo parlato, mi disse: ma tu hai anche tu paura? Disse: ma io da Cosenza sono venuto a Milano per lavorare, non per fare l'eroe. Dico: però vediamo che cosa possiamo fare. L'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gress: dica pure a Tobagi che quelli lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità torneremo a raccontare l'omicidio di Walter Tobagi, editorialista del Corriere della Sera e presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12:30.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app Up. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Compiamo un passo indietro. Siamo il 27 maggio 1980 ed è la sera prima di essere ucciso Walter Tobagi. L'Associazione Lombarda dei Giornalisti organizza un dibattito al Circolo della Stampa di Milano. Le domande che si pongono i colleghi sono importanti. Come coniugare diritti e doveri degli operatori della comunicazione negli anni di piombo? Come conciliare il mestiere del cronista investigativo con la riservatezza imposta dalle inchieste delicate? Al tavolo della Presidenza sono invitati tra gli altri l'avvocato Gian Domenico Pisapia, il procuratore della Repubblica di Milano Mauro Gresti, il giudice Adolfo Berea d'Argentina, il giornalista Massimo Fini. Walter Tobagi è al contempo organizzatore e moderatore della discussione.
7: È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi vabbè, le cose vanno avanti come prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta.
0: E sull'informazione quella sera Walter Tobagi esprime tutte le sue opinioni.
8: L'interrogativo è quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia. C'è ancora un futuro per questo tipo di informazione. Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della libertà, della verità come strumento che crea libertà.
0: Il dibattito finisce intorno alla mezzanotte. Walter Tobagi è stanco e nervoso, almeno 6 chilometri separano Corso Venezia da Via Solari, la sua abitazione. Bisogna dunque attraversare Milano. La sua auto è parcheggiata nel garage vicino a casa, in via Valparaiso. Così chiede un passaggio all'amico Massimo Fini. Subito si recano in pizzeria con amici e colleghi, rispettando una tradizione ormai consolidata negli anni. Poi i due giornalisti raggiungono la zona intorno al Parco Solari. Sono le 2:30 di notte di mercoledì 28 maggio 1980. Quello di Massimo Fini è un ricordo indelebile.
9: Quella sera eravamo andati al Circolo Stampa, ma non insieme, ci siamo trovati lì, c'era un dibattito sull'informazione, sulla libertà di stampa e i rapporti con la magistratura, mi ricordo. C'era tra gli altri Gian Domenico Pisapia, io c'ero andato con Gian Domenico Pisapia. E allora quando è finito il dibattito io l'ho accompagnato a casa, lui non aveva la macchina, l'avevo io, accompagnato a casa, abitavamo vicino e ci siamo messi a chiacchierare sotto casa sua. E abbiamo chiacchierato del più del meno, poi a un certo punto lui mi ha detto che aveva abbandonato le inchieste sulle Brigate Rosse e disse, sai, non voglio morire per questi qui, intendendo per questi qui il direttore del Corriere della Sera che era Di Bella e il vice direttore che era Gaspari Barbellini Amidei. In quel momento, mentre diceva queste parole, piovigginava, era sera appunto, saranno state ormai le 2:30, le 3 di notte, perché ci eravamo fermati a chiacchierare a lungo. Io ho pensato che eravamo proprio pazzi a stare lì sotto in macchina, un bersaglio. Mi venne l'istinto di guardare fuori, ma non lo feci per non spaventarlo e non spaventarmi. E niente, poi ci lasciamo con la... siccome eravamo stati con i bambini allo zoo qualche tempo prima e ci eravamo divertiti moltissimo, soprattutto noi, oltre ai bambini, e ci lasciamo con l'impegno di ritornare allo zoo.
0: Perché un gruppo di ragazzi della buona borghesia milanese decidono di uccidere proprio Walter Tobagi del Corriere? Quelli della Brigata 28 marzo lo scrivono nel documento di rivendicazione. Oggi, mercoledì 28 maggio, scrivono, un nucleo armato della Brigata 28 marzo ha eliminato il terrorista di Stato Walter Tobagi, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Onore ai compagni caduti per il comunismo, individuare e colpire i tecnici della controguerriglia psicologica. Niente resterà impunito. Unificare il movimento rivoluzionario ricostruendo il Partito Comunista Combattente. Marco Barbone, Paolo Morandini, Daniele Laus, Francesco Giordano, Manfredi De Stefano, Mario Marano, figli di direttori di importanti gruppi editoriali come Marco Barbone, figli di critici e storici del cinema come Paolo Morandini, cresciuti tra libri, quadri d'autore, cultura, belle case, ville al mare, in montagna, ampie possibilità finanziarie. Rampolli della borghesia milanese incrociano figli di manager come Daniele Laus, figli di operai meridionali giunti a Milano in cerca di lavoro come Manfredi De Stefano e Francesco Giordano, studenti universitari di architettura come Mario Marano, ragazzi comuni, educati, gentili, vestiti in modo non trasandato, che si possono incontrare sull'ascensore, al bar, ad un concerto, in un negozio del quartiere, senza destare sospetto alcuno. Però conducono tutti una doppia vita, quella normale alla luce del sole di studenti benestanti un po' viziati degli anni 70, quella vita nascosta, non del tutto compresa, forse perfino tollerata dal loro stesso ambiente familiare, di veri professionisti della violenza armata, di travè della tibia, che uccidono e feriscono soltanto tra le 7 e le 11 del mattino. Sullo sfondo della storia di questi classici ragazzi della porta accanto non vi è dunque il conflitto tra il proletariato e i suoi sfruttatori. C'è invece il rapporto tra padri e figli. Il leader del gruppo è certamente Marco Barbone, che si pente e al processo inizia così il suo racconto degli anni in cui compie il salto dalla militanza politica alla violenza e al terrorismo.
10: Io pregherei la Corte di ammonire tutti gli imputati presenti, perché ritengo che sia giusto, doveroso e corretto consentire a ogni imputato, indipendentemente dalle sue scelte processuali, di rendere chiaramente, con calma e tranquillità le sue dichiarazioni.
11: Direi io nell'interesse di tutti.
10: Lo dico preliminarmente perché io altrimenti con il Ministero mi verrò costretto a chiedere l'espulsione di quell'imputato.
11: Non sta succedendo niente in questo momento, comunque l'avvertimento è utile e è bene che sia fatto. Barbone, lei sa di che cos'è imputato?
10: Prego.
11: E guardi, per favore, se può avvicinarsi al microfono in maniera anche ai fini della registrazione, lo può trovare. Ecco. E vuole, per favore, provare a ripetere anche per termini di essenzialità, con sintesi, quindi, quelle che sono le sue dichiarazioni in ordine ai fatti che vedono qui invitato. Anche seguendo il criterio che ritiene più utile, magari quello cronologico, logico, veda lei come impostare la sua ricostruzione.
12: Dunque, il primo episodio, che anche se cronologicamente non è il primo che viene contestato, però è il primo episodio importante che vede coincidere anche il mio ingresso nell'organizzazione Rosso Brigate Comuniste, è l'assalto che nel marzo del 76 venne fatto alla sede della Confap.
0: Sono i padri uccisi dai figli, come un macabro rituale, una saga antica, quella storia ha più volte assistito nel passato. Non sono assassini spinti dalla forza emotiva di una ribellione generazionale. Peggio, perché in questa storia moderna ci sono adulti non ancora diventati grandi e ci sono figli annoiati e privi di cultura con i portafogli riempiti di banconote dai padri. Di sera frequentano i salotti buoni della borghesia intellettuale progressista, quella che sogna rivoluzioni, purché siano lontane dai loro beni materiali, e giustifica spesso il ricorso da parte dei movimenti di forme estreme di lotta. Di mattina, invece, osservano gli spostamenti dei colleghi dei loro genitori, oliano le pistole, le rivoltelle, i fucili e alla fine li uccidono. Poi brindano felici in trattoria e tornano a dormire nelle loro belle case. Si traversano da guerriglieri Tupamaros, emulano le geste dei protagonisti dei film del regista americano Sam Peckinpah. Mucchio Selvaggio e di Sergio Leone, Giù la testa, con tanto di impermeabile per nascondere armi lunghe ed esplosivi. Ma loro non vivono nel far west americano, non sono cercatori d'oro, non custodiscono mandrie di bufali, non sono costretti a dormire in un sacco a pelo sotto le stelle, neppure si devono difendere dalle dittature militari come tanti loro coetanei in Cile, Argentina, Uruguay, Guatemala. Sono ragazzi che vivono in Italia, in un paese dove la democrazia è certamente imperfetta, dove gli squilibri e le differenze risultano marcati. Il paese delle stragi impunite, delle inchieste insabbiate, delle ingiustizie sociali, dove però si vota e ogni forza politica ottiene rappresentanza e visibilità. Ma loro non conoscono le regole della democrazia, perché sono figli protetti e coccolati da quello stesso sistema che intendono distruggere con la violenza delle armi. Iniziano le indagini. I magistrati di Milano e i carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si indirizzano verso alcuni gruppi minori della galassia della lotta armata di sinistra, formazioni comuniste e combattenti di Corrado Aluni e Guerriglia Rossa. Armando Spataro racconta alcuni particolari dell'indagine.
13: L'inchiesta ovviamente si è sviluppata subito dopo la morte di Tobagi ed è stata condotta dai carabinieri del nucleo antiterrorismo. In pratica, grazie all'analisi del documento di rivendicazione e al contenuto dello stesso, i carabinieri individuarono dei nessi possibili tra chi aveva commesso l'omicidio Tobagi e chi aveva in altri tempi precedenti, ma di poco, commesso degli attentati che avevano per oggetto e obiettivo sempre il mondo dell'informazione, rivendicandoli con la sigla Guerriglia Rossa. Si saprà dopo che era un'altra sigla questa utilizzata da Barbone e dei suoi complici, ma al momento ovviamente questo era ignoto. E la sigla Guerriglia Rossa era stata utilizzata per rivendicare realmente un attentato all'agenzia Manzoni di pubblicità, nonché a dei furgoni che trasportavano giornali nell'Italia dell'Est. Lavorando sulla sigla Guerriglia Rossa fu verificato che il modo di rivendicazione era identico, cioè la spedizione di volantini di rivendicazione in busta ad una serie di destinatari. Il vero salto di qualità fu costituito dal constatare che la grafia con cui erano scritti manualmente gli indirizzi su alcune buste era somigliante, se non identica ad un primo esame, a quella di Marco Barbone, o meglio a quella di una persona un cui documento manoscritto era stato ritrovato nel covo di Alunni il 13 settembre 78 e che successivamente, sulla base di una serie di indagini, sembrava potersi identificare in Marco Barbone. Si iniziò dunque a puntare l'attenzione investigativa su Barbone. In quel periodo, pur ponendolo sotto intercettazione telefonica ed altro, gli elementi a disposizione si rivelarono di poca rilevanza, anche perché Barbone e partì per il servizio militare e dunque di fatto non aveva possibilità di contatti, non aveva possibilità di collegamenti con eventuali complici.
0: Marco Barbone non sa che gli investigatori lo seguono da giorni, intercettano le sue telefonate con la fidanzata Caterina Rosenzweig, annotano ogni appuntamento, ma nel settembre 1980 accade un fatto imprevisto, come conferma Armando Spataro.
13: Ad un certo punto il generale Dalla Chiesa fu chiamato dinanzi alla commissione parlamentare per il terrorismo, rivelò che le indagini si stavano indirizzando verso un mondo di terrorismo, una parte del mondo di terrorismo vicino all'area dell'autonomia, così erano le FCC e i gruppi che ne erano scaturiti, le FCC e il gruppo di Alunni. Questa notizia venne pubblicata dall'Espresso e determinò in noi il timore che Barbone potesse intuire che a lui si pensava o le persone a lui vicine. Pertanto, per evitarne la fuga, si decise di fermarlo per che cosa? Non certo per l'omicidio, non avevamo alcuna prova, ma perché il documento trovato nel covo di Alunni manoscritto da lui, un documento che rivendicava una rapina. Lo si fermò per quella rapina di cui aveva scritto il volantino di rivendicazione. Barbone fu fermato, fu portato in caserma, io lo interrogai, negò ogni responsabilità. Al termine dell'interrogatorio gli dissi che era anche indiziato e sospettato di essere autore dell'omicidio Tobagi. Fu probabilmente una comunicazione che lo sconvolse. Il giorno dopo egli chiese di parlare con il generale Dalla Chiesa, non ricordo se il giorno dopo o dopo breve, insomma, e al generale Dalla Chiesa disse che egli intendeva collaborare e rivelare quanto sapeva sull'omicidio Tobagi, chiedendogli cosa lui personalmente e le istituzioni avrebbero potuto fare per aiutare i collaboratori. Il generale Dalla Chiesa si impegnò per un futuro compito di promozione della necessità di rafforzare la legge sui pentiti che già esisteva ma non era ancora di contenuti dirompenti, come in effetti fece dopo. Barbone confessò e rivelò tutto. E rivelò tutto, ovviamente dinamiche, motivazioni, autori, complici, e dunque possiamo dire che l'omicidio Tobagi, alla verità, non saremmo mai arrivati senza le confessioni di Barbone. Furono queste a determinare la scoperta di tutto il contesto criminale che stava dietro l'omicidio Tobagi, nonché a scoprire la dinamica e tutto. Barbone ovviamente collaborò anche su altri fatti e rivelò tutta la sua carriera terroristica e i vari contatti criminali che aveva avuto.
0: 27 maggio 1983, Bettino Craxi, allora segretario del PSI, rivela che i carabinieri fin dal dicembre del 79 erano a conoscenza di un attentato contro Walter Tobagi. L'esponente socialista tira in ballo il ruolo del confidente Rocco Ricciardi, amico di Marco Barbone, ma durante il processo Barbone si assumerà tutte le responsabilità dell'omicidio.
14: Le responsabilità rispetto all'omicidio di Walter Tobagi sono quelle che ho già indicato, cioè dei componenti della Brigata 28 Marzo che autonomamente hanno individuato e scelto sia gli obiettivi che hanno colpito sia il settore su cui si proponevano di andare a praticare delle azioni armate.
15: Quindi nessun altro intervento c'è stato in questa scelta?
14: Nessun altro intervento di nessun genere.
0: Il 28 novembre 1983 arriva la sentenza. Alcuni imputati vengono assolti, le condanne sono molto miti. Barbone e Morandini, che si sono dissociati, escono dal carcere dopo 3 anni di prigione.
16: Dichiara il Barbone colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli. Lo condanna per il delitto continuato alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e per le contravvenzioni continuate alla pena di mesi 3 di arresto. Visto l'articolo 6 della legge 304-82, concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario,
17: Marzo Lomberto, Morandini Pao, Pugliese Pio e Ricciardi Rocco il beneficio della libertà provvisoria.
0: Bettino Craxi era legato a Walter Tobagi.
18: Era un uomo, un giornalista colto e coraggioso, ed era un uomo con un'intelligenza critica molto vivace e molto disponibile al dialogo. Eravamo amici, eravamo anche vicini di casa, infatti lo uccisero a 2 passi da casa mia. Quella mattina io ero a Roma, mi precipitai nel pomeriggio a Milano, mi ricordo andai al Corriere della Sera, entrai nella stanza del direttore, il direttore chiuse la porta dietro di sé e mi disse: sono qui dentro, intendendo dire che erano lì dentro gli assassini o i mandanti degli assassini. Ricordo che al funerale incontrai il generale Dalla Chiesa, il quale mi avvicinò e mi disse: onorevole, vedrà che li prendiamo, io ho già qualche idea. E infatti li presero. Purtroppo gli assassini di Walter Tobagi sono già in libertà e lo sono da tempo, ed è una delle pagine sconfortanti della giustizia del nostro paese. È un delitto dell'odio politico e del fanatismo. A furia di tagli al socialista, il socialista è stato assassinato.
0: Ugo Intini ricorda le forti critiche del quotidiano L'Avanti sulla gestione dell'inchiesta e del processo.
19: Io stesso e L'Avanti facemmo una critica, una polemica, sostenemmo che non c'era stata né verità né giustizia, né verità perché a nostro parere non si era accertata sino in fondo la verità dei fatti, né giustizia perché francamente 2 anni di carcere per un assassinio premeditato freddamente sono pochi.
20: Agli assassini.
19: Però non abbiamo voluto offendere nessuno, poi c'è stata una vicenda giudiziaria, siamo stati querelati, io sono stato uno dei pochi parlamentari, credo nella storia, che siano stati processati perché hanno avuto l'autorizzazione a procedere per un reato d'opinione. Si è capito che il terrorismo era il frutto avvelenato del leninismo rivoluzionario e che questi erano i nipotini di Stalin, non i nipotini di Goebbels, come scriveva il direttore del Corriere della Sera.
0: E alla fine di questo racconto restano le voci degli assassini come Marco Barbone e quelle delle vittime, Stella Olivieri e Ulderico Tobagi, moglie e padre di Walter Tobagi.
14: La figura senza dubbio più rappresentativa anche per la funzione, anche e soprattutto per la funzione e per il suo per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, era il Tobagi Walter.
21: È stato messo al corrente di queste minacce, poi mi aveva anche detto, cercava di evitare di parlarne, però mi aveva detto di aver ricevuto delle telefonate, mi pare, di minacce o dei biglietti di minacce, però io non ne ho mai avuti né visti. So che lo aveva chiamato il ministro Rognoni per metterlo al corrente appunto di queste difficoltà, eventuali scorte, protezioni, ma lui era convinto dell'inutilità di una cosa di questo tipo e io d'accordissimo con lui.
14: Chiesi di poter parlare con il responsabile allora dell'antiterrorismo nei carabinieri e al generale della Chiesa. Comunicai la mia decisione di dire tutto quello che sapevo, di pagare un tributo in termini di conoscenza, di grossa conoscenza che avevo sull'ambiente della lotta armata, cioè di cercare di fermare questa macchina di morte che era presente e che coinvolgeva tanti come me stesso.
21: Tutta la sua carriera era stata un po' contrassegnata da momenti di tensione molto forte, da quando era arrivato al Corriere. Sì. Sì.
14: Non mi impedì questo lucido delirio di pormi il problema umano, cioè se fosse giusto troncare una vita, troncare la serenità di una famiglia come mi si presentava. E purtroppo questo problema reale, che vi dico proprio sinceramente, l'ho personalmente, l'abbiamo con gli altri superato in forza di una linea politica, di un credo ideologico che ci ha spinti fino al punto in cui siamo arrivati, fino a calpestare la vita umana non più come valore assoluto ma come variabile politica.
22: Quando vedo il mio Luca che va nel parco solare, che vede gli altri bambini con gli altri, con il papà che li tengono in mano, credete, è doloroso.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Mogadiscio, siamo nel marzo 1994. La Somalia è un paese in guerra. Si contendono opposte fazioni e bande locali. Per questo l'ONU ha organizzato la missione militare Restore Hope. Ma gli scontri non finiscono. I gruppi attaccano e poi svaniscono nell'ombra. Le principali testate giornalistiche seguono l'evoluzione del conflitto. Il TG3 invia in Somalia Ilaria Alpi e il cameraman Miran Rovati. Ilaria Alpi, 32 anni, muove i suoi primi passi in campo giornalistico a Italia Radio e sul quotidiano L'Unità. Si fa apprezzare per numerosi servizi di politica estera. Conosce perfettamente arabo e inglese. Nel 1990 entra in Rai per concorso. Alessandro Cuzzi, allora direttore del TG3, la assume nella sua testata. Ilaria Alpi lavora in Francia, Marocco, Belgrado, Zagabria. Dal 1992 si reca almeno 7 volte in Somalia. Indaga sui soldi della cooperazione italiana al paese africano e spesso si chiede:
4: dove sono finiti tutti quei soldi stanziati per la Somalia?
3: Ilaria Alpi lavora con un professionista di grande esperienza, Miran Rovatin. 45 anni, una moglie e un figlio, originario di Trieste. È un telecineoperatore croato, un cameraman curioso e preciso, inviato e giornalista più volte in zone di crisi e di conflitto. Le sue immagini ritraggono persone che vivono sotto i livelli minimi di povertà.
4: Alle 8 sembrava una giornata come tante altre a Mogadiscio. Alle 10, nella zona sotto il controllo del generale Aina, per ribadire che non si trattava dei suoi uomini. Così mai io non è sicura. I militari belgi dicono che ogni notte americani sono morti, mentre il loro convoglio attraversava le strade. I caschi blu che hanno perso la vita dall'inizio della seconda fase dell'operazione ONU in Somalia.
5: Gruppo degli Abdelkadir. Negli ultimi giorni gli scontri a fuoco si sono moltiplicati, il clima si respira, non è certo rubati, quello precedente. Un rappresentante dell'ONU ci spiega che in realtà i militari del San Marco scortano un convoglio di un'organizzazione non governativa americana.
4: Neppure i campi profughi sono disponibili.
5: Maggioranza assoluta dei seggi e grande sconfitta del presidente nazionalista Landsberg.
4: Iniziano questa mattina la partenza da Mogadiscio di
5: nessuno spazio sembra essere rimasto per la pacificazione. Scene raccapriccianti, quelle di somali che trascinano cadaveri dei militari delle Nazioni Unite uccisi.
3: Siamo il 12 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Rovati raggiungono per la settima volta la Somalia. Per il TG3 devono seguire la partenza del contingente italiano dell'Unison, prevista 8 giorni dopo. Ilaria e Miran non seguono però i tour organizzati dall'esercito, riservati agli inviati di quotidiani, settimanali, mensili, telegiornali di tutto il mondo. Si recano invece a Bosaso, nel nord-est della Somalia, dove gli scontri restano cruenti. E a Bosaso Ilaria Alpi scopre una notizia che deve rimanere segreta. Le milizie sequestrano la Farax Omar, una nave regalata dalla cooperazione italiana alla Somalia. Si interessa così di 3 componenti dell'equipaggio, tutti italiani: capitano, capomacchine e marinaio.
6: We got a black hawk down.
3: La nave è somala, di proprietà della Shipco. Si trova in acque somale e viene sequestrata da miliziani somali. Secondo il generale Carmine Fiore, comandante del contingente militare italiano, in quei giorni si sta studiando la possibilità di dissequestrare la nave. Ma i militari italiani possono operare su un territorio di 250 chilometri e la nave si trova a 1500 chilometri di distanza da Mogadiscio, in acque nazionali. Ufficialmente la Farax Omar è un peschereccio ma nasconde un'attività con ogni probabilità illegale. La nave trasporta armi e rifiuti tossico-nocivi e l'equipaggio lavora per l'intelligence italiana. Dal 12 al 20 marzo 1994, Ilaria Alpi e Miran Rovatin girano materiale televisivo. Nell'unica cassetta disponibile, la giornalista intervista testimoni, fa domande, ma ad un certo punto la cassetta si interrompe. Poi ricomincia non appena terminata la risposta dei suoi interlocutori. A Bosaso, Ilaria Alpi scopre certamente qualcosa di importante, ma nulla rivela ai suoi genitori, come conferma la madre Luciana Alpi, ormai defunta.
6: Non ci ha mai raccontato niente, perché sapeva perfettamente, intanto credo che una giornalista professionista non racconti ai genitori che cosa va a fare in un viaggio, soprattutto in un viaggio così pericoloso, e proprio poi per non metterci in ansia. Noi già ne eravamo abbastanza ogni volta che partiva di preoccupazione.
3: Ilaria Alpi descrive così sul taccuino quell'angolo di Africa che conosce ormai bene. A Mogadiscio c'è una centrale di polizia, scrive Ilaria. Gli agenti con il berretto azzurro, alcuni armati, altri no, cercano di mettere ordine nel caos generale. La maggior parte viene dalle file della polizia di Siad Barre, altri sono nuove reclute. L'organizzazione è in mano ad un ufficiale dei carabinieri italiano. Non è una forza dell'ordine, visto che non saprebbe quale ordine instaurare. Soprattutto non ha un ministero degli interni al quale fare riferimento. Può servire stranieri come aggancio con il territorio. La gente si sente rappresentata da quella polizia pantoccio che pare trovarsi nei posti per caso e non sembra troppo convinta del proprio ruolo. Se la situazione non fosse così seria, potrebbe sembrare anche un gioco. Ovviamente non lo è, scrive Ilaria. 20 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Rovatin tornano a Mogadiscio. Alle 15.30 si trovano con la loro auto davanti all'hotel Amana, come documentato dal regista Ferdinando Vicentini Ognani nel film bellissimo Il più crudele dei giorni.
7: Questo ce l'hanno con noi.
8: Indietro, torna indietro.
7: Indietro, scalda. Stai giù. Non uscire dalla macchina.

0: La vettura su cui viaggiano Ilaria e Miran viene bloccata da 7 somali che aprono il fuoco contro i 2 inviati italiani, mentre l'autista e la guardia del corpo si dileguano misteriosamente. Intanto in Italia va in onda l'edizione straordinaria del TG3.
1: Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian, e così. Ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere.
0: Ma cosa accade nei secondi dopo l'agguato contro Ilaria Alpi e Miran Krovatin? Un uomo della sicurezza dell'hotel Amana contatta Giancarlo Marocchino, faccendiere italiano che opera da anni a Mogadiscio. Marocchino si reca immediatamente sul posto e presta i primi soccorsi.
2: Io, quando salvato, sono sceso, sono andato davanti alla macchina. La macchina aveva il vetro rotto, non c'era vetro, e ho visto l'operatore di Ilaria che era appoggiato al sedile, capì subito che era morto sul colpo. Mi avvicinai di più alla macchina, girai dal lato sinistra perché la macchina era ferma col cassone, diciamo, perché era quelle Toyota pick-up, doppia cabina, due portiere e poi il cassone. Il cassone era contro il muro. Io girai l'angolo della macchina, guardai dentro, rimasi così stupefatto, rimasi male, no?
0: Ma la versione di Giancarlo Marocchino è nettamente discordante da quella del generale Carmine Fiore.
3: I carabinieri sono andati a recuperare i corpi, se no non si capisce che cosa sarebbero andati a fare. Una volta arrivati, hanno trovato il marocchino che un minuto prima si era mosso per portare i corpi al Porto Vecchio, si sono diretti dietro la macchina del marocchino, ne hanno facilitato l'ingresso al Porto Vecchio e insieme ai 2 giornalisti hanno provveduto a caricare i corpi sull'elicottero.
0: Il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, riferisce un colloquio avuto con il comandante del contingente militare italiano.
4: Lui ci disse che i carabinieri erano stati sul posto, poi in un certo senso si corresse e ci fece anche un disegno. Questa la strada dove furono colpiti Ilaria e Miran incrociava con un'altra strada e ci spiegò che un mezzo militare era arrivato. Bisogna calcolare che erano passati almeno 20-25 minuti, 30 minuti dall'eccidio e che incrociarono la macchina di Marocchino che trasportava i 2 corpi e perciò seguirono questa macchina, anzi ci disse che come una grande cosa fatta dai militari che per fortuna c'era questa macchina perché il Porto Vecchio era presidiato da truppe nigeriane che non avrebbero fatto passare in nessun modo il mezzo se non ci fossero stati i carabinieri, cioè tutta l'attività svolta dalle nostre forze armate fu quello di pregare i nigeriani di aprire una porta. Noi diciamo che era molto strano perché era una macchina che trasportava 2 corpi, perciò penso che anche i nigeriani avrebbero certamente aperto la porta senza aver avuto bisogno di essere aiutati da carabinieri.
0: Alla fine l'accertamento dei fatti smentirà il generale Carmine Fiore. Secondo i filmati girati sul luogo dell'omicidio, i corpi vengono trasferiti sulla macchina di Giancarlo Marocchino. Nessun carabiniere presente sul posto. Nessun militare trasporta i corpi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nel Porto Vecchio. Quella per il duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è un'inchiesta difficile. Registra buchi neri, depistaggi, notevoli deviazioni. Il 4 luglio 1994 il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, parla di esecuzione. Ricorda che sua figlia, poco prima di morire, aveva intervistato il sultano di Busaso per raccogliere notizie sulla cooperazione e presunte violenze in Somalia. Aveva notato tutto su un taccuino, poi scomparso.
5: Parlano di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato.
6: Lui solo?
5: Lui con altre persone. Io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo.
6: Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta, un internazionale che si chiama Shifco, ed era una proprietà praticamente del Siadbor, e lui li faceva l'amministratore. E quando è venuto il collasso si è preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, Dar es Salaam, e se l'è squagliato con le navi in Italia. Parte di questa proprietà apparteneva ad una società italiana. E la società in collisione con Muia, perché Muia non era niente e non è niente tuttora. È la società che manovra tutto.
5: Sai il nome della società?
6: Il nome? E la conosce?
5: Io no.
6: Comunque la trovi.
5: Se mi dà una mano lo trovo bene.
6: Deve fare ricerche, deve guadagnarti le mani lei.
5: Non mi vuole dare una mano?
6: Non posso. E sai, queste società hanno dovunque, hanno dei lacchè. Comunque in un primo momento loro stavano per arrivare a un accordo con Alimadi. Ma quando hanno visto che il collasso ancora si allontanava, cioè l'esperienza delle nazioni, hanno così come mi ha detto Ali Mahdi, hanno tagliato i ponti anche con lui.
5: Queste navi sono in Italia adesso?
6: Maggior parte del tempo sono nei nostri mari.
5: E poi dove vendono?
6: Sulla costa Magirtina. Adesso l'abbiamo a Kayabata 1.
5: E che cosa è successo? Che cosa avete fatto dopo aver preso la nave?
6: L'abbiamo. Perché c'è qualche parente dell'equipaggio?
5: Sì, ho qualche parente dell'equipaggio.
6: Un tuo gavilano, eh? Un tuo gavilano, ho capito.
5: Un tuo gavilano.
6: Oh sì. La teniamo là, sulla nave. Perché nel territorio è infestato della colera, come lo so.
5: E dov'è la nave? Non la possiamo vedere?
6: Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione e basta.
5: Se non vedo non credo.
6: Se non vedi non credo. Usi il satellite, no?
5: Non ce l'ho il satellite.
6: No, la non lei. Si può fotografare. Venivano da Roma, dalla Brescia, da Torino, tutto,

0: ¿Ah, sí? Ah, Italia, renovate. Menos male. Mandateci i rinnovatori. Così almeno ci crediamo. Queste navi erano in mare fin dal collasso. Hanno accumulato un capitale della Repubblica. Non sappiamo a chi appartengono. Erano 7 navi. Adesso l'abbiamo uno, 2 altri sono fuggiti, le altre erano in arrivo, perciò non posso dirgli le altre perché abbiamo anche scarse informazioni, solo quelli che ci danno, perché attraverso la fonia non si può parlare di dettagli.
1: Questa cosa è successa qualche mese fa?
0: No, circa 20 giorni fa.
1: Anche qualche mese fa era stata rapita una nave italiana, però forse quella era proprio italiana?
0: No, no, no, non italiana. No, no, era un'altra nave taiwanese. Dove? Sulla nostra costa. È la stessa, no? È quello. Non è italiana. È la Farah Omar. Porta anche il nome di un nostro eroe. Nazionalista, no?
2: Gennaio 1995. A Roma si insedia la Commissione bicamerale d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e si occupa anche del caso Alpi. In un'audizione raffiora un'ipotesi. La giornalista avrebbe appreso particolari su un traffico d'armi internazionale. 9 aprile 1995. Tra gli indagati spunta il nome del soldato di Bosaso, Moussa. Come mandante del delitto, la sua posizione sarà subito archiviata. 3 aprile 1996. Una relazione della Commissione bicamerale sostiene che le testimonianze raccolte sono piene di contraddizioni e non permettono nessuna conclusione. 25 giugno 1996. La seconda perizia balistica contrasta con quella precedente. Il colpo contro Ilaria Alpi viene sparato a bruciapelo. La terza perizia giunge alla stessa conclusione. Si tratta di un'esecuzione. 12 gennaio 1998 viene arrestato per concorso nel duplice omicidio il somalo Hashi Omar Hassan. Si trova a Roma da 2 giorni con 11 connazionali presunte vittime delle violenze dei soldati italiani in Somalia. Per testimoniare alla commissione parlamentare viene identificato dall'autista di Ilaria Alpi. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo l'inchiesta sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 15 e 21 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchis.

0: Il 18 gennaio 1999 inizia il processo contro Hassan, che si snoda in alcuni anni di dibattimento. 9 luglio 1999. Il pubblico ministero chiede l'ergastolo per l'imputato, ma il tribunale assolve Hassan. 24 novembre 2000, la Corte d'Assise d'Appello di Roma lo condanna all'ergastolo. Il somalo viene riconosciuto come uno dei 7 componenti del comando che ha ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Siamo il 10 ottobre 2001. La prima sezione penale della Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante della premeditazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Arriviamo il 10 maggio 2002. Al processo d'appello per gli omicidi Alpi e Hrovatin, la pena di Hashi Omar Hassan viene ridotta dall'ergastolo a 26 anni di carcere, nonostante il parere della Procura Generale. Il 20 luglio 1999 Hassan viene assolto per non aver commesso il fatto. Secondo il collegio, Hassan sarebbe stato offerto alla giustizia italiana dal presidente somalo Ali Mahdi come capro espiatorio per riallacciare i rapporti tra Italia e Somalia. Scrivono i giudici nella loro motivazione. Il viaggio di Abdi in Italia, su richiesta della Commissione Gallo, non era giustificato, dal momento che egli era estraneo alle violenze sui somali. Sembra perciò fatto apposta per creare come una sorta di situazione di contatto tra Abdi e Hashi. Non sembra infatti dubitabile che Abdi sia stato fatto partire per l'Italia al solo fine di effettuare il riconoscimento di Hashi. Il sospetto è ancora più aggravato dal fatto che alcune piste potrebbero portare a ritenere che la Alpi sia stata uccisa a causa di quello che aveva scoperto per ordine di Ali Mahdi e di Mugne, presidente della Scipco, la società a cui appartenevano i pescherecci, compresa la Faras Omar, sequestrata a Bosaso e su cui Ilaria stava da tempo indagando. Appare quindi lecito il dubbio che Ali Mahdi possa aver avuto tutto l'interesse a chiudere le indagini offrendo come capro espiatorio una persona del suo stesso clan. Hassan tuttavia non viene immediatamente scarcerato, poiché nel frattempo si era aperto a suo carico un processo per violenza carnale, reato commesso a danno di una sua connazionale in Somalia. Da questo capo d'accusa sarà assolto il 26 luglio 1999. Il 19 ottobre del 2016 arriva la svolta. Secondo il sostituto procuratore generale, analizzando le prove emerse nei confronti di Omar Hassan, ne deriva un quadro bianco senza immagini, senza niente. E quindi la mia conclusione non può che essere una richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto. Il magistrato ha parlato di inattendibilità del teste gelle. Non esiste, ha sottolineato. Hashi Omar Hassan viene assolto dopo aver scontato 17, ripeto, 17 dei 27 anni che avrebbe dovuto scontare secondo la pena inflittagli. Il 3 luglio 2017 la Procura di Roma chiede di archiviare l'inchiesta in quanto risulta impossibile accertare l'identità dei killer e soprattutto il movente del duplice omicidio. E i mandanti? Chi sta dietro all'omicidio di Ilaria e Miran? Le indagini sul duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vengono attivate in ritardo. Indizi dissipati, perizie contrastanti, nessuna collaborazione tra apparati dello Stato. Per comprendere cosa è accaduto, allora compiamo un passo indietro. 16 marzo 1994, mancano 4 giorni all'omicidio. Ilaria e Miran si recano a Bosaso, una piccola cittadina nel nord-est della Somalia. Ilaria deve intervistare il sultano di Bosaso. Di che cosa parlano? Dell'intervista rimangono solo alcuni stralci, alcune videocassette girate in Somalia sono scomparse. Solo 6 riguardanti la guerra giungono in Italia con i corpi ormai senza vita dei 2 giornalisti. Spariscono anche 3 dei 5 taccuini trovati nella stanza della giornalista, compresa la sua macchina fotografica. Ma cosa ha scoperto Ilaria Alpi? Ci vengono in aiuto le pagine del diario scritto dal maresciallo Aloy, pure lui presente in Somalia. Sono andato a trovare Ilaria in albergo, sta cenando, scrive Aloy. Mi racconta le novità. Pare che abbia scoperto che siano in atto traffici di armi che dall'estero, passando per l'Italia attraverso un corrispondente, giungono al nord della Somalia, distribuendosi capillarmente in tutto il paese. Ilaria probabilmente ha scoperto uno dei canali che vengono utilizzati per il traffico delle armi, e che è lo stesso che serve le società di vari paesi, tra cui l'Italia, allo smaltimento di scorie radioattive. Andando lungo le strade dei pozzi, dice, passa per i porti di Bosaso, poi con la complicità dell'imprenditore Giancarlo Marocchino, che fornisce i mezzi per gli scavi, moltissimi fusti di rifiuti vengono interrati. I trasporti inoltre vengono forniti dalla cooperazione italiana sia per le armi sia per i fusti. Ilaria dice di averne le prove, dice il maresciallo Aloy. Luciano Scalettari, giornalista di Famiglia Cristiana, ha scritto molti libri, articoli, reportage sul caso di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Il racconto di Scalettari parte dal materiale di Ilaria Alpi mai più ritrovato.
1: Si può immaginare, supporre, che in quel materiale scomparso ci fossero altri elementi per capire che cosa di specifico aveva scoperto. Mancando quelle prove che evidentemente sono state fatte sparire, uno dei tanti misteri da chiarire, che speriamo la Commissione che possa chiarire, non abbiamo l'elemento specifico. Sappiamo però per certo che Ilaria Alpi era stata in Somalia 7 volte, quello era il 7° viaggio che faceva, e fin dall'inizio era indagato sulla mala cooperazione, sui traffici di armi e rifiuti, su una flotta di navi italiane regalate dalla cooperazione italiana alla Somalia, sui traffici d'armi. Ci sono elementi precisi anche dall'ultimo girato, perché fa delle domande a un intervistato su questo. Di recente, negli ultimi 2-3 anni, ci sono anche testimonianze che confermano il suo interesse per il traffico di rifiuti. Quello che emerge studiando, cercando di capire di più su ciò che accadeva in Somalia in quegli anni, è che l'intreccio fra la cooperazione, i traffici d'armi, i traffici di rifiuti era molto forte, probabilmente anche venivano utilizzati gli stessi canali, quindi diciamo che la strada privilegiata può essere questa, di capire appunto e di scovare se è possibile un elemento che provi in qualche modo il collegamento fra le indagini della Real su questi traffici e la sua eliminazione. C'è da dire che a Udine la Digos, attraverso un informatore confidenziale, aveva colto una serie di informazioni che davano proprio questa pista dei traffici di armi e rifiuti come la pista su cui Ilaria indagava, e per cui è stata uccisa. E in quelle informative ci sono anche i nomi dei presunti mandanti e della dinamica della guata.
0: Somalia come crocevia di affari e di misteri. Nel 1994 nel paese africano è presente anche il SISMI, il servizio segreto militare italiano. Il giornalista di Famiglia Cristiana, Luciano Scalettari, descrive così, in modo minuzioso, il ruolo dei servizi nel caso Alpi.
1: C'è un fatto abbastanza importante che riguarda proprio i giorni immediatamente precedenti la morte di Ilaria di Milan Rovati. Questo lo si è scoperto solo molti anni dopo, nel 1999, quando Ilaria è a Bosaso e la si cerca, tra l'altro, perché il generale comandante delle forze italiane la sta cercando e non sa che ancora che è a Bosaso. Si è scoperto che proprio in quei giorni un agente del SISMI, Alfredo Tedesco, manda un'informativa a Roma dove dice che Ilaria Alpi è minacciata di morte. E siamo al 17-18 marzo del 94. Nota questa informativa, non è mai portato né a una comunicazione al generale Fiore, che era appunto il comandante italiano e che era responsabile della sicurezza degli italiani in Somalia, di tutti gli italiani, anche dei civili, né sia tratto che abbia avuto un qualsiasi altro esito. Quindi, anzi, la minuta detta, la copia insomma dell'informativa risulta nella frase arma dell'Alpi, risulta depennata, questa frase risulta cancellata. E non si è ancora riusciti a sapere, questo attraverso appunto gli interrogatori, l'unico processo che finora c'è stato, che riguarda un somalo che è stato condannato come membro del comando, e non è mai stata accertata la responsabilità di chi l'ha cancellata quella frase e perché l'ha cancellata soprattutto. Non è stato individuato dal SISMI né dichiarato chi era il responsabile dell'ufficio, insomma chi ha deciso di non comunicare questa cosa, di non darne seguito. Questo è l'episodio, diciamo, trattato più importante. Poi diciamo che c'è una situazione accertata, al di là poi degli elementi più vaghi, di disinteresse da parte del SISMI, che è il servizio segreto militare che opera all'estero, quindi anche in Somalia, un disinteresse protratto negli anni e dichiarato, cioè non è compito nostro.
0: Ilaria Alpi è a conoscenza di traffici di armi e di rifiuti tossici, traffici illegali che passano dalla cooperazione internazionale tra Italia e Somalia, un giro vorticoso di denaro, di tangenti. Di queste vicende Ilaria Alpi veniva puntualmente informata da Vincenzo Licausi, agente del SISMI, morto in circostanze misteriose il 12 novembre 1993 a Mogadiscio, come ricorda Falco Accame, presidente allora dell'Associazione delle Vittime delle Forze Armate.
2: Qui si tratta di una questione proprio molto preoccupante di inquinamento nel ruolo dei servizi segreti, perché Vincenzo Licausi era un addestratore di Gladio, era stato capo del centro Scorpione di Gladio a Trapani, un personaggio che era entrato giovanissimo, aveva poco più di 20 anni nei servizi e aveva svolto questo ruolo di addestratore nella Gladio. Inoltre doveva deporre al processo che si teneva sul centro Scorpione di Trapani, morì pochi giorni prima che si tenesse questo processo. Oltre ai servizi segreti ufficiali, operavano dei servizi segreti sottufficiali.
0: Ilaria Alpi era giovane, solo 32 anni. Girava lungo le strade del mondo, annotava tutto, sopra pagine di taccuini, raccoglieva testimonianze per il TG3. Non andava in vacanza, né è stata uccisa da delinquenti comuni, come aveva sostenuto anni fa il presidente della commissione parlamentare Carlo Taormina. Quelli di Ilaria Alpi erano servizi scritti in punta di penna, filtrati attraverso l'occhio elettronico della telecamera di Milan Rovati. Verità indicibili che ogni giornalista dovrebbe poter raccontare senza essere ucciso. In chiusura di questa puntata ho rimontato una vecchia intervista del 2008 che feci a Luciana Alpi, madre di Ilaria. Luciana traccia in questa testimonianza il quadro d'insieme dell'inchiesta. Da tempo non c'è più, ma resta tutta la sua memoria.
3: Perché secondo lei questo muro di gomma su Ilaria Alpi? E guardando le carte e seguendo anche un po' il viaggio, l'ultimo viaggio di Ilaria di Milan, soprattutto nell'intervista al sultano a Bosaso, e lavorando soprattutto sui traffici, le navi della cooperazione, E può stare lì, secondo lei, il vero inghippo del perché non c'è una volontà politica in Italia?
4: No, la volontà politica non lo so. La certezza ho che la volontà giudiziaria, che non ha più che politica, perché sappiamo tutti e tutti dicono che i giudici sono indipendenti, sono qui, sono lì. Allora, se sono così indipendenti, non si capisce perché non fanno chiarezza su questo duplice omicidio. Ma noi abbiamo delle cose che, se dovessimo metterle in fila, ma non ci sta ad ascoltare nessuno, a chi lo diciamo? A chi ci rivolgiamo noi quando un procuratore capo non ti degna, a due cittadini che hanno perso una figlia in un modo così barbaro, non sono nemmeno degni di avere uno straccio di risposta e dire no, noi il DNA non ve lo concediamo. Poi ci devono dire perché questo signore si è tenuto 12 anni la macchina, questo Giancarlo Marocchino, dove stava questa macchina, perché è venuta fuori solo 2 anni fa, ma pensi lei quanti perché senza risposta noi stiamo dicendo in giro. Non so se lei ha letto, a proposito del Sultano, che lei diceva che è stato, Ilaria è stato l'ultima persona che ha intervistato prima di rientrare a Mogadiscio e morire. Beh, è stato interrogato dal presidente della commissione d'inchiesta, il quale gli ha detto che Ilaria era completamente a conoscenza dei traffici, non andava lì per chiedere, ma andava lì per verificare le notizie. E questo Sultano ha detto in commissione che l'intervista è durata ben quasi 3 ore, noi abbiamo 25 minuti di girato. Domanda, dove è finito il resto?
3: E poi,
4: la risposta non esiste.
3: E poi il ruolo degli apparati dello Stato, lei che idea si è fatto? Il ruolo di questi strani faccendieri, uno appunto è marocchino ma anche altri, che si incrociano dentro nelle indagini e che sono con ogni probabilità personaggi a libro paga o quantomeno collaboratori dei servizi di sicurezza italiani?
4: Anche quelli, lei pensi che c'era una informativa che diceva che Ilaria era stata minacciata di morte a Bosaso, poi era stata cancellata questa frase con un tratto di penna e non si è mai saputo chi l'ha cancellata, perché non è stata data l'allerta immediatamente, l'avrebbero salvata, perché è successo a Bosaso, l'avrebbero magari avrebbero fermato gli assassini o avrebbero preso Ilaria e Miran e li avrebbero messi al sicuro, se questa informativa fosse venuta fuori in tempo debito. Invece non è stato fatto niente. E con chi ce la prendiamo noi? No, qui veramente la giustizia in questo paese, almeno per quanto ci riguarda, io non voglio fare il calderone, quelli che sono capitati a noi, siamo stati veramente sfortunati, ma veramente, perché abbiamo trovato delle persone insensibili che non vogliono la verità. A questo punto posso dire con certezza che non vogliono la verità, perché sennò ci avrebbero anche trattati come genitori, un pochino diversamente, se non altro con rispetto che noi vogliamo e che esigiamo, che vogliamo rispetto da questa gente. Io ti scrivo, tu mi rispondi. Perché lo trovo anche al limite maleducato, perché io, se qualcuno mi scrive, io rispondo. Tu sei un procuratore capo di Roma e non rispondi a una lettera di questo genere. Ti chiediamo il DNA, perché ce lo neghi? Perché ce lo neghi? Tu facci il DNA e poi viene fuori che quel sangue appartiene a nostra figlia, benissimo. Oppure non appartiene a nostra figlia e allora noi facciamo alcune domande, che probabilmente sono queste cose che loro non vogliono, queste domande, se il DNA non fosse quello di Ilaria, le domande non le vorrebbero, perché io chiederei perché è stata tirata fuori 12 anni dopo la macchina? Perché questo signore ha portato una macchina che non è quella? Sempre se il DNA desse certe risposte. E no, invece loro hanno fatto prima di tutto, non ci hanno nemmeno risposto, per cui finisce la cosa, non solo. E hanno chiesto dopo l'archiviazione. Insomma, roba veramente da non credere. Ma due poveri cittadini, a chi si rivolgono? Noi siamo andati una volta al CSM e ci è mancato poco che mi mettessero in galera a me, perché ho detto alcune cose, dico per dire, insomma, no? Mi hanno trattata malissimo. E a chi ci rivolgiamo? Qual è l'autorità, l'istituzione che protegge i genitori delle vittime? Dov'è? Io non la conosco. Perciò noi dobbiamo solo subire. Loro hanno sempre ragione, noi è solo torto, perché loro sono gli unti da Dio e noi siamo dei poveri peones, perciò buoni. Noi ci hanno fatto fuori una figlia di 32 anni, in un modo barbaro, si sono comportati loro in un modo barbaro da quando la Salma è rientrata in Italia, che hanno avuto anche poco rispetto di nostra figlia. Non hanno fatto l'autopsia, hanno fatto due riesumazioni, una vergogna, e continuano a comportarsi così. Non so se lei ha letto l'articolo che è uscito sull'Espresso di questa settimana.
3: Sì.
4: Ecco, quell'articolo lì non è stato fatto niente, sono 2 anni che mancano 11 carpette in un faldone alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e nessuno si muove. Il nostro avvocato ha parlato con il nostro pubblico ministero, gli ha detto: ma voi avete ricevuto queste carte, questo certificato di dice, noi abbiamo guardato i registri, dai registri non risulta niente. E allora? Dice, non siamo mica noi che dobbiamo fare niente, è la Procura di Reggio Calabria che deve fare un'inchiesta. Sono passati 2 anni.
3: C'è una grande, amarezza, però devo dire assolutamente giustificata, però devo dire che nel frattempo è vero, non c'è una verità penale, però c'è una verità storica che comunque è emersa al di là di quello che è stato scritto dall'allora presidente della commissione d'inchiesta Taormina, che ipotizzava il fatto che Ilaria e Miran
4: a fare i bagni.
3: Ecco, erano andate. Però voi, per esempio, quando si era insediata la commissione, avevate speranze perché la politica potesse fare chiarezza su questa vicenda?
4: Noi le speranze quando insomma, se c'è qualcuno che fa qualcosa per nostra figlia, è logico che la speranza ci viene, perché noi vogliamo questa verità, che non abbiamo altro. Nostra figlia non torna più, almeno la verità, perché è morta, chi e perché, vorremmo sapere. Perciò quando ci hanno proposto questa commissione, noi abbiamo sperato, come tutti quelli che ci stanno vicino, dal nostro avvocato in avanti, tutti abbiamo sperato che qualcosa venisse fuori. E invece è venuto fuori, sì, ci sono tanti omissis, ci sono roba segretata che poi verrà fuori, non lo so come, però qualcuno potrebbe anche lei, questo noi l'abbiamo detto al nostro pubblico ministero, non bisogna leggere solamente la relazione di maggioranza, bisogna leggere anche quella di minoranza, che ha la sua importanza.
3: E peraltro ce ne sono varie di minoranze.
4: Ce ne sono due,
3: esatto.
4: Ma una è ufficiale, perché sono quelli che...
3: Certo.
4: È quella di Bulgarelli, lui è uscito dalla commissione, per cui lasciamo stare, diciamo che è interessante la sua, per carità di Dio. Ma più interessante è quella degli altri che sono rimasti lì fino alla fine. E perché non la leggiamo quella? E non andiamo a fare le pulci sulle cose che dicono? Perché è comodo leggere quella di Taormina. E questo lui lo sapeva probabilmente.
3: Io volevo farle un'ultima domanda, signora Luciana.
4: Prego.
3: Che cosa resta oggi della memoria di Ilaria, comunque di una giornalista curiosa e straordinaria? Che
4: la giornalista, guardi, mi lasci dire una cosa che non dovrei, io sono la madre, non dovrei dire, di una donna molto colta, molto preparata, molto studiosa, perché ha passato la sua brevissima vita a studiare, a interessarsi dei popoli a cui lei amava, cioè l'Africa, il Nord Africa, l'Africa nera, l'Africa come vuole lei, insomma. Lei era laureata in lingua e letteratura araba, era uno che conosceva l'arabo scritto e parlato, non a chiacchiere, scritto e parlato, conosceva l'inglese e il francese, per cui voglio dire, hanno tolto la vita a una persona che poteva fare delle cose buone in questo paese. Scusi se mi sono permessa di glorificare mia figlia, non lo faccio mai.
3: A Ilaria sono state dedicate molte cose, scuole,
4: ecco,
3: concorsi.
4: A proposito di questo, noi dobbiamo essere non grati, ma gratissimi all'opinione pubblica. Ancora noi andiamo così, per esempio pochi giorni fa siamo andati in un centro ematologico per mio marito e c'erano molte persone che aspettavano di essere ricevute e moltissime sono venute vicine a farci, ad abbracciarci, a darci una parola di conforto, e questo dopo 14 anni, questo qualcosa vuol dire. E poi non parliamo delle scuole, degli uffici, delle sale comunali che hanno intitolato a lei,
3: cioè, non vi siete sentiti soli per
4: no.
3: quanto riguarda l'opinione pubblica,
4: no.
3: Ma vi hanno lasciati soli quelli che avrebbero dovuto.
4: Le istituzioni di questo Stato ci hanno lasciati soli, soprattutto la magistratura. E questo noi siamo molto critici sul modo in cui hanno fatto questa inchiesta. Per me non l'hanno fatta, ma insomma, avrebbero, secondo loro l'hanno fatta, insomma, secondo noi niente, non ci hanno trattato malissimo, non ci hanno dato, non lo so, si sentono uomini superiori. Io non riesco a capire che cosa sono degli impiegati dello Stato al servizio del popolo italiano, o no? Allora a questo punto va benissimo, però questa tesi l'hanno ripudiata subito dopo, ha detto no, non era vero, allora lì perizie, controperizie, per dimostrare che quello che aveva detto il primo medico che aveva visto la salma di mia figlia 48 ore dalla morte, che era quello più attendibile secondo me, l'hanno scaravoltato, ha detto no, non è vero, si è sbagliato, è vero quello che diciamo noi, è stata uccisa a distanza. E poi dopo due anni e qualche mese è stata fatta l'autopsia, per cui c'era un po', secondo me, secondo le persone che hanno un buon senso, di diversità di un corpo che si controlla dopo 48 ore e invece che a distanza di due anni e quattro mesi, no? Ecco, alcune cose si vedono meglio. Ecco, questo è stato. Poi hanno cominciato e via.
3: Forse quelle cose che si vedevano meglio, secondo qualcuno, non si dovevano
4: vedere. Era meglio non
3: vederle,
4: certo. Perché il tempo gioca dalla loro, insomma. Questo è.
5: Sonori di archivio. Interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, la radio libera di informare, e bentornati a Delitto e Castigo, dove, come sapete, ormai da mesi noi ci occupiamo della questione carceri, dei temi relativi alla riabilitazione, del rapporto tra carceri e scuola. Questo è uno dei temi che tratteremo in modo particolare questa sera. Lo faremo con il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio.
3: Buonasera.
2: E poi facciamo con la professoressa Pieranna D'Alberti, docente di informatica all'Istituto Evangelista Torricelli di Milano. Benvenuta.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: E lo facciamo con un suo studente, con Riccardo Macciardi, che ha appena compiuto 18 anni e ha anche fatto l'esame di maturità, corretto?
5: Sì, da poco. Buonasera.
2: Buonasera. Com'è andato l'esame?
5: No, bene, mi sono divertito.
2: E questa è la cosa più importante. Una voce bella, squillante, ma poi io Riccardo lo conosco ormai già da un paio d'anni e anche, devo dire, molto, come dire, disinibito davanti alle telecamere, davanti ai microfoni. Una persona, lo sentirete. Allora, partiamo da questa prima domanda. Vado con la professoressa, naturalmente. Professoressa, tenuto conto della complessità che vive oggi un giovane, perché insomma la sua relazione con un mondo molto variegato che oscilla dai social alle televisioni, ad una società difficile anche nelle relazioni interpersonali, perché meno compiute di quanto lo fossero probabilmente le relazioni ai nostri tempi, che erano meno mediate da questi aggeggi che sono i cellulari. Le domando: che esperienza è stata quella di portare la scuola nel mondo delle carceri, o meglio ancora di relazionare il mondo della scuola con il gruppo della trasgressione del professor Aparo? Che esperienza è stata?
4: Allora, indubbiamente un'esperienza positiva, come tutte le esperienze che dovrebbero essere declinate ai ragazzi. Io spesso dico, e ne sono convinta, che più si danno dei riferimenti, dei modelli, chiaramente con onestà intellettuale, e li si propongono, più questi ragazzi hanno possibilità di scegliere, di verificare se dentro di sé sta maturando anche un processo di risoluzione come persone, più sono diversificati questi modelli, più davvero l'elaborazione, per quanto diventi complessa, risulta senz'altro interessante. L'esperienza con il gruppo della trasgressione è stata per me una luce davvero interessante da accendere. Ho visto anche l'interesse che ha procurato negli studenti. Tutti quelli che sono stati portati della mia scuola hanno dato un feedback estremamente positivo, perché si sono confrontati, oltre alla lettura appassionata e comunque ben condotta delle colleghe di materie umanistiche. Io poi insegno una materia tecnica, ho solo fatto da veicolo portante di questa opportunità. Oltre a questa lettura c'è stata veramente una riflessione molto molto importante, e ciascuno di questi ragazzi che ho osservato ha esposto quello che aveva dentro di sé attraverso domande, la lettura di brani poetici che hanno scritto, disegni. Insomma, io ho veramente visto una, multimedialità, ecco, di risposte veramente interessanti. Per me è stato un confronto che mai avrei immaginato di poter avere, specie con una diversificazione altrettanto importante, uso spesso questo termine, di interlocutori. Quindi davanti a me c'era il gruppo degli ergastolani, persone con le quali ci si è confrontati, ci si è stretti la mano, non avrei mai pensato prima di allora. Credo che indipendentemente da ciò che questo gruppo possa aver portato alla scuola è ciò che ha portato alle persone, quindi mi piacerebbe che venisse messo a sistema, insomma, che nel mondo dell'educazione, che è proprio quello che tenta di portare fuori dai ragazzi ciò che davvero hanno dentro, mi piacerebbe che venisse proprio messo a sistema. Ecco, non riesco ad usare un'espressione diversa se non questa.
2: Riccardo, hai sentito la prof, no? Lei ha parlato di un arcobaleno di emozioni che lei ha sperimentato, ha compreso, ha vissuto attraverso quelle che voi avete esposto, chi scrivendo, chi disegnando. Il tuo approccio con il gruppo della trasgressione, perché tu hai oggi 18 anni, ma tu hai cominciato a frequentare il gruppo che avevi 16 anni, se non ricordo male.
5: Sì, da almeno un anno e mezzo che frequento il gruppo.
2: Ecco, che esperienza è, che esperienza è stata e che esperienza è quella che stai dicendo?
5: Ma allora, sono d'accordissimo con la prof che questo tipo di progetti lasciano una traccia sullo studente, no? E mi ricordo le attività a cui faceva riferimento la prof con le insegnanti di lettere o di altre scienze più umanistiche, in preparazione all'incontro che avremmo fatto poi in carcere. Quindi avevamo letto il libro e ci era stato chiesto dall'associazione, dal gruppo della trasgressione, di venire preparati, di iniziare a creare un ambiente di gruppo, di dialogo all'interno della classe. E due temi forse sono emersi soprattutto rispetto agli altri in me, quindi due di queste emozioni a cui facciamo riferimento. Una è stata l'emozione della complessità, mi viene da dire. Nella lettura del libro, nel confronto con i miei compagni di classe, c'era un conflitto. Io sentivo che il libro voleva darmi esperienza di qualcosa di più complesso, non voleva semplificare una realtà che non è semplice, mentre studenti di 16 anni che facevano parte della classe invece cercavano delle risposte alla delinquenza, alla devianza, un po' semplicistiche, un po' ideologiche forse. Credo che però appunto questo tipo di approccio alla complessità, questo tipo di emozione della complessità non sia stato solo un'emozione condivisa da me ma anche da altri. Quindi una delle emozioni che secondo me si può ricavare da questo tipo di percorso è proprio questo, cioè il piacere di confrontarsi con una complessità che va studiata. E poi una delle cose che mi aveva veramente preso e che poi avevo anche restituito durante l'incontro in carcere era l'articolo 17 della Costituzione, mi sembra fosse 17, che fa riferimento ai diritti del detenuto e quindi al ruolo che ha il carcere.
2: All'articolo 27.
5: 27 della Costituzione. Sì, scusate. Che quindi parlava di un carcere che deve riabilitare il detenuto. Non si fa riferimento alla punizione, non si fa riferimento ad altro, insomma. E per le attività che erano state proposte durante la preparazione, quindi a scuola e la lettura del libro, mi era scattato un po' un campanello che forse questo articolo non sempre venga rispettato, sfortunatamente. Quindi ero entrato in carcere quel giorno proprio con l'idea di indagare queste due cose, quindi i principi della Costituzione, dove vengono effettivamente messi in pratica, se vengono messi in pratica, e poi confrontarmi con i parenti di vittime di mafia e con i detenuti per assaporare maggiormente quella complessità che faceva riferimento nel libro, che facevano riferimento le mie professoresse.
2: Che cosa stupenda, assaporare la complessità. Da sentire in bocca a un ragazzo di 18 anni credo che sia una cosa meravigliosa. Professore, tra lei e Riccardo intercorrono più di mezzo secolo, cioè esattamente 56 anni. E questi 56 anni ci trasportano da un dopoguerra in cui l'Italia era in ginocchio e ha dovuto ricostruirsi, agli agglomerati urbani ultramoderni di oggi con le torri di decine e decine di piani. È uno stile di vita completamente diverso. Lei ha sentito adesso un giovane ragazzo come Riccardo descrivere il suo rapporto con la complessità. Le domando se lei avrebbe mai immaginato che il tema della complessità sviluppato dal gruppo della trasgressione nelle sue relazioni con i giovani avrebbe portato a questo genere di riflessione, cioè alla consapevolezza da parte di un giovane di poter a 18 anni confrontarsi con la realtà complessa, che è una cosa a cui sfuggono molti giovani per la portata della complessità, che è difficile da gestire sul piano emotivo, sul piano intellettuale, sul piano culturale. La via di fuga oggi tendenzialmente è il social, è lo scritto in 120 lettere, no? Cioè il in qualche modo sfuggire a un alveo culturale dialogico, cioè dialettico, al confronto, al parlarsi. Una volta, noi che abbiamo qualche anno in più, ci confrontavamo nelle piazze, ci confrontavamo nelle scuole, nelle università, nei bar, insomma, c'era dialogo tra di noi. Oggi i ragazzi quel tipo di esperienza in parte lo sfuggono, sebbene dialoghino anche loro in modo diverso, perché magari lo fanno sui social, quindi un approccio comunque al dialogo c'è. Ma questo cambiamento così forte lei lo immaginava attraverso l'esperienza che lei ha declinato col gruppo della trasgressione?
3: Guarda, non so se so rispondere al fatto che lo immaginassi o meno. Faccio, dedico così tanta energia al fare che mi dimentico
2: di pensare al resto, quindi
3: che mi dimentico di quello che immagino. Posso dire una cosa, che al di là del fatto che sento parlare a Riccardo, effettivamente è emozionante vedere zampillare dalla sua testa idee ricche, belle, promettenti, come assaporare la complessità. Però è anche vero che quello che faccio al gruppo della trasgressione da quando è nato 28 anni fa, in definitiva, è proprio questo, cioè l'obiettivo è quello di portare a persone giovani come giovane Riccardo del materiale affinché l'adolescente possa sviluppare, ciascuno con la propria testa, idee equiparabili a quelle di Riccardo. Dopodiché non tutti sanno sviluppare idee della qualità, della ricchezza di quelle di Riccardo, però l'obiettivo del gruppo della trasgressione è questo. Quindi nel sentirlo parlare non mi stupisco, mi rallegro del fatto che lui sia Riccardo Macciardi e che io in qualche modo ho contribuito con gente che ha ucciso, rapinato, spacciato e via discorrendo a offrirgli degli stimoli che poi lui mette insieme, elabora, impasta e diventa quello che lui è, cioè una persona di cui qualsiasi padre o madre potrebbe essere orgogliosa.
2: Allora, depositiamo un attimo questa prima esperienza vissuta attraverso Riccardo con un pezzo. Professore, si chiama Fontana questo pezzo.
3: Fontana Tango.
2: Fontana Tango.
3: Tango è il l'ex detenuto che quando era detenuto ha restaurato la fontana di Villa Burba a Rho, insieme con un architetto che si chiama Vittorino Bertuolo, che è una mia amica, e quindi ci sono stati dei detenuti che hanno lavorato alla fontana scartavetrando e facendosi venire il sangue alle mani intanto che toglievano le croste dalla statua e dalla fontana.
2: Quindi simbolicamente toglievano anche queste croste da se stesso. Allora sentiamo questo pezzo, arrangiato anche questo
3: da Alessandro Radici.
2: Lo mandiamo un attimo in onda e poi rientriamo in studio.

0: Allora, rientriamo in studio. Devo dire che a me questi arrangiamenti piacciono moltissimo e anche questo testo, devo dire, è molto significativo. Professoressa, ma dopo questa esperienza che lei ha avuto con il gruppo della trasgressione, con il professor Aparo, qual è oggi il suo rapporto con i detenuti e quale ritiene debba essere, dal suo punto di vista, il rapporto che gli studenti dovrebbero avere con i detenuti e quello che i detenuti dovrebbero avere con gli studenti?
1: Purtroppo ho partecipato veramente molto poco, anzi solamente nell'occasione in cui ho portato la classe di Riccardo in visita, insomma, in uscita educativa. Oggi mi piace questo termine, perché ne discutevo prima con Riccardo, le uscite didattiche diventano le gite, che non c'entrano niente, ma le uscite educative già assumono come contorno un interessante obiettivo. Quindi, al di là del purtroppo, che spero di recuperare nel tempo, il rapporto con l'idea del detenuto è certamente cambiato. E io ho visto, e sembra strano, ho visto delle persone, non ho visto attori di atti efferati. Ho visto delle persone che hanno cercato, cercano, chi più manifestandolo, chi magari ancora ha in essere, insomma, questo desiderio di manifestare il proprio dispiacere, ma è un po' troppo eufemistico. Ho visto persone che cercano di riscattarsi, cercano di riemergere dalle macerie. Uso questa espressione perché l'ho sentita

0: cioè le scuole devono avere nel loro programma educativo un incontro non forzato, ma un incontro dovuto anche agli studenti, proprio per far vedere loro cosa possa esserci di sbagliato, cosa possa esserci di sbagliato per quanto affascinante, perché anche questo è un tema interessante, no? Che spesso ci si affascina, ci si lascia affascinare da figure che sono borderline rispetto alla correttezza delle azioni, ma guidandoli attraverso questa sequenza inestimabile di esperienze diversificate, di queste tessiture, no? Perché le trame di libertà mi fanno proprio pensare a queste tessiture, e su ciascuna delle quali poi i ragazzi possono magari cercare altri spunti, altri spazi, tessere nuovamente altre tele più ricche, più con fondamenta decisamente più sane. Ok, io ho questo pensiero.
1: Riccardo, qual è stato il tuo rapporto con il gruppo della trasgressione, con i detenuti? Che cosa tu hai ottenuto da loro? Che cosa loro ti hanno lasciato dentro? E che cosa tu, secondo te, hai lasciato a loro?
2: Ma allora, mi piacerebbe appunto collegarmi al discorso che stavo facendo prima. Incontrare un detenuto, come lo incontri al gruppo della trasgressione, vuol dire entrare in quella complessità umana in cui molte volte, molti contesti non ti permettono di entrare. Credo che la nostra società viva alcuni fenomeni che la mettono molte volte in ginocchio. La violenza di genere, la delinquenza. Ascoltando le interviste in questi mesi si è parlato di sovraffollamento delle carceri, un sacco di questioni e problemi. È diventato necessario, secondo me, per affrontare questi fenomeni, queste questioni, l'incontro del detenuto, come avviene però al gruppo della trasgressione, perché prima del gruppo della trasgressione, quella che posso portare come mia esperienza di ragazzo adolescente era un'idea del detenuto, di chi commette dei reati, come una persona che fosse necessario sopire, fosse necessario controllarla, tenerla isolata, punita, perché per chissà quali cause aveva scatenato della sofferenza. E sfortunatamente poi molte volte questo confronto con la complessità non avviene, le risposte però c'è la necessità di darsele, e allora si sente dire, io ho sentito dire, confrontandomi anche prima di questo progetto con i miei coetanei, con l'idea che il detenuto fosse arrivato a quei reati a causa della sua provenienza geografica, perché erano dei migranti, perché venivano da quel contesto economico, senza però poi fare conti con qualcosa di più reale. Invece, incontrando il detenuto...
1: Quando tu parli di più reale, sì, vuoi dire anche di più profondo, forse?
2: Esatto,
1: cioè
2: esatto.
1: Che attiene all'anima della persona.
2: Sì, assolutamente, perché... incontrando poi il detenuto, come lo si può incontrare al gruppo della trasgressione, cioè, tutto questo viene assolutamente decostruito. Io ho conosciuto Antonio Tango, che è stato qui intervistato, ho conosciuto Alessandro Crisafulli, che è stato anche lui qui, e sì, sono detenuti, ma sono anche due persone a cui io mi affido. Cioè, la mia esperienza da adolescente che si confronta con detenuti è un adolescente che ha bisogno dei detenuti. Sono diventato quasi dipendente dai rapporti con loro, perché mi danno una strada da seguire per tutto il lavoro che si è fatto al gruppo, per la loro capacità di trasmettere la loro storia.
1: Che strada ti hanno dato?
2: Credo che le qualità che poi loro riescano a trasmettermi sono proprio quelle che invece magari vanno contro quello che può essere un pensiero più condiviso da un ragazzo di 18 anni. Quindi...
1: Provo a riformularti la domanda, sì. Cioè il rapporto con Antonio Tango, con

0: Alessandro Crisafulli, nella loro declinazione verso di te, significa che loro ti hanno in qualche modo insegnato a manifestare le emozioni, a portare se stessi per quello che loro sono davvero, cioè a togliersi una maschera e a essere quello che loro davvero sono. In questo senso tu hai sentito che quell'autenticità è qualcosa di cui tu hai bisogno?
1: No, Alessandro Crisafulli, Antonio Tango, Adriano Sannino hanno messo Riccardo e altri ragazzi come lui nella condizione di interrogarsi sulla varietà, sulla complessità, sui diversi piani che caratterizzano l'esperienza dell'uomo. Quindi lui sa che Alessandro Crisafulli ha ucciso in un'epoca in cui aveva paura di se stesso, della propria coscienza, e aveva bisogno di liquidare la propria coscienza. Oggi Alessandro Crisafulli e Antonio Tango della Fontana sono invece delle persone che guardano al loro passato riconoscendo la portata dell'errore, ma allo stesso tempo si rivolgono a Riccardo in modo autentico, come diceva lei, sì, però anche con la consapevolezza di cui l'adolescente ha bisogno, cioè la consapevolezza del fatto che l'essere umano non è piatto come una figura geometrica piana, è complesso, e se non c'è qualcuno che lo accompagna in questa complessità, alle volte prende spazio la voglia di semplificare il tutto. Un modo per semplificare il tutto è quello di eccitarsi, di drogarsi, oppure di diventare potenti.
0: Mi è piaciuto molto questo intervento del professore, perché intanto ha preso in mano la situazione, ha fatto il papà e ha indicato in qualche modo una complessità per cui sono necessarie parole di un certo tipo, per cui ritorneremo tra poco a parlarne, perché dobbiamo fare un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
2: Sono le 17 e 26 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci tornati di nuovo in studio. Allora, abbiamo affrontato un tema molto complesso, professore, che è quello del rapporto tra il detenuto e il giovane che si incontrano e che hanno, come dire, nella reciprocità costruito qualcosa ciascuno dentro di loro.
1: Nella reciprocità, Riccardo, di cui mi sto innamorando ancora più di quanto non lo fosse già prima, sta parlando benissimo dei detenuti. Addirittura ha detto: sono diventato quasi dipendente. Ma Riccardo, il giornalista Max Rigano e i radioascoltatori debbono sapere che non sono solo i detenuti ad aver fatto un piacere a Riccardo, e anche Riccardo con i suoi amici studenti, che ha fatto un piacere ai detenuti, perché la questione di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, e cioè la pena afflittiva, non afflittiva, la questione è che i detenuti, quando arriva una classe con gente come Riccardo, vivono il senso della responsabilità senza che nessuno li obblighi a viverla, perché semplicemente ci sono degli adolescenti e loro che sono in carcere consapevoli del fatto che le loro velleità e i loro deliri di onnipotenza li hanno portati prima all'abuso e poi alla galera. Quando arrivano dei ragazzi, loro vivono la bellezza di questi ragazzi, quindi a loro viene spontaneo essere autentici se stessi. Insomma, quello di cui il detenuto ha bisogno per emanciparsi dal fango nel quale lui stesso si è cacciato, sono persone verso le quali esercitare la responsabilità dell'adulto.
0: Professoressa, ha sentito questa profonda descrizione, no, che il professore ha fatto e che verso la quale spesso si lancia all'interno di questa trasmissione in momenti diversi, ma in cui c'è questo richiamo all'aspetto della reciprocità come elemento costruttivo di una identità in forme diverse tra il detenuto e la persona che appartiene alla società civile, quindi in questo caso un giovane ragazzo adolescente. Cosa ne pensa di quello che lui ha appena detto?
5: Diciamo che mi ci ritrovo, beh, al di là del fatto che insomma apprezzo moltissimo il lavoro che si sta conducendo, ma mi ci ritrovo come insegnante che deve dare, cioè ha il dovere morale di esercitare una sorta di guida, no? Per tutti gli studenti, per tutti i ragazzi. Io parlo degli studenti perché con loro ho a che fare, in modo che possano davvero distinguere, sapere qual è il bene, qual è il male. Insomma, è un'ambizione molto forte, no? Insegnare a distinguere tra il bene e il male. Poi io insegno una materia tecnica, non è che posso, come dire, cioè non ho sempre il momento della riflessione, quindi ho spesso, diciamo, argomenti sterili. Però l'esempio che dà una persona, indipendentemente dal ruolo che ha, che in quel momento stia esercitando, è quello che serve.
0: Scusi,
5: come guida.
0: Ma lei all'approccio col gruppo della trasgressione ci è arrivata per caso o è una conseguenza inconscia di un meccanismo che probabilmente si muoveva dentro di lei? Perché lei mi dice, insegna una materia che ha, diciamo, delle connotazioni, le ha definite sterili, però guarda caso è qui lei oggi a parlare con Riccardo del rapporto formativo e di un percorso educativo che è quello dato dalla relazione tra i giovani ragazzi e i detenuti.
5: Allora, partendo da come sono arrivata al gruppo della trasgressione, io collaboro in Municipio 5, faccio parte del tavolo dell'orientamento
0: a Milano,
5: e quindi diciamo che mi muovo nella direzione di orientare gli studenti, non verso una mia scelta, ma verso tutte le strade possibili. Ma più ne cerco, più ne trovo, più mi piace, più mi diverte questa cosa. Dare ai ragazzi la complessità non significa investirli della responsabilità di risolvere questa complessità, significa offrire loro il maggior numero, il caleidoscopio più ricco possibile, all'interno del quale sicuramente trovano un percorso, una vista logica, la dico nei miei termini. Sono arrivata al gruppo della trasgressione perché mi è stato citato questo progetto da una collega, diciamo, del tavolo dell'orientamento, che, se posso citare, dico, dottoressa Stefania Vedovato, che mi ha proprio detto: guarda, c'è questo bel progetto, io l'ho diffuso a scuola, bontà delle mie colleghe nelle classi in cui in quell'anno ero, hanno aderito. E ovviamente io non potevo non partecipare, perché a me stimolava tantissimo l'idea di andare a fare un sopralluogo, di essere spettatore, per una volta, perché sai, fare l'insegnante significa stare sul palco tutti i giorni, sempre, dover essere un punto di riferimento ed è una responsabilità micidiale. Cioè, se poi non si ha il buon gusto di togliere, diciamolo nei termini vecchi, il dischetto, insomma, che in quel momento si sta facendo girare un programma, si fa un gran danno. Quindi bisogna proprio dimenticarsi di chi si è, ma di chi si deve essere in quel momento per i ragazzi. Il fatto che io insegni una materia tecnica non mi deresponsabilizza del ruolo di guida. Quindi io penso, ho l'ambizione qualche volta di essere un buon punto di riferimento, ma per il rigore con cui affronto le cose, con l'esempio che do della mia vita, che non è fare la mamma, la moglie, l'insegnante e torno a casa, perché sono un atleta, faccio un po' di cose difficili per quella che è la mia età e comunque anche la complessità che la scuola richiede.
0: E mi pare che lei abbia dato di fatto la risposta. A fronte di una vita complessa, lei ha deciso di articolare in modo complesso la sua vita, dando risposte il più plurali possibili rispetto alle tematiche che
5: ho questa ambizione,
0: per cui la vita le chiede di attraversare. Riccardo, tu hai vissuto l'esperienza di denaro falso fatto dal professor Aparo. Allora, prima di chiederti una valutazione di questa esperienza, il professore vuole ricordare che cos'è denaro falso, da dove nasce l'idea?
1: Sì, l'iniziativa di denaro falso, che è stata concepita insieme con Francesco Caiani, pubblico ministero e mio alleato da qualcosa come 25 anni. Denaro falso sostanzialmente parla di un ragazzo che ha un debito, non sa dove, come fare per pagarlo, chiede i soldi al suo padre, chiede a suo padre l'anticipazione della paghetta settimanale. Il padre lo respinge, gli dice che è un irresponsabile, e quindi lui si rivolge ad un amico di quelli furbi che trova un sistema per fargli avere i soldi con cui pagare questo debito. Questa furbata, che consiste nel far diventare una cosa che vale 2 euro, l'hanno fatta diventare 20 così da pagare il debito, questa cosa ha una serie di conseguenze, perché questa cedola falsificata va da una certa persona, la quale poi la cede a un'altra, ancora a un'altra, fino a che qualcuno non uccide qualcun altro. In buona sostanza, Tolstoi, con questo racconto breve, praticamente si occupa di come il male, come se fosse una specie di enzima o un virus, si diffonde. Nella seconda parte del racconto, invece, c'è il processo inverso. Riccardo e la sua classe, ma in realtà le classi sono state 9, la classe di Riccardo è una di queste 9, e i detenuti, parlandosi gli uni con gli altri dei personaggi, delle vicende, si sono arricchiti gli uni degli altri. Quindi colgo l'occasione per dire che la pena afflittiva, non afflittiva,
0: no, io trovo è meraviglioso pena sapere che c'è un professore come Iuri Aparo che porta nelle scuole Tolstoi, Dostoevskij, Caravaggio, cioè tutto quel patrimonio culturale che appartiene all'umanità e che noi smarriamo progressivamente a favore di cose molto più, diciamo, molto meno impegnative, diciamo pure a volte delle sciocchezze, e invece il valore, il portato ontologico di ciò che esprime la cultura russa in questo caso, ma cultura che appartiene all'umanità, viene in qualche modo declinata dal professore. Ma il protagonista che riceve questo genere di cultura è appunto Riccardo, che simbolicamente rappresenta quelle 9 classi che hanno fatto questa esperienza. Che cosa ti ha dato Danaro Falso?
6: Ma allora, parto da un piccolo inciso sul libro, uno dei passaggi che più mi ha coinvolto. Il libro è complesso, il libro è pieno di personaggi, la trama è quasi assurda. Prima lo descrivevo al professore come un rizoma, che è il libro rappresenta un sistema complesso. Il rizoma è un'immagine che richiama alla filosofia, che vuole descrivere una realtà da indagare, ma a cui non bisogna chiedere delle leggi fatte e finite. Bisogna affrontare questa complessità con coraggio. E all'inizio del libro viene delineata in maniera, appunto, tenendo conto di questa complessità dall'autore, gli aspetti psicologici del protagonista. I personaggi sono plurici e hanno le più varie età. Il protagonista è un adolescente, quindi è stato per me più semplice ritrovarmi, riconoscermi, no? E questo protagonista, secondo me, credo che svolga il suo compito da adolescente e cerca qualcuno da ammirare, cerca un modello a cui rifarsi e non lo trova nei suoi genitori. Il padre ha questa caratteristica che cerca di sminuire il figlio, lo limita molto nelle sue possibilità. Il figlio quindi, a fronte di questo rifiuto dalla figura paterna, si lega al suo amico, che gli consiglierà di falsificare questa somma di denaro, da cui poi partirà tutta la vicenda di varie delinquenze in cui incontriamo tutta la serie di personaggi. Quindi quello che secondo me avviene, appunto, è che l'adolescente non si sente valorizzato dalla figura adulta, si sente valorizzato da un suo pari, che però per una serie di motivi questo pari non ha già di suo intrapreso una strada corretta, perché comunque questo è il giudizio che dà Tolstoj nel scrivere il libro, non usa tanti mezzi termini, ci vuole proprio dire che quella è la strada sbagliata, l'altra sarebbe stata la strada giusta. E perché metto in luce questo aspetto? Perché poi invece, arrivando in carcere, arrivando all'incontro col gruppo della trasgressione, ho potuto proprio allontanarmi da questa figura del protagonista che si sentiva sminuito dalla figura paterna e materna. Ho trovato invece delle figure paterne e materne. Quella che più mi è rimasta impressa è quella di Marisa Fiorani, che era lì presente con me in carcere, che è madre di una vittima di mafia, e che durante i miei interventi, durante le mie domande, io avevo chiesto appunto ai detenuti, a chi era lì, se secondo loro l'articolo 27 venisse rispettato, e ho ricevuto uno sguardo che era carico di ammirazione, carico di emozione. Quindi il primo punto su cui mi volevo concentrare è proprio la capacità che ha avuto questa esperienza di farmi sentire valorizzato, cosa che dai miei pari non mi sentivo così valorizzato, non ho mai neanche cercato in realtà forse questo essere appunto valorizzato da loro. Però invece ho ricevuto questo valore dalla figura adulta, cioè da una guida, così da trovare poi un modello in cui rifarmi. Voglio solo aggiungere che un'altra dinamica che ho sviluppato all'interno del gruppo, faccio riferimento qui al primo incontro che ho fatto esterno al carcere, perché poi io mi sono legato informandomi, scoprendo dove era la sede, presentandomi un martedì pomeriggio completamente a caso, senza conoscere nessuno, all'interno della sede. E una delle prime dinamiche a cui ho potuto assistere era il dottor Aparo, che raccontava di sé, che raccontava di come stava in quel periodo, e non aveva paura, secondo me, di mettere a nudo quelle che erano le proprie debolezze, quelle che erano le proprie fragilità, e mi metteva anche a me in una condizione per cui io potessi esprimere queste mie stesse debolezze. Quindi all'interno del libro, per ricollegarmi, la figura del figlio non è una figura forte, cioè il fatto che il padre non lo ammiri per certi versi da qualcuno può anche essere considerata una cosa giusta, perché il figlio voleva chiedere dei soldi al padre, sapeva che il padre non gliel'avrebbe dati perché non si fidava di lui, ma ci vuole questo rapporto tra l'autorità e il ragazzo educante, in cui i due possano confrontarsi a vicenda sulle proprie debolezze, secondo me.
0: Ecco, è semplicemente straordinario quello che ha appena detto Riccardo, perché ci sta dicendo che da un incontro di luce, da un incontro di sguardi, da un incontro con uno sguardo d'amore di Marisa Fiorani, madre di Marcella, uccisa dalla Sacra Corona Unita, lui ha, si è sentito in qualche modo riconosciuto e nutrito di un amore che poi ne foraggia la propria identità. E allora, siccome così voglio far arrabbiare il professore, cosa faccio? Vado da Peter, gli chiedo se lui può mandare in onda questa canzone It's Power of Love di Hey Lewis and the News. Insomma, era una canzone di una, di un noto film, Ritorno al futuro, del 1985. Ce lo sentiamo un attimo, così diamo modo anche di prendere fiato, e poi sul tema dell'amore voglio tornare.

0: Allora, abbiamo sentito il pezzo e io voglio, cari ragazzi, cara professoressa, caro Riccardo, voglio provocare il professore. Perché, professore, Riccardo ha detto, è da un incontro di luce, da un incontro con lo sguardo, che è stato uno sguardo d'amore da parte di Marisa Fiorani, che io in qualche modo mi sono sentito riconosciuto e nutrito. E io spesso la provoco dicendo, alla fine, l'origine, la fonte di tutto, sia della complessità in senso patologico, sia della complessità invece in senso costruttivo, è data dalla forza dell'amore, dalla presenza di una famiglia che sa nutrire i propri figli. Lei qualche settimana fa, quando è venuto qui Pietro Tattarella, ha detto, Pietro Tattarella, ex consigliere comunale di Forza Italia, arrestato, si è fatto 5 mesi di carcere, 46 giorni di isolamento, da innocente, perché poi è stato completamente assolto, ma lei ha detto, lui ha avuto la forza di nutrirsi di quello che suo padre gli aveva dato, che faceva il falegname. E quindi la forza dell'amore è determinante nella formazione della coscienza, della consapevolezza di un detenuto come di qualsiasi altro uomo. È l'amore l'elemento dirimente che permette ad un detenuto di poter tornare in un alveo sociale, oppure la mia è una formazione o una interpretazione, un'esegesi della realtà eccessivamente romantica, lontana dal portato di quello che è invece la formazione reale dell'identità di una persona?
1: Caro amico,
0: butta male per me, attenzione,
1: caro amico Max, l'amore è indispensabile e dunque non mi costa nulla, ma anzi lietamente concordo sul fatto che l'amore è alla base della vita, che tra l'altro si riproduce in virtù dell'amore. Detto questo, non è opportuno credere che l'amore sia di per sé capace di risolvere tutto, perché siccome noi siamo esseri umani, ciascuno con i propri limiti, difetti, nevrosi, alle volte le persone credono di amare, ma intanto che stanno credendo di amare fanno guai. Quindi con i detenuti e con gli studenti l'amore è indispensabile, dunque da questo punto di vista una volta per tutti diciamo che siamo d'accordo, però come dire, è una condizione necessaria ma non sufficiente. Perché? Ma perché gli esseri umani alle volte amano male. Un ragazzo, un adolescente o un detenuto di certo si nutre dell'amore, e in particolare dico questo e così la chiudo qua. Visto quello che ha ricavato Riccardo dai detenuti, ok, beh, io mi sento di dire che il detenuto va prima messo nella condizione di diciamo innamorarsi delle cose belle, l'arte, la vita, le montagne, il cielo azzurro, Caravaggio. Dopo che si è innamorato delle cose belle, lui, intanto che chiuso tra le quattro mura del carcere, cerca la propria libertà, cerca di costruire una propria libertà dentro i confini nei quali si trova ristretto. Bene, intanto che cerca di fare questo e nel farlo diventa uomo, consegna questa sua costruzione dell'uomo a Riccardo e ai suoi amici studenti, e in questo modo lo studente non viene a contatto con il fatto che Crisafulli ha ucciso qualcuno, ma viene a contatto con il fatto che Crisafulli, dopo aver ucciso, sta continuando a costruire l'uomo che consegna a Riccardo, e glielo consegna perché Riccardo ispira Alessandro all'esercizio della propria adultità. Questo è ciò di cui hanno bisogno i detenuti.
0: Sostanzialmente, il professore ci sta dicendo che la bellezza comunque salverà il mondo, e la bellezza è comunque una tonalità dell'amore. Ringrazio il professor Iuri Aparo, ringrazio naturalmente Riccardo Macciardi, ringrazio la professoressa Pieranna D'Alberti per essere stato qua con noi, ringrazio tutti voi per
1: noi essere... ringraziamo Max Rigano
0: grazie.
1: E anche Giornale Radio
0: e grazie a tutti voi per essere rimasti con noi. Vi ricordo che domani alle 20 ci sarà la replica, poi noi torneremo in onda sabato prossimo alle ore 19. Per tutti i contenuti, se volete riascoltare anche le puntate, www.giornaleradio.fm. grazie a tutti, buonasera.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Radio Podcast, in DAB Streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Questa storia parte all'alba del 17 giugno 1983. Sulla base delle dichiarazioni di 11 pentiti, il popolare presentatore televisivo Enzo Tortora viene arrestato su mandato della Procura di Napoli. L'accusa è grave: collusione di stampo camorristico.
4: Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo, un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, al traffico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona.
3: Enzo Tortora nasce a Genova il 30 novembre 1928, figlio di Salvatore Tortora e Silvia, entrambi di origine napoletane. Si diploma presso il liceo classico Cristoforo Colombo di Genova. Nel 1947 entra nell'orchestra di Totò Ruta come percussionista, esibendosi nei nightclub di tutta Italia. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, lavora per alcuni spettacoli con Paolo Villaggio. Collabora giovanissimo con la compagnia goliardica Mario Baistrocchi, con propri testi insieme alla sorella Anna, in seguito autrice televisiva. Enzo Tortora viene assunto in Rai a 23 anni. Conduce il programma radiofonico Campanile d'Oro. Nel 1956 il suo debutto in video con Silvana Pampanini in Primo Applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mai Buongiorno lo lancia come conduttore televisivo in Campanile Sera.
5: Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 da 3, Monfalcone. Il parere del portavoce, pronto Monfalcone?
6: Monfalcone,
5: adesso fate dei vostri calcoli nella piazza.
6: Sì, sì.
5: Sono 3 punti.
6: Tre cose che non?
5: 3 punti.
6: Sono 3 punti.
5: Sono 3 punti.
6: 3 punti,
5: va bene, siamo 3 punti. Quale numero?
3: Nel 1957 e nel 1958 presenta il Festival della Canzone di Vibo Valentia. Nel 1959 il Festival di Sanremo. Nello stesso anno prende parte alla serie pubblicitaria Carosello, sponsorizzando un dentifricio importante con la rubrica Adamo contro Eva, in cui propone un quiz tra uomini e donne per determinare chi ha ragione al giorno d'oggi tra Adamo e Eva. La serie si basa sulle discussioni tra gli Adamo ed Eva dei nostri giorni, trae di volta in volta spunto dalle quotidiane polemiche familiari. Dopo aver sentito le argomentazioni dei due coniugi, Tortora interpella telefonicamente due consulenti, quasi sempre ospiti celebri, per sentire il loro parere. Dopodiché una giuria e lo stesso Tortora vota a favore del marito oppure della moglie.
7: Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo dibattito fra Adamo ed Eva, in disputa, come sapete, da qualche milione di anni. Ogni volta cercheremo di affrontare un piccolo problema che riguarda la vita in due. Questa sera i nostri ospiti sono...
8: Il signor Renato Bianchi, barista, che si presenta al nostro dibattito. Buonasera, accompagnato dalla signora Maria Bianchi, casalinga. Ecco la domanda, attenzione. È più opportuno che marito e moglie trascorrano insieme le ore di svago, oppure è preferibile che ognuno si diverta a modo suo? A lei, signore.
9: Beh, la festa bisogna passarla insieme. Lui lavora tutti i giorni e poi la domenica mi tocca stare solo lo stesso.
7: Davvero? E perché?
9: Perché lui la domenica dorme e io lavoro.
7: Beh, signora, in fondo suo marito lavora tutta la settimana.
9: Ed io no. E poi pretende che al pomeriggio io l'accompagni alla partita.
10: E beh, che c'è di male? È l'unico divertimento che mi concedo. Poi non porto sempre anche te.
9: E credi che tutte le donne ci si divertano, dittatore?
7: Calma, vi prego, questa è una gara, non è una lite coniugale.
10: Bravo, glielo dica anche lei. E poi la sera mi costringe ad andare a vedere i filmetti d'amore.
9: Sì, al cinema lui dorme. E poi quando voglio dormire io invece mi tormenta con i libri gialli.
7: Vi capisco. Però prima di dare la parola alla giuria, sentiamo l'opinione dei nostri esperti. Per il telefono bianco, Luciana Peverelli.
11: Trovo giusto, anzi necessario, che due coniugi trascorrano insieme le ore di svago. Se non hanno gli stessi gusti, dovranno imparare a fingere di averli.
7: Grazie, signora Peverelli. Ed ora, dalla parte di Adamo, il maestro Gorni Kramer.
12: Io trovo che siano inutili i reciproci sacrifici coniugali. Ad esempio, per me è uno svago sentire i buoni dischi jazz. Non posso costringere mia moglie a fare altrettanto, sarebbe sciocco, no?
7: È proprio vero, caro Kramer. Grazie. E ora la parola ai giurati.
13: Adamo, Adamo, Eva. Adamo, Eva, Eva.
7: Per me, Eva. Eva batte Adamo 4-3. Ma con qualunque risultato, vinta o vincitrice, Eva resta sempre la grande favorita. Perché ha dalla sua due cose troppo importanti, il fascino femminile e...
3: Ma le passioni di Enzo Tortora restano il giornalismo e la radio. Nel 1961 è a fianco di Tino Scotti nel Signore delle 13.
14: Finito il giornale radio, torniamo a noi. Lettera di un ascoltatore. Non ho purtroppo il televisore in casa. Non mi sembra giusto però che chi non è in condizione di acquistarlo debba essere messo in stato di inferiorità davanti al teleutente. Perché non date per radio quello che danno in televisione?
3: Arriva il 1968 e la contestazione entra anche alla RAI. Enzo Tortora in radio ne parla più volte. Nel programma Voce e Suoni del 68.
14: Sono Enzo Tortora. Per quello che mi riguarda, il mio compito è semplice. Dare i risultati, l'1-2-X di un settore del 1968. Diciamo fare la schedina del toto anno per quello che riguarda gli spettacoli della radio e della televisione. Ci sono stati dei clamorosi 13, dei faticati pareggi. Il 1968 nel campo dello spettacolo è stato un anno non semplice, piuttosto inquieto, anzi. La parola contestazione è comparsa anche alla ribalta, sugli schermi, nei cabaret. Il 1968, ripensato così a distanza, sembra frantumarsi in mille piccoli episodi. Autori che rifiutano i premi, giurie in imbarazzo, leoni d'oro che ruggiscono in solito.
3: Ad Enzo Tortora vengono affidate due importanti trasmissioni televisive, Il Gambero e La Domenica Sportiva, dal 1965 al 1969. Tortora trasforma radicalmente il format in collaborazione con il regista Gianni Serra, anche attraverso l'introduzione degli ospiti per la prima volta presenti in studio. Secondo il critico televisivo Aldo Grasso, ne ricavò un brillante programma di intrattenimento. Questo è il debutto di Enzo Tortora alla Domenica Sportiva del 28 febbraio 1965.
15: San Siro, mezz'ora fa. Sono cessati i clamori di Milan-Messina ed è forse giusto che il pallone vada a Nanna. Non così voi, perché continuerete come ogni domenica sera a parlare naturalmente di sport per parecchi e parecchi minuti. Ma San Siro, questo campo prezioso dal punto di vista del terreno, come tutti quelli di A e di B, fa la sua toilette serale. San Siro sta mettendo il pigiama, è un pigiama abbondantino, 8.000 metri quadrati di nylon che degli incaricati stanno disponendo in questo momento. Voi vi chiederete che cosa faccio a San Siro deserta, è proprio deserta e fa una curiosa impressione, non c'è nessuno in gradinate, in curva, nei popolari, nella tribuna stampa. Beh, sono qui, ho voluto venire a San Siro, in questo campo così popolare, perché sto per presentarvi una nuova edizione di una trasmissione che voi seguite sempre con particolare attenzione. E quindi mi sembrava giusto e quasi di buon augurio mettermi proprio al centro campo per dare il calcio di inizio a questa nuova edizione della Domenica Sportiva.

0: Bene, amici, eccoci qui. Non vi allarmate, non è cambiato niente. Io so come sono sospettosi, giustamente, i tifosi e gli appassionati di sport. Vi daremo sempre quello che la Domenica Sportiva vi ha sempre dato, cioè notizie, notizie, notizie. Però forse con una impaginazione diversa. Qualcosa è cambiato. Intanto i minuti a nostra disposizione sono di più. Questo forse porterà un vantaggio. Io fino a ieri ero un telespettatore come voi, seguivo la Domenica Sportiva. C'era una certa fretta, sentivo parlare ogni tanto di rabbiosa rimonta degli orobici. E io ogni tanto, francamente, mi chiedevo, ma chi sono questi orobici, questi marziani del vocabolario sportivo? La fretta alle volte ha queste esigenze, allora si parla per argot, si parla per gergo, con termini concentrati. Cercheremo questa sera, almeno io cercherò di dire, anche se non sono un super tecnico, sono semplicemente uno sportivo, invece di orobici, bergamaschi. O atalantini, ecco, questo più o meno. E poi qualche servizio, ve ne renderete conto durante la nostra trasmissione, che presenti le notizie con una angolazione il più possibile diversa. Ma non cambiamo niente all'inizio, intanto. Seguiamo il vecchio binario e diamo insieme un'occhiata ai risultati di calcio. A Bergamo, Atalanta batte Fiorentina 2-1. A Bologna, Bologna-Juventus 1-1. A Cagliari, Cagliari batte Catania 2-0. A Genova, Genova batte Foggia in Cedit 1-0. A Mantova, Mantova batte Sampdoria 1-0. A Milano, Milan batte Messina.
1: Alla Domenica Sportiva arriva la campionessa di atletica Paola Pigni. Il racconto di Tortora è umano, entra nella vita dei campioni, offre l'altro volto del personaggio pubblico.
2: Paola Pigni, dicevamo ai visini, vorrei intanto tranquillizzare i familiari perché non pensassero a un repentino cambiamento di sesso, ma io annunciavo, ecco, Pamice compariva la Paola Pigni e viceversa. Incominciamo da Paola, che quest'oggi ha veramente effettuato un exploit notevolissimo e soddisfatta, direi di
3: no.
2: Sì. No, beh, allora, tanto per inaugurare la serata, non è soddisfatta.
3: No.
2: Mi hanno detto che lei domenica ritenterà nuovamente il miglio.
3: Può darsi, non so ancora se farò il miglio o le due miglia, non lo so ancora.
2: Beh, quindi evidentemente alla base di questa insoddisfazione ci deve essere un desiderio di migliorare, allora, questo tempo.
3: Ma, sì, non di molto forse, ma c'era molto vento così.
2: Abbiamo detto è il quarto tempo mondiale.
3: Sì.
2: Il primo è appannaggio di chi, signorina?
3: Diana Smith, un inglese che lo fece contemporaneamente. Contemporaneamente al record mondiale di allora, di due anni fa, mi sembra sui 1.500 di 4.37.
2: Bene, e questo torna ancora maggiormente ad onore di Paola. Tra un po' dovrà andare a Nana, anzi, ansiosamente ci chiedeva quando posso andare, perché domani mattina la campionessa si trasforma in impiegata, come al solito. A che ora entra in servizio, signorina Paola?
3: Ma io entro in servizio alle 9 perché a volte prima mi alleno prima.
2: Si allena?
3: Sì.
2: A proposito degli allenamenti, allora noi la mandiamo a casa immediatamente e le facciamo
3: Grazie.
2: I nostri migliori auguri. Lavorare ed allenarsi è francamente duro. E a proposito di Pamic, che noi avremmo voluto avere qui, c'è il presidente della Unione Sportiva Castellanzese che ce lo conferma. Pamic ha dovuto rientrare e gli sarebbe stato caro una vittoria, soprattutto come quella di questa sera, in quanto domani mattina Pamic alle ore 5 è in piedi perché deve recarsi non a Roma, non lavora a Roma, ma lavora ad Anagni e deve raggiungere per le ore 7 di domani mattina Anagni. Poi Abdon, lo dico con sincerità perché merita che questo sia portato a conoscenza, lavora e si allena nei momenti in cui i colleghi di ufficio pranzano.
1: Il giocatore del Milan, Nestor Combin, in un simpatico scambio di battute alla Domenica Sportiva del 69, dopo la battaglia tra Estudiantes Milan nella mitica finale della Coppa Intercontinentale vinta dai rossoneri e la contestazione, anche violenta, degli argentini contro Combin.
2: Molto che parla, diremo, proprio da solo. Come si sente con me? Questa è la
4: Insomma,
2: cosa...
4: abbastanza bene.
2: Abbastanza bene?
4: Sì, bene.
2: Insomma, è passata veramente,
4: sì.
2: No? È stata una serata un poco da incubo.
4: Soprattutto non è stato il male che mi ha causato. È stato dopo la partita.
2: Sì, certo.
4: Ho avuto più paura ancora.
2: Certo, l'incidente che le è successo.
4: Sì,
2: l'incidente. Insomma, tutto è stato poi chiarito.
4: Sì, tutto.
2: Senta, con me, a proposito, si vede che lei è disgraziato in questo senso. Io questa sera devo darle purtroppo una brutta notizia. Abbiamo fatto una veloce inchiesta e il risultato è che lei non è in regola con il canone di abbonamento.
5: si era impressionato il bravo, carissimo Covino. Vali che è uno scherzo, eh? E noi le auguriamo soltanto di passare in futuro solo attraverso avventure piacevoli, d'accordo? Grazie, grazie. Ma lo è in regola o non lo è?
4: Ma non lo so, non mi ricordo.
5: Grazie.
1: Nel 1969 Enzo Tutto rappresenta la Moviola. È una rivoluzione nel calcio.
0: Bene, amici, vogliamo rivederlo un attimo in dettaglio, questo ultimo gol di Rivera. È possibile? E sarà possibile vederlo, soprattutto ci servirà questo per darvi una piccola anticipazione di quanto potremo fare con voi qui in questa nuova edizione della Domenica Sportiva. È stata una giornata calma, ma alle volte, voi sapete, nel calcio succedono dei momenti di discussione, delle questioni piccole ma opinabili, che è bene vedere al rallentatore. Io ho scelto questo secondo gol di Rivera e vorrei adottare una tecnica nuova. Una nostra telecamera punterà sulla Moviola e il nostro Vitaletti alla Moviola ora vi farà passare proprio la pellicola a velocità lenta, naturalmente, e quindi potremo vedere questa danza angelica che è il gol di Rivera, un gol che è stato un piccolo capolavoro esemplare forse della giornata calcistica odierna. Ecco, allora prego, Vitaletti, ecco, è piuttosto importante perché, dicevo, come vi rendete conto, quando succederà qualche questione spinosa potremo eventualmente ripassarcela qui tra amici con calma e decidere se del caso. Molto bene, niente sfugge, quindi non è più calcio minuto per minuto, ma secondo per secondo, direi. E per non perdere altri secondi dopo questo esperimento alla Moviola, io darei senz'altro la linea a Roma.
1: A fine 1969, Tortora è all'apice della popolarità. Oltre alla Domenica Sportiva, conduce in contemporanea il gioco a premi Bada come parli alla televisione e il quiz alla rovescia, il gambero alla radio. Improvvisamente viene licenziato in tronco dalla Rai a causa della pubblicazione di un'intervista sul settimanale Oggi, in cui definisce la Rai come un jet colossale pilotato da un gruppo di boy scout che si divertono a giocare con i comandi. Inizia così a lavorare per alcune emittenti private come giornalista per i quotidiani La Nazione e Il Nuovo Quotidiano. Viene nominato vicepresidente della TV via cavo italiana Telebiella e partecipa anche alla fondazione di Tele Alto Milanese, per la quale è l'ideatore e il conduttore della trasmissione Il Pomofiore e di Aria di Mezzanotte. Lavora pure per la TSI, la televisione svizzera di lingua italiana, dove conduce programmi come Si Rilassi o La Domenica Sportiva. Come giornalista della

0: firme pubblicate a margine di un articolo di Camilla Cederna. Durante il sequestro del giudice Mario Sossi, essendo stata silenziata la notizia dalla televisione e dai principali organi di stampa, Totò ottiene dalla televisione svizzera, che viene vista anche dall'Italia, l'invio di una truppa che realizza un'intervista alla moglie del rapito, riportando l'attenzione sul caso. Negli anni 70 scrive anche sul giornale anticomunista Resistenza Democratica, fondato da Edgardo Sogno, a proposito del dittatore attore Fidel Castro. Con la riforma della RAI del 1976 e la nascita delle reti concorrenti, a differente impronta politica, diversi personaggi vi fanno ritorno dopo anni di assenza. Tra questi, sulla filo socialista Rete 2, Dario Fo ed Enzo Tortora, voluto dal suo direttore Massimo Fichera. Nella primavera del 77, Tortora assume la conduzione di Portobello. La trasmissione, inizialmente prevista in seconda serata e successivamente spostata in prima, dato il gradimento, batte ogni record di share, realizzato fino a quel momento, fino alla soglia dei 26 milioni di spettatori, il 47% dell'intera popolazione italiana. Ispirata nel nome al celebre mercatino londinese, viene poi considerata un po' la madre della televisione degli anni 90. In essa si potevano già intravedere alcune idee poi protagoniste dei successivi format TV come Strano Amore, Caramba che sorpresa, I Cervelloni, Chi l'ha visto e della TV Verità.
1: Pochi minuti fa ha telefonato, lei non sapeva se non della sua esistenza, non l'aveva mai vista, una sua sorella.
0: A Portobello arriva di tutto, come quando qualcuno vuole perfino spianare il passo del Turchino per eliminare la nebbia in Valpadana.
2: Il concetto, mi consente.
3: Il principio è semplice, è quello, è lo stesso che cambiare l'aria in una stanza. Che cosa facciamo noi? Apriamo o due finestre o una porta e una finestra.
2: E allora si crea una...
3: In questo caso si crea un movimento circolatorio di aria e si cambia l'aria in una stanza. Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già, da Trieste a nelle Venezie via. C'è un solo punto dove aprire la finestra, qui, sul passo del Turchino.
2: Che cosa intende per spianare il passo del Turchino?
3: Abbassarlo sino al livello del mare. Senza tutte quelle curve.
2: Abita della gente, credo.
3: Sì, abita circa 4.000 persone che potrebbero benissimo farle spostare.
2: Ho capito, così.
3: Ma lei si rende conto quante migliaia di persone muoiono per via della nebbia? E quanti migliaia di miliardi di danni provoca la nebbia?
2: Ma lei ci va al Turchino qualche volta?
3: Tutti gli anni.
2: È ben visto.
3: Diventi su quando non parlo del Turchino.
4: Purtroppo, signore, Big Ben, ahimè, ha detto stop.
0: Nel 1982 approda alla televisione commerciale, conduce Cipria a Rete 4. Nella seconda parte del lato oscuro della verità entriamo ora nel vivo dell'inchiesta e del processo contro Enzo Tortora.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 19 e 24 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
5: Il lato oscuro della verità.

0: con Daniele Bianchessi.
1: Siamo il 17 giugno 1983. Sulla base delle accuse di 11 pentiti di Camorra, Tortora viene arrestato. Inizia così il suo lungo calvario giudiziario.
2: 17 giugno 1983. È un giorno che ricorda a me molto e credo siglò la discesa del buio non soltanto dentro di me, ma buio su un certo modo di fare giustizia. Fu una storia lunga, dolorosa, combattuta sempre, giorno dopo giorno.
1: Enzo Tortora ricorda quella giornata attimo dopo attimo, come fosse un incubo. Il presentatore si trova all'Hotel Plaza, i carabinieri lo vanno ad arrestare, la scena viene ripresa più volte dalle telecamere e diventerà il simbolo dell'ingiustizia.
2: Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni, bussarono alle 4:15 del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine, ecco, mi dissero, dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato, e io risposi, allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo credo che la notizia sia lievemente esagerata. Non capii nulla e entrai in questa dimensione demenziale e inorridì quando vidi che non di un incubo o di un sogno si trattava, ma di una verità.
1: Raffaele Della Valle è l'avvocato di Enzo Tortora.
3: Tortora mi telefona alle 5 del mattino, è agitato e mi dice che i carabinieri lo stanno arrestando perché è associato alla nuova camorra organizzata. Io credevo che fosse uno scherzo, perché evidentemente la cosa era così al di fuori del comune che non potevo certamente immaginare che non si stesse scherzando.
1: Enzo Tortora si trova in carcere, accusato da personaggi del sottobosco camorristico senza scrupoli.
2: Questo ignobile spettacolo dell'uomo in manette fu di fatto in televisione per giorni, per settimane, il carosello ossessivamente riprodotto della camorra. Quando io in carcere non comprendevo, non sapevo, ero bombardato da nomi mai sentiti.
1: Tortora si impegnerà in politica con i radicali. Il 17 giugno 1984 diventa europarlamentare. Per lui scatta l'immunità parlamentare, ma lui intende andare avanti nella sua battaglia di giustizia.
4: Dovere di un cittadino, come io sono, di essere proposto davanti ai propri giudici, assolto o condannato dal momento in cui la giustizia lo persegue. Ho già detto come i radicali che ho l'onore di rappresentare in questa battaglia per l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge non desiderano che questo, la possibilità di dimostrare che ogni cittadino, parlamentare o no, ha il dovere sacro di presentarsi davanti ai propri giudici, di esigere la giustizia. Là dove, ben inteso, esiste ancora uno Stato cosiddetto di diritto. I delitti che mi imputano, delitti infami e infamanti, non hanno nulla a che fare, almeno all'inizio, ripeto, almeno all'inizio, non hanno nulla a che fare con una forma di persecuzione politica. Nel rispetto più grande della libertà di ogni parlamentare, io ripeto qui i principi dell'immunità, istituto creato per difendere la libertà e non per nascondere dei malfattori, non sono in questo caso assolutamente in gioco. Voi lo comprendete benissimo e io ne sono convinto.
1: Intanto inizia il processo di primo grado. Qui sentirete le voci di Diego Marmo, il pubblico ministero, dei pentiti Giuseppe Pandico e Giuseppe Margiotta, del difensore di Enzo Tortora, Raffaele Della Valle.
5: Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente
0: alla organizzazione Nuova Camorra organizzata.
5: Per mesi e mesi ho sopportato con una pazienza d'altri, uno da santi, tutte le sue messiscene. Non c'è nulla in contrario. Io sono anche propenso, se lo permette la Corte, a farmi sottoporre alla macchina della verità.
6: Quello che ho visto lo confermo, di aver visto Tortora spacciare la droga. Almeno per me era droga perché non poteva essere farina bianca, le pare.
0: Lo sappiamo tutti oramai, purtroppo, che se cade la posizione Enzo Tortora si discredita tutto l'istruttore, una cosa che si è detta a questo momento, e probabilmente, anzi senza probabilmente, questo lo sa Enzo Tortora, ma lo sanno anche coloro i quali mandano i vari copianghi a immolarsi su quest'altare per poter screditare questa accusa.
7: Caro signor pubblico ministero, non le è consentito, no signore, di definire quell'uomo l'istigatore, il manipolatore.
0: C'è un regista dietro a questa situazione.
7: Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. C'è in un'agenda un portobello, c'è un numero, ma non il suo.
0: Posso però precisare che quando eravamo in Sincella tra noi cutoliani e vedevamo alla televisione il Tortora, era normale tra di noi scherzare appellando al nostro compagno. E allora signore, se prima ci poteva essere equivoco, se nel carcere di Santa Maria Capua Vetere confondono Enzo Tortora con Enzo Perri, adesso l'equivoco non c'è più.
7: Ma pubblico ministero, lei lette o non le carte processuali?
0: Ma lo sapete voi signori, che è l'ultima persona che i giudici napoletani vogliono portare in questa vicenda è Enzo Tortora. Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza.
8: Dichiara Tortora Enzo Claudio Marcello colpevole di reati negli articoli 416 codice penale fino al 29 settembre 82. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa.
1: Nel 1985 Enzo Tortora viene dunque condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli.
9: Io intendo dimettermi da parlamentare europeo. Devo dirlo ai miei elettori, 485.000, e agli uomini e le donne che hanno dato fiducia alle liste radicali. Io dissi onorerò la sentenza. Occorre non onorare una sentenza che non lo merita, ma onorare una battaglia. A proposito dei privilegi di cui si parlava prima, io voglio, perché sono un radicale, ma nel profondo di me stesso, con una scelta non violenta, mi permette di usare una parola che le sembrerà esagerata o retorica, con una scelta socratica, di mettermi, spogliarmi, non dico dei privilegi, ma dell'onore che il popolo italiano, quello stesso popolo in nome del quale dicono hanno emesso quella sentenza e ha conferito. Mi vogliono spoglio? Mi vogliono nudo? Mi avranno.
1: Magistrati e giudici si trovano davanti per la prima volta ad un fuoco di fila di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non avevano nulla da perdere, portavano verità e menzogne per un premio. Michele Morello, giudice latere della Corte d'Appello di Napoli.
3: Non si aveva ancora l'esperienza di questi pentiti, cioè persone che non erano come i terroristi, forse vorrei bestemmiare, o come i mafiosi, che hanno un'ideologia. Era il primo processo di Camorra eclatante, proprio perché c'era Tortora e qualche altro imputato eccellente, e quindi si veniva a portare il proprio obolo per avere poi evidentemente qualche premio.
1: Il 15 settembre 1986 la Corte d'Appello di Napoli assolve Enzo Tortora. La testimonianza di Michele Morello, giudice latere della Corte d'Appello di Napoli, e le voci di quel processo.
3: Per capire bene come erano andati i fatti, ricostruimmo il processo in ordine cronologico, partendo dalla prima dichiarazione, mettendolo in ordine cronologico, arrivando all'ultima. Ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po' sospetta, secondo quello che aveva detto quello di prima, si accodava poi le dichiarazioni dell'altro che stava assieme nella caserma di Napoli, eccetera, eccetera. Quindi andammo a caccia di altri riscontri in appello. Facemmo tutti quegli accertamenti che facemmo, credo un centinaio, e alcuni riscontri non li trovammo, altri addirittura li trovammo a favore degli imputati.
7: E se voi condannerete tortora, Presidente, vi autocondannerete? Vi autocondannerete alla dannazione perpetua, perché tortora è innocente. Io dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi?
3: Anche i giudici, oltre ad essere antropologicamente matti, sono anche, soffrono di antipatie e simpatie. Possono, una persona può sembrare simpatica o antipatica. E all'inizio, in realtà, Tortora fece di tutto per dimostrarsi antipatico con noi, perché ci ricusò, perché non si fidava dei giudici napoletani, noi eravamo giudici napoletani, e poi alla fine concluse con quella frase che tutti quanti conoscete.
7: Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie.
3: Un'ingiustizia è anche facile da sopportare, quella che invece brucia è la giustizia.
1: Il 20 febbraio 1987 la Corte di Cassazione, al termine di un lungo, travagliato iter processuale, assolve in modo definitivo Enzo Tortora. Diventato un simbolo della mala giustizia, ritorna in video con una nuova edizione di Portobello.
10: Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una ve la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmi. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
1: Enzo Tortora appare provato, è malato in modo grave, muore a Milano nel 1987. Qui vi facciamo ascoltare un documento molto raro dove il presentatore si trova in mezzo alla sua vicenda giudiziaria ed è esattamente agli arresti domiciliari nella sua abitazione milanese in via dei Piatti 8. Tortora sprofonda improvvisamente dalla massima popolarità all'inferno. Racconta così la storia di una vita normale, con le testimonianze di chi lo ha conosciuto nella vita di tutti i giorni.
11: Buonasera, entrate, io non posso uscire, sono agli arresti domiciliari. Questa è via dei Piatti numero 8, quarto piano, e questo è il minuscolo appartamento nel quale vivo da 16 anni in affitto. Un appartamento che non avrete grande fatica a percorrere perché è fatto di poco più di 3 stanze. In questo punto mi tolsero le manette il 17 gennaio 1984. Ero uscito da questo appartamento il 16 giugno 1983 come un libero cittadino. Nel frattempo ci sono stati 7 mesi di galera, 2 a Regina Coeli e 5 a Bergamo. Oggi agli arresti domiciliari, che a qualcuno paiono così comodi, quasi la libertà. È come dire che un malato è quasi ormai guarito e ai confini della salute. Parleremo di questo, ma Via dei Piatti numero 8, titolo del programma, intende essere proprio un'occhiata autentica su quello che è stato definito il covo, il centro di questo curioso personaggio che si è visto trasformare da Dr. Jekyll in Mr. Hyde, in mostro, da una stampa spesso irresponsabile e impietosa, da una televisione di Stato che definire in alcune occasioni ignobile è poco. Allora un'occhiata intanto a questa vita di quest'uomo che qui aveva e ha ancora il suo salotto, non ha mai ricevuto gente della cosiddetta buona società o del bel mondo, pochi amici scelti con i quali parlare di libri che sono forse il mio più profondo e autentico amore. Il mondo dello spettacolo, no, non ho mai giocato a carte, so giocare a 7,5, non è come molti. Rivelando un mezzo calzettismo senza precedenti, il mondo dello spettacolo tutto omogeneo. Non è che si incominci il mattino giocando a tennis con Adriano Celentano, no, io andavo a letto alle 8:30, 9 di sera, per quanto vi appaia incredibile, una vita monotona come quella di un pendolo. Davo un'occhiata ai giornali, amo essere informato, ne ho lette di cotte e di crude, e poi forse le radici napoletane, una corsa dal mio barbiere di fiducia.
12: Ma io lo conosco da 14 anni.
13: Quante volte veniva?
12: Ma quasi tutte le mattine.
13: E cosa faceva? Come si comportava?
12: Ma veniva con un sacco di giornali, si sedeva, aspettava il suo turno e poi si serviva e andava.
13: Angelo, veniva solo Tortora o con qualcuno?
12: Ma solo, appunto con i suoi giornali, perché ne aveva sempre tanti.
13: Senta, riceveva telefonate?
12: No, mai.
13: Lei da quanti mesi non lo vede?
12: Giusto dal
13: 17 giugno.
12: Dal 17 giugno, sì.
13: E lei se lo ritrova, questo suo amico, cliente, sui giornali, quando lo vede come camorrista, come spacciatore di droga?
12: Ma io non ci ho mai creduto, non ci credo ancora adesso. Per me è una cosa assurda, una cosa che non esiste, insomma.
13: Angelo, senta, ma io, oltre che non crederci, lei se lo immagina, lo vede, cioè vede in quel
12: momento
13: che veniva da lei tutte le mattine il camorrista?
12: No, no, è perché è troppo naturale, cioè è sempre stato un tranquillo, normalissimo, tutte le mattine che veniva qui, e, cioè non ho mai visto qualcosa di diverso, ecco.
13: Senta, lei in 14 anni con Tortora avrà vissuto tante cose, ce n'è qualcuna che ricorda particolarmente?
12: Ma ricordo solo una cosa che mi è rimasta molto impressa, perché c'è stato un periodo di tempo che si serviva e scappava, e alla fine ho scoperto che andava tutte le mattine all'ospedale dove c'era una ragazza lì, una ragazza, non so, si chiamava Silvia, Stefania si chiamava, e le portava da mangiare, ho scoperto quello.
11: Ecco, l'ultima barba me la fece Angelo, poi presi l'aereo, andai a Roma, dovevo presentare proprio per Rete 4 Italia Parla, le elezioni erano imminenti. Ero in via Lucrezio, alla sede di Rete 4 a Roma, quando nel pomeriggio, mentre stavamo parlando della imminente trasmissione, arrivò un'ansa, anzi mi telefonò un collega, non posso nemmeno più chiamarlo collega, perché mi hanno sospeso dall'ordine dei giornalisti. Insieme alla libertà mi hanno tolto anche la professione. Mi chiamò dunque questo ex collega e per telefono mi disse: qui c'è un'ansa singolare, dicono che nel corso di una grande retata hanno arrestato Enzo Tortora. Ci mettemmo ovviamente a ridere tutti, io penso che avreste riso anche voi. E risposi, ricordo quello che Winston Churchill rispose quando un giornalista inglese diede notizia della sua morte. Temo, risposi sorridendo, allora amavo ancora sorridere, che la notizia sia stata lievemente esagerata. Facemmo il nostro lavoro, la sera andai a cena, credo in una pizzeria davanti a questo albergo dove scendo da circa 20 anni, albergo sul quale si è anche favoleggiato, perché naturalmente dopo i fatti tutto diventò mitico, favoloso, tenebroso. Dissero per esempio che mi arrestarono mentre ero a letto con due negre. Dissero poi, anzi corressero, che non due negre, ma un negro era il mio compagno di Talamo, ma mi sembra un omaggio eccessivo al terzo mondo. E anzi, dovrei precisare che io non ho mai fatto questioni di razza, soprattutto per il gentil sesso. Ma a proposito di queste infamie che grandinarono su di me, ne parleremo nel corso di questa chiacchierata. Nella notte tutte le 4:15 circa intesi alla stanza che occupavo da tanti anni e nella quale ero ovviamente solo, intesi dei colpi come felpati, come attutiti. Infatti non riuscivo a collegare, stavo sognando se facessero parte del sogno o se fossero una realtà esterna al sogno. I colpi diventarono più forti, e allora dissi: chi è? Intesi delle voci. Mi alzai, ero in pigiama, aprì la porta. Carabinieri, mi dissero. E allora io incominciai a collegare l'assurda notizia del giorno prima con la cruda realtà di quel mattino. Feci appena tempo a controllare sull'orologio. Carabinieri, e perché? Irruppero nella mia stanza, si misero immediatamente a frugare qua e là, aprirono le valigie. Io ricordo, ecco sì, avevo acquistato un porcellino di ceramica, un salvadanaio che mi ricordava, e volevo proprio portarlo a mia figlia per questo, un salvadanaio che quando era bambina questa mia figliola Silvia aveva avuto in dono e aveva tanto gradito e forse poi col corso del tempo rotto o smarrito. Bene, si buttarono su questo porcellino, cominciarono a scuoterlo violentemente come se volessero farci uscire chissà che cosa, io non capivo che cosa cercate, niente niente continuavano a dire, buttavano all'aria i miei abiti e levarono il tappo da questo salvadanaio e incominciarono ancora una volta a scrollarlo. Non comprendevo assolutamente niente, proprio ero in uno stato di narcosi, direi, come se fossi stato sotto cloroformio. Mi dissero: ci segua immediatamente. E che cosa devo fare? Non mi era mai capitata un'avventura di questo genere. Prenda un po' di roba, un po' di siquanta, è quella che può servirle. Ma dove mi portate? Non lo sappiamo, abbiamo soltanto la disposizione di portarla con noi. Scesi in ascensore, passai davanti al vecchio portiere di notte che mi aveva visto salire o scendere per tanti anni. Ricordo quest'uomo a capo chino che disse o mormorò: mi dispiace. Fui messo in una macchina e a grandissima velocità, intanto Roma era ancora immersa nel buio e nella notte, fui portato a via Selci, a un comando di carabinieri dove c'era già un immenso andirivieni, echeggiavano dei nomi che non avevo mai sentito. Un funzionario o un carabiniere, non mi pare fosse in divisa, mi disse: abbiamo un ordine di arresto per lei.
1: Se ne va un giornalista di razza. Un uomo di spettacolo e uno straordinario creativo al servizio della televisione. A lui, a distanza di molti anni dalla sua scomparsa, va tutta la nostra memoria.
14: Abbiamo trasmesso il Cavatappi, reato analcolico settimanale di Enzo Tortora, Gigi Marsico,
15: Piero Angela
16: e Mario Pogliozzi.
17: Enzo Tortora, che cosa fai qua dentro?
18: Non se l'aspettano, ma fanno male, perché i presentatori non fanno soltanto i presentatori. Adesso, a parte gli scherzi, io lavoro alla Nazione, collaboro da 3 anni e sono molto lieto dell'opportunità che mi ha dato la Nazione.
19: Signore e signori, buongiorno. Io dico, tu dici. È il titolo di un breve ciclo di trasmissioni sperimentali dedicate alla lingua italiana.
20: Ci hai buttato soldino nella fontana di Trevi?
19: Onestamente no.
20: Trevi, Genova, per forza.
19: Tu hai detto: ma va a mangiare sapone.
20: No, non sono capace.
19: Già, sei di Como.
21: Io caro Tortora, dico: il tempo è molto meglio non parlare. Era allora Silvia Noto, oggi sono Silvio Ignoto.
22: Non è vero, caro Silvio.
21: Caro Tortora, è così. Promenade!
20: No, un momento, non cominciamo, le cose migliori le vuoi dire sempre tu. Questa dico io. Bene. Signore e signori.
19: Disturbo?
23: Sì. Iniziamo la nostra trasmissione con il gioco dell'oggetto misterioso.
24: Amici, voglio dire, grazie a voi. E stati questa sera.
25: Signore e signori, buonasera.
26: I reverendi vengono da?
27: Graziano Visconti.
26: Che sono diretti a?
27: A Milano.
26: Vadi, che non è un'inchiesta poliziesca.
28: Signore e signori, eccomi i gol della domenica. Era spiazzato il portiere, tiro del centro avanti e rete.
29: Si parla di scarpe, si parla di calzature ed era inevitabile mettersi alla caccia, quest'anno lo si è fatto, del personaggio dell'italiano che avesse il piede più grande, Mister Piedone, il signor Rana. Ci dica intanto la misura.
30: Il 51.
29: 51, per Bacco.
31: Questa sera Portobello vuole offrire una favola vera di Natale. Papà, dai confini dell'Unione Sovietica, ha fatto un volo ed è qui, eccolo qui! Eccolo qui! Buon Natale a tutti! Buon Natale!
0: sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Come in.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 42 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane

Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: È 1:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: È 1:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio.